stop.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Sono le 3:03.
2: Vola con Radio Fly.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere, e la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono l'alimento base, sono l'alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici, e per questo le soppollivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie, e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche, quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000, e i cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'Impero Romano. Secondo Plinio il Vecchio, erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano intorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista e lenire i morsi degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso, più che magia, è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
2: Vola con la

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:04. Sono le 4:04.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 6 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.31 e tramonta alle 19.25, ora legale. La luna sorge alle 00.30 e tramonta alle 16.47, luna calante. La chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, San Teleuterio di Spoleto e San Magno.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 settembre del 1991, la città russa di Leningrado, in seguito ad un referendum popolare, venne rinominata ufficialmente con il suo nome d'origine, San Pietroburgo. La città era stata ribattezzata Leningrado nel gennaio del 1924, pochi giorni dopo la morte di Lenin.
0: Benessere naturale.
1: Iperico per l'umore. Se il ritorno alla routine, terminate ormai le vacanze, crea qualche disagio, si può ricorrere all'iperico, l'erba di San Giovanni, pianta indicata per contrastare lievi cali dell'umore o in caso di affaticamento e stanchezza. Nell'antichità vi si curavano anche ferite ustioni. L'iperico, che ha in sé l'energia solare, riattiva le forze vitali ed è per questo che costituisce un rimedio efficace e naturale per contrastare la stanchezza psicofisica.
0: Consigli pratici.
1: Appretto fatto in casa. Una biancheria perfetta, oltre che con il classico amido, si può ottenere anche usando un appretto fatto in casa. Si lascia cuocere un cucchiaio di riso in circa mezzo litro d'acqua, poi si filtra il liquido e si spruzza su indumenti, asciugamani o altri capi di biancheria. Oltre ad essere completamente ecologico, questo preparato fatto in casa è molto semplice da realizzare e si mantiene per almeno 2 o 3 giorni.
0: Hanno detto?
1: Ama l'arte. Fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno. Gustave Flaubert. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Domiziano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 6 settembre il generale nonché marchese Lafayette, il politico Franz Josef Strauss e Andrea Camilleri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado della Vergine, hai un senso artistico molto pronunciato e un cervello attivo e dinamico. Ti distingue una natura filosofica che ti rende gradito al tuo prossimo. Spesso le persone nate con questo grado sono destinate a diventare eccellenti ufficiali nell'esercito. Alcuni di loro vivono all'estero o aspirano a farlo. Dovrebbero tutti i nati il 6 settembre cercare di vincere la loro innata timidezza per ottenere risultati migliori. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 6 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna richiede più attenzione al clima domestico, un invito a rivedere alcune dinamiche con onestà e calma. In una giornata con questa luna storta, chi si aspetta azioni rapide troverà delle resistenze ovunque, ma capita. Toro, domenica operosa, con la voglia di sistemare casa e di dedicarci alle faccende domestiche. Buone energie per i progetti casalinghi, i nostri cari ci chiamano e rispondiamo volentieri all'appello. Gemelli, in famiglia gli animi si scaldano per questioni pratiche, chi fa cosa, chi decide cosa, chi comanda. Contiamo fino a 10 prima di parlare. Il buonsenso ci aiuta comunque a trovare un buon compromesso. Proponiamo soluzioni anziché opposizioni. Cancro, le emozioni si fanno intense, sentiamo tutto con forza, ma serve maggiore equilibrio per non strafare. Canalizziamo l'energia in attività rigeneranti, sport, passeggiate, muoviamo il corpo per calmare la mente. Leone, avvertiamo l'esigenza di rallentare e di ascoltare il battito del nostro cuore. La natura ci accoglie e ci restituisce l'equilibrio perduto. La vicinanza degli affetti più sinceri è un balsamo prezioso per ogni pensiero e ci scalda l'animo nel profondo. Vergine, la Luna e Marte ci spingono a occuparci delle radici. È un momento di protezione e di consolidamento. Rinforziamo le fondamenta della nostra casa metaforica e della vita quotidiana per poi iniziare a costruire. Bilancia. Viviamo qualche attrito emotivo. Le persone amate ci sembrano lontane anche se sono accanto. Non forziamo però, la vicinanza autentica non si impone. Marte tende ad accendere discussioni, meglio rimandare le decisioni domestiche importanti a inizio settimana. Scorpione, l'energia è alta e ben orientata. Una domenica che non ci fa rallentare, ma a muoverci in maniera strategica. Sul fronte sentimentale le dinamiche si fanno più nitide. Chi ci vuole bene ce lo dimostra con i fatti. Sagittario, è il tipo di giornata che chiede di fermarci e di far bene una cosa sola invece di 10 a metà. Risolvere una questione rimasta in sospesa da tempo ci costa, alla fine, meno energie di quanto temevamo. Capricorno, la luna ostile del Cancro pretende maggiore cura verso chi ci è vicino. Facciamo il possibile senza recriminazioni o vecchi rancori. Con anche Marte in opposizione, il riposo domenicale ci sembra un'impresa praticamente impossibile. Acquario, Giove disturba il lavoro e potrebbe spingerci a stravolgere un accordo che ci stava stretto da tempo. Seguiamo l'istinto di ribellione, ma facciamolo con intelligenza tattica. Deve avvantaggiarci, non affossarci. Pesci, tutta la sensibilità di cui godiamo oggi ci guida verso ciò che conta veramente. Le relazioni con le persone a noi più care si trovano in uno stato di grazia. Fermiamoci e viviamolo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erne è la seguente. Essere consapevoli è faticoso, è molto più semplice non sapere, non informarsi, non scegliere, ma ogni volta che resti indifferente, stai lasciando che qualcun altro decida al posto tuo. Antonio Gramsci.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere. E la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono sono un alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le seppellivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000. I cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'impero romano. Secondo Plinio il Vecchio erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano intorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista e lenire i morsi degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso più che magia è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 6 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.31 e tramonta alle 19.25, ora legale. La luna sorge alle 00.30 e tramonta alle 16.47, luna calante. La chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, San Teleuterio di Spoleto e San Magno.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 settembre del 1991, la città russa di Leningrado, in seguito ad un referendum popolare, venne rinominata ufficialmente con il suo nome d'origine, San Pietroburgo. La città era stata ribattezzata Leningrado nel gennaio del 1924, pochi giorni dopo la morte di Lenin.
0: Benessere naturale.
1: Iperico per l'umore. Se il ritorno alla routine, terminate ormai le vacanze, crea qualche disagio, si può ricorrere all'iperico, l'erba di San Giovanni, pianta indicata per contrastare lievi cali dell'umore o in caso di affaticamento e stanchezza. Nell'antichità vi si curavano anche ferite ustioni. L'iperico, che ha in sé l'energia solare, riattiva le forze vitali ed è per questo che costituisce un rimedio efficace e naturale per contrastare la stanchezza psicofisica.
0: Consigli pratici.
1: Appretto fatto in casa. Una biancheria perfetta, oltre che con il classico amido, si può ottenere anche usando un appretto fatto in casa. Si lascia cuocere un cucchiaio di riso in circa mezzo litro d'acqua, poi si filtra il liquido e si spruzza su indumenti, asciugamani o altri capi di biancheria. Oltre ad essere completamente ecologico, questo preparato fatto in casa è molto semplice da realizzare e si mantiene per almeno 2 o 3 giorni.
0: Hanno detto?
1: Ama l'arte. Fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno. Gustave Flaubert. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Domiziano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 6 settembre il generale nonché marchese Lafayette, il politico Franz Josef Strauss e Andrea Camilleri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado della Vergine, hai un senso artistico molto pronunciato e un cervello attivo e dinamico. Ti distingue una natura filosofica che ti rende gradito al tuo prossimo. Spesso le persone nate con questo grado sono destinate a diventare eccellenti ufficiali nell'esercito. Alcuni di loro vivono all'estero o aspirano a farlo. Dovrebbero tutti i nati il 6 settembre cercare di vincere la loro innata timidezza per ottenere risultati migliori. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 6 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna richiede più attenzione al clima domestico, un invito a rivedere alcune dinamiche con onestà e calma. In una giornata con questa Luna storta, chi si aspetta azioni rapide troverà delle resistenze ovunque, ma capita. Toro, domenica operosa, con la voglia di sistemare casa e di dedicarci alle faccende domestiche. Buone energie per i progetti casalinghi. I nostri cari ci chiamano e rispondiamo volentieri all'appello. Gemelli, in famiglia gli animi si scaldano per questioni pratiche. Chi fa cosa? Chi decide cosa? Chi comanda? Contiamo fino a 10 prima di parlare. Il buon senso ci aiuta comunque a trovare un buon compromesso. Proponiamo soluzioni anziché opposizioni. Cancro, le emozioni si fanno intense, sentiamo tutto con forza, ma serve maggiore equilibrio per non strafare. Canalizziamo l'energia in attività rigeneranti, sport, passeggiate, muoviamo il corpo per calmare la mente. Leone, avvertiamo l'esigenza di rallentare e di ascoltare il battito del nostro cuore. La natura ci accoglie e ci restituisce l'equilibrio perduto. La vicinanza degli affetti più sinceri è un balsamo prezioso per ogni pensiero e ci scalda l'animo nel profondo. Vergine, la Luna e Marte ci spingono a occuparci delle radici. È un momento di protezione e di consolidamento. Rinforziamo le fondamenta della nostra casa metaforica e della vita quotidiana per poi iniziare a costruire. Bilancia. Viviamo qualche attrito emotivo. Le persone amate ci sembrano lontane anche se sono accanto. Non forziamo però, la vicinanza autentica non si impone. Marte tende ad accendere discussioni, meglio rimandare le decisioni domestiche importanti a inizio settimana. Scorpione, l'energia è alta e ben orientata. Una domenica che non ci fa rallentare, ma a muoverci in maniera strategica. Sul fronte sentimentale le dinamiche si fanno più nitide. Chi ci vuole bene ce lo dimostra con i fatti. Sagittario, è il tipo di giornata che chiede di fermarci e di far bene una cosa sola invece di 10 a metà. Risolvere una questione rimasta in sospesa da tempo ci costa, alla fine, meno energie di quanto temevamo. Capricorno, la Luna ostile del Cancro pretende maggiore cura verso chi ci è vicino. Facciamo il possibile senza recriminazioni o vecchi rancori. Con anche Marte in opposizione, il riposo domenicale ci sembra un'impresa praticamente impossibile. Acquario, Giove disturba il lavoro e potrebbe spingerci a stravolgere un accordo che ci stava stretto da tempo. Seguiamo l'istinto di ribellione, ma facciamolo con intelligenza tattica. Deve avvantaggiarci, non affossarci. Pesci, tutta la sensibilità di cui godiamo oggi ci guida verso ciò che conta veramente. Le relazioni con le persone a noi più care si trovano in uno stato di grazia. Fermiamoci e viviamolo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erne è la seguente. Essere consapevoli è faticoso, è molto più semplice non sapere, non informarsi, non scegliere, ma ogni volta che resti indifferente, stai lasciando che qualcun altro decida al posto tuo. Antonio Gramsci.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre duro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere. E la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono l'alimento base, sono l'alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le soppollivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000. I cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'Impero Romano. Secondo Plinio il Vecchio, erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano intorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista e lenire i morsi degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso più che magia è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 6 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.31 e tramonta alle 19.25, ora legale. La luna sorge alle 00.30 e tramonta alle 16.47, luna calante. La chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, San Eleuterio di Spoleto e San Magno.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 settembre del 1991, la città russa di Leningrado, in seguito ad un referendum popolare, venne rinominata ufficialmente con il suo nome d'origine, San Pietroburgo. La città era stata ribattezzata Leningrado nel gennaio del 1924, pochi giorni dopo la morte di Lenin.
0: Benessere naturale.
1: Iperico per l'umore. Se il ritorno alla routine, terminate ormai le vacanze, crea qualche disagio, si può ricorrere all'iperico, l'erba di San Giovanni, pianta indicata per contrastare lievi cali dell'umore o in caso di affaticamento e stanchezza. Nell'antichità vi si curavano anche ferite e ustioni. L'iperico, che ha in sé l'energia solare, riattiva le forze vitali ed è per questo che costituisce un rimedio efficace e naturale per contrastare la stanchezza psicofisica.
0: Consigli pratici.
1: Appretto fatto in casa. Una biancheria perfetta, oltre che con il classico amido, si può ottenere anche usando un appretto fatto in casa. Si lascia cuocere un cucchiaio di riso in circa mezzo litro d'acqua, poi si filtra il liquido e si spruzza su indumenti, asciugamani o altri capi di biancheria. Oltre ad essere completamente ecologico, questo preparato fatto in casa è molto semplice da realizzare e si mantiene per almeno 2 o 3 giorni.
0: Hanno detto?
1: Ama l'arte. Fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno. Gustave Flaubert. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Vola con Radio Fly.
1: Non sono mai stata brava a fare la brava.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 6 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.31 e tramonta alle 19.25, ora legale. La luna sorge alle 00.30 e tramonta alle 16.47, luna calante. La chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, Sant'Eleuterio di Spoleto e San Magno.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 settembre del 1991, la città russa di Leningrado, in seguito ad un referendum popolare, venne rinominata ufficialmente con il suo nome d'origine, San Pietroburgo. La città era stata ribattezzata Leningrado nel gennaio del 1924, pochi giorni dopo la morte di Lenin.

0: Benessere naturale.
1: Iperico per l'umore. Se il ritorno alla routine, terminate ormai le vacanze, crea qualche disagio, si può ricorrere all'iperico, l'erba di San Giovanni, pianta indicata per contrastare lievi cali dell'umore o in caso di affaticamento e stanchezza. Nell'antichità vi si curavano anche ferite e ustioni. L'iperico, che ha in sé l'energia solare, riattiva le forze vitali ed è per questo che costituisce un rimedio efficace e naturale per contrastare la stanchezza psicofisica.
0: Consigli pratici.
1: Appretto fatto in casa. Una biancheria perfetta, oltre che con il classico amido, si può ottenere anche usando un appretto fatto in casa. Si lascia cuocere un cucchiaio di riso in circa mezzo litro d'acqua, poi si filtra il liquido e si spruzza su indumenti, asciugamani o altri capi di biancheria. Oltre ad essere completamente ecologico, questo preparato fatto in casa è molto semplice da realizzare e si mantiene per almeno 2 o 3 giorni.
0: Hanno detto?
1: Ama l'arte. Fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno. Gustave Flaubert. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Domiziano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 6 settembre il generale nonché marchese Lafayette, il politico Franz Josef Strauss e Andrea Camilleri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado della Vergine, hai un senso artistico molto pronunciato e un cervello attivo e dinamico. Ti distingue una natura filosofica che ti rende gradito al tuo prossimo. Spesso le persone nate con questo grado sono destinate a diventare eccellenti ufficiali nell'esercito. Alcuni di loro vivono all'estero o aspirano a farlo. Dovrebbero tutti i nati il 6 settembre cercare di vincere la loro innata timidezza per ottenere risultati migliori. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 6 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna richiede più attenzione al clima domestico, un invito a rivedere alcune dinamiche con onestà e calma. In una giornata con questa luna storta, chi si aspetta azioni rapide troverà delle resistenze ovunque, ma capita. Toro, domenica operosa, con la voglia di sistemare casa e di dedicarci alle faccende domestiche. Buone energie per i progetti casalinghi, i nostri cari ci chiamano e rispondiamo volentieri all'appello. Gemelli, in famiglia gli animi si scaldano per questioni pratiche, chi fa cosa, chi decide cosa, chi comanda. Contiamo fino a 10 prima di parlare. Il buon senso ci aiuta comunque a trovare un buon compromesso. Proponiamo soluzioni anziché opposizioni. Cancro, le emozioni si fanno intense, sentiamo tutto con forza, ma serve maggiore equilibrio per non strafare. Canalizziamo l'energia in attività rigeneranti, sport, passeggiate, muoviamo il corpo per calmare la mente. Leone, avvertiamo l'esigenza di rallentare e di ascoltare il battito del nostro cuore. La natura ci accoglie e ci restituisce l'equilibrio perduto. La vicinanza degli affetti più sinceri è un balsamo prezioso per ogni pensiero e ci scalda l'animo nel profondo. Vergine, la Luna e Marte ci spingono a occuparci delle radici. È un momento di protezione e di consolidamento. Rinforziamo le fondamenta della nostra casa metaforica e della vita quotidiana per poi iniziare a costruire. Bilancia. Viviamo qualche attrito emotivo. Le persone amate ci sembrano lontane anche se sono accanto. Non forziamo però, la vicinanza autentica non si impone. Marte tende ad accendere discussioni, meglio rimandare le decisioni domestiche importanti a inizio settimana. Scorpione, l'energia è alta e ben orientata. Una domenica che non ci fa rallentare, ma a muoverci in maniera strategica. Sul fronte sentimentale le dinamiche si fanno più nitide. Chi ci vuole bene ce lo dimostra con i fatti. Sagittario, è il tipo di giornata che chiede di fermarci e di far bene una cosa sola invece di 10 a metà. Risolvere una questione rimasta in sospesa da tempo ci costa, alla fine, meno energie di quanto temevamo. Capricorno, la luna ostile del Cancro pretende maggiore cura verso chi ci è vicino. Facciamo il possibile senza recriminazioni o vecchi rancori. Con anche Marte in opposizione, il riposo domenicale ci sembra un'impresa praticamente impossibile. Acquario, Giove disturba il lavoro e potrebbe spingerci a stravolgere un accordo che ci stava stretto da tempo. Seguiamo l'istinto di ribellione, ma facciamolo con intelligenza tattica. Deve avvantaggiarci, non affossarci. Pesci, tutta la sensibilità di cui godiamo oggi ci guida verso ciò che conta veramente. Le relazioni con le persone a noi più care si trovano in uno stato di grazia. Fermiamoci e viviamolo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erne è la seguente. Essere consapevoli è faticoso, è molto più semplice non sapere, non informarsi, non scegliere, ma ogni volta che resti indifferente stai lasciando che qualcun altro decida al posto tuo. Antonio Gramsci.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:01.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
2: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
3: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
1: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris Charles Leclerc.
4: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
1: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Per le azzurre campionesse olimpiche del mondo in carica non sarà facile, ammonisce il CT Julio Velasco.
5: Sarà una partita molto combattuta, d'altronde tutte le squadre con noi fanno la miglior partita dell'anno. E questo è normale, perché le squadre che hanno vinto, le squadre trovano una motivazione perché non hanno niente da perdere, tutto da guadagnare. E quindi noi dobbiamo giocare con la stessa mentalità, che abbiamo molto da guadagnare e non pensare a quello che abbiamo da perdere.
1: Turchia-Serbia, l'altra semifinale, domani alle 18, la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti 2 gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Serata di grande atletica a Bruxelles per le finali Diamond League. A caccia del diamante gli azzurri Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri sulla pedana del peso, Larissa Iapichino su quella del lungo, in gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti

0: Sono le 9. Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità: si recano per la prima volta nella delegazione americana anche Jean Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati possa esserci anche un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
0: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
3: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio. In Puglia, Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le ha teso un agguato nel garage di casa, l'ha colpita legata a chiusa nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto, che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno, appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo, che prima di gettarsi nel vuoto riesce anche a mandare un SMS alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
0: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'euroambulanza che lo avrebbe dovuto riportare in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, la richiesta dell'associazione Schierarsi, che per prima ieri mattina ha dato la notizia del volo rimandato. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
5: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
4: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino carne secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
6: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
4: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
0: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 di Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
8: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimet.
7: Flyspot.
9: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 6 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.31 e tramonta alle 19.25, ora legale. La luna sorge alle 00.30 e tramonta alle 16.47, luna calante. La chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, San Teleuterio di Spoleto e San Magno.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 settembre del 1991, la città russa di Leningrado, in seguito ad un referendum popolare, venne rinominata ufficialmente con il suo nome d'origine, San Pietroburgo. La città era stata ribattezzata Leningrado nel gennaio del 1924, pochi giorni dopo la morte di Lenin.
0: Benessere naturale.
1: Iperico per l'umore. Se il ritorno alla routine, terminate ormai le vacanze, crea qualche disagio, si può ricorrere all'iperico, l'erba di San Giovanni, pianta indicata per contrastare lievi cali dell'umore o in caso di affaticamento e stanchezza. Nell'antichità vi si curavano anche ferite e ustioni. L'iperico, che ha in sé l'energia solare, riattiva le forze vitali ed è per questo che costituisce un rimedio efficace e naturale per contrastare la stanchezza psicofisica.
0: Consigli pratici.
1: Appretto fatto in casa. Una biancheria perfetta, oltre che con il classico amido, si può ottenere anche usando un appretto fatto in casa. Si lascia cuocere un cucchiaio di riso in circa mezzo litro d'acqua, poi si filtra il liquido e si spruzza su indumenti, asciugamani o altri capi di biancheria. Oltre ad essere completamente ecologico, questo preparato fatto in casa è molto semplice da realizzare e si mantiene per almeno 2 o 3 giorni.
0: Hanno detto?
1: Ama l'arte. Fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno. Gustave Flaubert. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 10 e un minuto.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Unanime il no degli altri partiti ad una possibile coalizione. Fa eccezione una formazione di sinistra che condivide con l'AfD l'obiettivo del riallaccio delle relazioni con la Russia. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale, che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato tra le lacrime da Franco Asceri, il padre di Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha rapita chiusa nel bagagliaio dell'auto e gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello, lanciandosi poi dallo stesso cavalcavia. Reagire uniti, ogni vittima è una sconfitta per tutti, ha assicurato la premier Meloni, che ha ammesso: davanti a tragedie come quella di Lorena, nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, ha assicurato anche la segretaria del PD Schlein. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Il 32enne, già in passato, aveva manifestato atteggiamenti minacciosi e violenti nei confronti di alcuni componenti della famiglia dell'ex compagna e del fratello. Calcio Serie A: Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match, Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di TrebiMet.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Notizie in breve da Estra.
0: Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
4: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 6 settembre 2026, una data molto importante per noi aretini. Sapete che andiamo a correre giostra alle ore 17 e alla 150esima giostra del Saracino dedicata ai 750 anni dal conclave di Arezzo. Beh, noi saremo in piazza con Roberto Rosati, Roberto Pannetti e Daniela Formelli e vi porteremo i suoni, ma non solo, i suoni e i video della piazza direttamente, quindi potete stare direttamente con noi. Allora andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie di questa domenica, una domenica di sole che si preannuncia comunque ancora con bel tempo, e andiamo a vedere però le notizie se sono di questa natura, che credo proprio di no. Partiamo da quelle che sono alle prime pagine grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, l'Ucraina 3 giorni per trattare. Il sì di Putin a una mini tregua, ma avverte la situazione non è facile. La campagna elettorale, Meloni prepara il tour per l'Italia, commossa dall'entusiasmo. Monti punge Vannacci, no alla retorica fascista. Il papà di Lorena, si parla di femminicidio di Firenze, agire nelle scuole, la politica sia unita. Andiamo a Repubblica, un'onda nerissima, Vannacci a Cernobbio con il suo arsenale di slogan mussoliniani. Oggi in Sassonia alta l'estrema destra FD potrebbe conquistare per la prima volta il potere in una regione. Omaggio nazionalista a Belgrado per Mladic e il macellaio militare di Srebrenica. Mosca, inviati USA da Putin, e fermi i raid per 3 giorni. La commozione di Moretti, voglio raccontare l'amore alla mostra del cinema di Venezia. Andiamo alla Stampa. Tregua, ma solo per 3 giorni. Witkoff e Kushner al Cremlino. No di Putin è un cessato al fuoco più lungo. Situazione complessa. Oggi il voto tedesco che fa tremare l'Unione Europea. In Sassonia la FD punta alla maggioranza assoluta. Il forum Monti Vannacci scintilla a Cernobbio. Il gelo della platea per l'ex generale. L'amore secondo Nanni. Venezia, Moretti torna il lido dopo 37 anni. Dalla crisi della sinistra a quella dei sentimenti. Andiamo al Fatto Quotidiano. Più di 12 miliardi in armi e zero per pagare i prof, povera scuola, riparte il 10, aule fatiscenti, salari da fame. Witkoff da Putin, sospesi raid, ne guai pure il PG di Zelensky. Andiamo al Resto del Carlino, quotidiano nazionale. La concessione di Putin, tregua ma solo di 3 giorni. Vannacci e Monti salgono sul ring, il senatore violi la Costituzione. Il papà di Lorena ai politici, siate uniti contro la violenza. Messaggero di questa mattina. Mattina, tregua per Kiev, inviati Putin, USA da Putin, combatti concordati 3 giorni di cessate il fuoco. Witkoff e Kushner oggi vedranno anche Zelensky per la proposta americana per la fine della guerra. Segnali positivi da entrambi i leader. Cernobbio, la prima volta del generale, il duello tra Monti e Vannacci, retorica fascista, ridicolo. Andiamo adesso alla Verità. L'armata dei medici che tifa clandestini, 9 sorpresi dall'inchiesta di Ravenna. Terrore poi a Olbia, un nordafricano tenta una strage al ristorante, 4 accoltellati. Monti fa un regalo a Vannacci, gli dà del fascista. Case sequestrate, il PD scodinzola dietro all'Unione Europea. Andiamo al Giornale. Report, le foto e le spie, Conte Premier la vide, la svolta nelle indagini sull'autogrill. Intervista da Renna Meloni, la stabilità è un successo per gli italiani, la sinistra è rimasta senza idee. Poi andiamo al Tempo Quotidiano Indipendente, mascherine, soldi e misteri, tutto quello che non torna alle domande del tempo, i fronti aperti. E intanto riemerge prepotentemente il caso Benotti, i denari delle provvigioni sono tornati indietro ai familiari con gli interessi. Francia generali, risico da 3 trilioni, il partito francese all'attacco. L'Islam vale la legge, non la Sharia. Sulla legge elettorale il ballottaggio è poco praticabile. Libero Quotidiano, l'Europa ha puntato le nostre case, il regolamento di Bruxelles di affitti brevi divora i nostri diritti. Il dietro fronte di Vannacci, il generale al forum di Cernobbio a cercare i voti degli industriali con un discorso moderato, ma viene accolto da gelo e ironie. Di Bastop a rientro, operazione di emergenza, la furia dell'ex in guaia, la vitola, la bomba innescata da Libero con l'intervista all'amica di lui. Andiamo al Manifesto, quotidiano comunista, crolla il muro. Dopo più di 80 anni un partito neonazista AfD potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia-Anhalt, l'organizzazione della fascio populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa. Inviati USA Mosca per la nuova pace, Kushner e Wiskoff oggi da Putin, scattano 3 giorni di tregua, obiettivo trovare un compromesso. Andiamo adesso al giornale di estrazione cattolica L'Avvenire. Meno armi, più cure. Pegoraro, Pontificia Accademia per la Vita. La sanità non può prevedere un servizio alla morte. Serve una norma nazionale. Prima applichiamo le leggi che ci sono già. E poi taglio basso. Mosca e Kiev ora provano la tregua per gli inviati. USA. Condannato a morte, adesso salvo i boia. Scagionato, Fidavelsa, scagionato, aiuta carcerati ed agenti. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola il record. Al contrario, la sinistra celebra i suoi 4 anni all'opposizione senza programmi e né idee. E poi in primo piano Cernobbio scommette sull'Italia, 7 imprenditori su 10 vedono ricavi in crescita, la stabilità paga. Putin accoglie la proposta di Zelensky e ordina la sospensione dei bombardamenti su Kiev per 3 giorni. Los Rosicones, spagnoli, per il Paese il record della Meloni è un flop riguardo ai grandi successi di Sanchez. Ci fermiamo un attimo e poi andremo a leggere le prime pagine dei quotidiani della nostra regione toscana. A tra poco.

Tornati in onda quando sono le 10:16:34 di questa domenica mattina, ricordo 6 di settembre 2026. Andiamo a leggere adesso le prime pagine dei quotidiani della Regione Toscana. Nel frattempo salutiamo anche la carissima Silvia Russo. Buongiorno anche a te. Andiamo al Tirreno, da Piombino, anziana truffata e derubata da falsi carabinieri. E poi da Livorno, in 2000 per gli orti, marzi corteo per la costruzione di 4 palazzi in via Goito, pronti a resistere alle ruspe. Il sindaco ora scelga da che parte stare. Viareggio, stadio inagibile, gli ultras disertano la partita. Lucca, case da acquisti lampo, in città le compravendite sono più veloci, un mese per il 23%. A frenare sono i prezzi richiesti, troppo alti rispetto al valore di mercato. Andiamo a Palaia. Muore a 49 anni, commerciante e ceramista, Dia Susanna Cellai, anima e titolare assieme al fratello dell'agraria di famiglia. Da Pisa, polemica sulla dengue, nuovo contagio, il sindaco ordina la disinfestazione di 2 aree e attacca la regione, ci consenta di intervenire sulle zanzare adulte. Montecatini, super testimone inchioda il killer delle escort, le motivazioni della sentenza all'ergastolo, Frumonzache ha agito d'impeto. Firenze, la battaglia per Lorena, il padre, la politica sia unita contro la violenza sulle donne, Meloni raccoglie l'appello, l'ultimo tentativo di lei per salvarsi la vita. Andiamo poi nell'area di Grosseto, Follonica, la visita per la 96enne a maggio del 2027. La testimonianza, così la sanità pubblica sta diventando inaccessibile. Grosseto, rivoluzione via Senese, 4 corsie per separare l'entrata e l'uscita dalla città, obiettivo migliorare la sicurezza e riqualificare l'accesso a via Genova. Torniamo al Tirreno di Montecatini, super testimone in coda del kill delle escort e la battaglia per Lorena da Firenze, il padre e la politica si unita contro la violenza sulle donne. Firenze, la Repubblica, la Fiorentina sprofonda col Torino, la terza sconfitte, la curva esonera Grosso. Aziende artigiane sempre meno giovani, aumentano quelle guidate da over 70. Andiamo a dare un'occhiata adesso al Corriere Fiorentino, caro vita la stangata d'autunno, i dati di Federconsumatori, bollette su del 14%, carburanti del 22%, famiglie toscane a rischio. E poi Viola battuti anche dal Toro e il Franchi canta, Grosso salta dalla panchina. Corriere di Siena, cresce la violenza sulle donne, nel 2026 70 vittime già prese in cura dal centro senese specializzato, il 15% a meno di 22 anni. A lezioni di musei al Santa Maria, l'appuntamento si è concluso ieri da 2 giorni dedicata alla didattica del sistema museale. Santa Maria protagonista. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola c'è un solo VIP, il Buratto, l'amministrazione porta in piazza ospiti da 9 milioni di follower, mentre i quartieri si sfidano per la lancia d'oro. L'Arezza Verona con oltre 500 tifosi, difficile trasferta per la squadra di Bucchi. E poi terminiamo con la Nazione di Arezzo, poi leggeremo ovviamente che abbiamo qui in screen, leggeremo la parte cartacea, il cavallino alla giostra di Verona, calcio, il nuovo arrivo Mancuso parte dalla panchina, Arezzo in campo in contemporanea con il Buratto, Saracino forza 150 è la sfida più incerta, la storica edizione senza pronostici, Sant'Andrea punta il cappotto, Gian Matteo Marmorini al debutto. Bene, ci fermiamo un attimo e andiamo con un brano e poi torneremo qui su Punto di Vista. Nel frattempo saluto anche la carissima Lucia Cherici e do un grande buongiorno anche a lei. A tra poco.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E torniamo in onda, 10:24 e 50 secondi in questo momento, e andiamo a dare un'occhiata. Così abbiamo visto le prime pagine delle nazionali e di quelle nostre regionali della Toscana. Degli esteri ci occuperemo dopo, prima vogliamo sapere le cose di casa nostra, mi verrebbe da dire. E allora, mettendo in screen per chi ci può seguire direttamente dal nostro sito ovviamente, oppure su Facebook e YouTube, mettiamo direttamente il quotidiano La Nazione formato cartaceo e andiamo a commentare insieme a voi quello che abbiamo trovato fino adesso. Ovviamente le notizie di targa, mi viene da dire. La Nazione la vediamo subito: la concessione di Putin tregua ma solo 3 giorni, inviati USA volano a Mosca più a Kiev con una proposta per far cessare la guerra, il politologo ucraino opposizioni distanti, missione Zuppi per salvare i bimbi deportati. E poi si parla del papà di Lorena, politici siate uniti contro la violenza. Purtroppo avete ricordate questa tragedia che si è concretizzata sul cavalcavia dell'autostrada da Firenze a Bologna, no? Dove l'uomo aveva, diciamo, litigato con la fidanzata, la compagna, l'aveva picchiata, legata e infilata nel bagagliaio della macchina per poi gettarla da sotto il ponte del cavalcavia. Poi lui ha telefonato alla madre di lei, dice: tua figlia è morta. Pensate che razza di situazione. E a sua volta si è suicidato dopo, nonostante fossero arrivati nel frattempo polizia che hanno cercato di dissuaderlo, ma lui si è preferito gettarsi nel vuoto e uccidersi a sua volta. Beh, che dire, ne parleremo poi. Intanto parliamo di questa cosa che sta succedendo, cioè questa tregua di Putin. Vediamo se la Nazione la tratta a pagine 2 e 3. Tregua nei cieli ma per 3 giorni. Rail sospesi tra Russia e Ucraina. Putin vede Witkoff e Kushner. Gli inviati statunitensi, pensateci un attimo, no? Stanno cercando di trovare una quadra su questa difficile situazione. Difficile perché? Perché Putin, sappiamo tutti che comunque questa sua guerra che ha scatenato contro l'Ucraina, questa invasione motivata dalla Crimea, ma soprattutto dal Donbass, dalla rivendicazione dei russofili del Donbass, quindi le minoranze russe, che insomma richiedevano un intervento, venivano in qualche modo comunque, erano oggetto di discriminazioni nell'Ucraina, e quindi è venuta fuori questa cosa. Lui ha invaso queste due regioni, il Lugansk e il Donetsk, però sostanzialmente sono passati 1200 più di giorni e la situazione è sempre quella. Quindi da parte russa, con un grande dispendio di energie e soprattutto di vite umane, c'è comunque la necessità, per non perdere la reputazione, come la chiamano i russi, e la faccia, di avere un risultato. Quindi lui non accetterà mai, da quello che ha detto, un accordo senza che le regioni, le quattro regioni siano sotto il controllo russo, siano diventate già Russia. Sapete, vi ricordate anche quel famoso referendum con i fucili puntati, no? Ecco, quindi dall'altra parte Zelensky vede portarsi via dei territori, non accetterà mai un qualcosa che dica quei territori non sono più dell'Ucraina. Nel mezzo ci sono gli Stati Uniti. Una cosa su cui vale la pena ricordare anche focalizzare bene quello che è successo qualche giorno qua: il massimo dirigente della CIA, il capo della CIA, che se n'è volato in Russia per una visita lampo, non si sa chi abbia incontrato, chi non abbia incontrato, e poi si è tornato velocemente in America. Forse era un qualcosa di in anticipo a quello che poi sarebbe stato l'arrivo degli americani per cercare di trovare un accordo. Qualcuno ha anche letto in questo veloce incontro con il capo della CIA e chissà chi, forse le alte sfere dei militari in Russia, anche una sorta di utilizzo della linea rossa per non arrivare a cose che sempre più se ne parla, purtroppo, e mai speriamo che avvengano, come una fra tutte quello dell'utilizzo delle armi nucleari da parte della Russia. Beh, insomma, queste due visite sono collegate, non si sa, e sta di fatto che Putin nella sua magnanimità ha detto 3 giorni stop i bombardamenti. Tenete presente che c'è un c'è un grande andirivieni di droni da una parte o dall'altra, da una parte che molto spesso, da quello che l'informazione ci dice, colpiscono stabili e comunque abitazioni civili, Russia verso Ucraina, e dall'altra parte che vengono colpite strutture per l'energia, quindi, e per la raffinazione del petrolio. Tant'è che adesso la Russia è veramente in difficoltà per disporre di benzina, insomma, che è raffinata, che è costretta a esportare petrolio e importare benzina, perché non ha più le strutture diciamo sufficienti per il fabbisogno. Beh, insomma, è una situazione molto complicata, perché come ha detto ieri Trump, tra questi due personaggi, Putin e Zelensky, c'è un grande odio anche personale. Beh, non potrebbe essere differentemente, ma su tutto questo, il loro odio, comunque questa situazione partita il 24 di febbraio del 2022, qualcuno dice no, è partita nel 2014, beh, l'invasione di uno stato sovrano, l'Ucraina, da parte di un altro stato, Russia, è avvenuta quel giorno lì. Poi tutti si può stare a discutere, ma cronicamente la storia è questa. Ecco, questa situazione che ha portato a centinaia di migliaia di morti, anzi qualche milione di morti, tantissime anche civili, non solo militari ma anche civili, bambini ucraini rapiti, che è uno dei temi particolari, dice Kiev, pensate, sono 20.000. E qui c'entra di mezzo il cardinale Zuppi, la missione Zuppi, che sa a Mosca a fine mese affronterà il tema. Quindi queste posizioni sono molto difficili da spiegare. Vediamo se gli Stati Uniti, che adesso, ricordiamoci, dopo aver ottenuto, messo a segno, risultato con il petrolio venezuelano, adesso hanno bisogno, avrebbero bisogno anche loro di un risultato in questo termine, perché da sempre Trump ha detto, diceva che insomma in 24 ore, 48 ore, 2 settimane lui fermava la guerra, per poi tornare indietro, insomma, no? Perché probabilmente tra il dire e il fare su queste cose c'è di mezzo il mare. Ma perché, dico, gli Stati Uniti, ne ha bisogno il mondo che si fermi questa cosa, sicuramente, ma perché in particolare gli Stati Uniti? Perché ci sono le elezioni di midterm, e adesso l'amministrazione di Trump, che ha il minimo storico come popolarità, si parla di un 33%, ha bisogno di risultati in America, perché altrimenti sta perdendo terreno. E quindi già un successo l'ha ottenuto col 55% del petrolio venezuelano, adesso cerca anche di ottenere un grande, e sarebbe un grande risultato, e mi determina a parte, potesse far fermare veramente la guerra. Ovviamente tutto il mondo spera che questo accada, ma qualcuno intravede un'altra linea di pensiero su questo momento di riflessione, quello che sta succedendo in Europa. L'Europa, specialmente del nord, si sta riarmando, perché è convinta, sempre più convinta, ci sono sempre più convinti i paesi di confine, che prima o poi la Russia se la prenderà anche con l'Europa. Un'Europa che si trova impreparata, un'Europa che si trova divisa, un'Europa che affronta varie correnti diverse di pensiero a contrasto con quello che poi andrebbe a favorire un eventuale attacco da parte della Russia. Molti dicono, molte forze politiche dicono, ma di che parlate? La Russia non ha nessuna intenzione. L'ha fatto anche Trump, lo stesso Trump ha detto, Putin non ha intenzione di attaccare nessuno. Beh, ricordo le parole di Putin il 22 o il 23 di febbraio del 2022, quando disse, noi facciamo semplicemente un'esercitazione militare, non abbiamo nessuna intenzione di entrare in Ucraina. Il 24 la cosa cambiò il mondo.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i malefici della mancanza del sonno e riprendiamo con i problemi alla vista, perché più a lungo si sta svegli più aumenta la probabilità di incorrere in errori visivi e allucinazioni. Non solo, la prolungata carenza di sonno può compromettere la visione periferica e restringere quindi il campo visivo, favorire la diplopia, cioè la visione doppia di uno stesso oggetto, e in generale la debolezza visiva. Abbiamo poi la perdita di memoria, perché il sonno è una tappa fondamentale nel processo di consolidamento dei ricordi appresi durante il giorno. Inoltre, una buona dormita può rendere più facilmente accessibili le informazioni che non riusciamo a ricordare quando siamo svegli. Ci sono dei problemi di apprendimento un po' in generale anche. Non solo dormire aiuta a sedimentare ricordi, è anche essenziale per fare pulizia tra le sinapsi, cioè le connessioni tra i neuroni, eliminando quelle superflue per far posto a nuove tracce. La nostra memoria, infatti, non può espandersi all'infinito. Un'adeguata quantità di sonno aiuta a sbarazzarsi dei ricordi inutili, creando spazio per le nuove informazioni da apprendere. Tumori, l'interruzione del corretto orologio biologico con una scarsa qualità del sonno è legato anche a un rischio maggiore di insorgenza di alcuni tumori, come quello al seno. Lo ha stabilito una ricerca pubblicata su Current Biology, secondo la quale le donne con un rischio familiare di cancro al seno dovrebbero evitare, per quanto possibile, lavori che richiedano turni notturni. Ci sono ovviamente poi gli sbalzi d'umore, interruzioni, rumori, interferenze e imprevisti tendono a darci più fastidio se abbiamo ovviamente dormito poco, ed è solo l'inizio, perché una carenza cronica di sonno è anche legata a un rischio più alto di sintomi psicotici, disturbi della personalità e allucinazioni. Finiamo poi con una mancanza di coordinazione.

0: Dormire bene, ma soprattutto concedersi qualche ora di sonno extra al mattino, migliora le performance che richiedono coordinazione motoria. In particolare, questo beneficio è legato alla durata del sonno, dello stadio 2 del sonno, una fase che si accorcia in caso di levatacce. Una ballerina o un pianista che non dovesse riuscire in un compito otterrà probabilmente prestazioni migliori dopo una bella dormita. E allora, con queste curiosità, concedetevi tutti un bel riposino e alla prossima. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

E torniamo in onda, scusate l'attesa di questo, di questa base, andiamo a parlare di Monti e Vannacci sul ring, l'ex premier, vostra retorica fascista, se non se le sono mandate a dire, più che altro Monti non gliel'ha mandata a dire, insomma, a Cernobbio l'Europa rafforzerà il suo ruolo, poi lo show dell'ex generale che boccia il riarme e avverte Green Deal da abolire. Su questo meeting di Cernobbio abbiamo letto un po' le prime pagine dei giornali dove viene indicato un Vannacci un pochino più diciamo così mediano, cioè moderato. In alcune letture abbiamo letto che andava a cercare i voti degli industriali, ma in realtà non c'è riuscito, anzi freddezza nel suo, è stato accolto con freddezza, questo che troviamo nelle prime pagine di alcuni quotidiani. Vediamo se riusciamo anche poi a dirvi esattamente chi, come viene trattato questo incontro. Per esempio il Corriere della Sera, Monti punge Vannacci, no, alla retorica fascista, Vannacci a Monti al Forum Cernobbio, il generale Green Deal e Ucraina, vogliamo un'Europa diversa, l'ex premier, io e in lei la ricostruzione dello spirito del fascismo. E qualcuno dice che questa frase gli ha dato un là sostanzialmente a Vannacci. Vediamo un po' alla stampa, Monti, Vannacci, scintilla Cernobbio, il gelo della platea per l'ex generale, ecco vedete c'è il freddo, è stata fredda la platea per l'ex generale Vannacci. E andiamo poi a vedere se troviamo una voce diversa, andiamo alla verità. Monti fa un regalo a Vannacci, gli dà del fascista, vedete che ecco l'interpretazione, quella che potete leggere ovviamente sulle prime pagine quotidiani. Monti lezione a Vannacci, il Gazzettino, a Cernobbio duello sull'Unione, l'ex premier retorica fascista, il leader di Futuro Nazionale, parlo di futuro. E c'è una cosa carina anche qua, Salvini torna sul caso Zaia, Luca mi avvisa, lui lo sa, ci vedremo, tutti diamo una mano. Beh, insomma, Luca Zaia era indicato anche quello per fare un po' scalzare il capitano, insomma, no? Però se la mette un po' così. Libero, che stranamente avrei detto che forse dava un là Vannacci, ma in realtà non lo fa, gli dà il dietro fronte di Vannacci, il generale del Forum di Cernobbio, a cercare i voti degli industriali con un discorso moderato, ma viene accolto da gelo e ironie. Vedete, a parlare Libero, che dovrebbe essere dalla stessa area, ma probabilmente c'è più scontro sotto questo aspetto nell'area del centrodestra con Futuro Nazionale che non altro. Beh, insomma, lo capiamo che in alcune votazioni sono addirittura con l'Ucraina, scusate, con i 5 Stelle e l'area dell'opposizione. E vediamo se troviamo ancora qualcosa su questo tema. Il dubbio, il dicta di Vannacci, questo però di ieri, quindi è già andato via. Ma la cosa su cui voglio riflettere, Monti e Vannacci sul ring, questo ex generale. Questa cosa che con granitica Monti gli ha detto: io farò di tutto per sostanzialmente contrastare questa tua cosa che vorrebbe portare al fascismo, no? Questa retorica fascista, un discorso del genere. Ma c'è anche vero che insomma Monti, se ricordate, cioè, è ricordato il governo Monti come quello degli esodati. Sì, la Fornero disse: ma io in 20 giorni dovevo fare una riforma della pensione che non era riuscita per anni a chi c'era prima di me, e qualcosa mi sono dimenticata. Ricordate le famose lacrime della Fornero? Sì, era il governo Monti che impose una linea durissima di risparmio, di non, cioè, doveva, e qui Monti fu proprio accusato di essere alla mercé della BCE, della Banca Centrale Europea. Perché? Perché lui era, ricordiamo che i suoi furono paventati dei conflitti di interesse, presunti, attenzione, conflitti di interesse, che riguardavano i suoi legami con le istituzioni finanziarie internazionali, come il ruolo di International Advisor per Goldman Sachs, e oppure i suoi trascorsi alla guida della Bocconi. Insomma, queste politiche di rigore che entrarono in vigore con il suo governo nel 2011-2012, che insomma furono insomma abbastanza impattanti per gli italiani, lasciamo perdere, non ricordiamo solo gli esodati, ma insomma fu una politica molto di rigore, però vennero tacciati, che dice sì, ma lui è il governo, fu chiamato il governo dei banchieri, ma ve la ricordate questa cosa? Quindi diciamo così, però era un governo tecnico, e ricordatevi, io sono dell'idea
posso anche sbagliare, ma io sono dell'idea che quando si va a chiedere ai tecnici, ai dei tecnici di fare il governo, è perché la politica non è in grado di uscirne. Quindi quando si richiama un governo tecnico, perché il governo politico ha fallito, oppure dovrebbe prendere delle decisioni talmente impopolari, talmente fuori dalla pubblico consenso, mi viene da dire, che sia di destra o di sinistra, che allora si dice mettiamoci i governi tecnici. No, mi pare che una volta fece parte anche di un governo tecnico Amato, ma non vorrei dire un errore, ma sicuramente lo è stato il governo tecnico di Monti. E in questo scontro, insomma, con Vannacci, con il suo rigore bocconiano, mi viene da dire, insomma, non è che gliel'ha mandata a dire. E che dire, l'ex generale mi sembra che sia uscito anche con la frase famosa, ma non in questa occasione, mi pare che abbia detto me ne frego, no? Il famoso me ne frego, che non veniva da quelli che pensiamo noi, ma da un altro modo di dire, ma vabbè, questo lo glissiamo. Questo è un po' quello che diciamo è successo a Cernobbio, ma lo possiamo legare tranquillamente a quello che troviamo a pagina 6 e a pagina 7 della Nazione: la crisi delle democrazie liberali, la crescita degli estremisti. Ma perché crescono gli estremisti? Cioè, qui di che cosa si parla? L'Europa vista come una lontana tecnocratica, e così il dissenso diventa antisistema. Qui si sta parlando, per esempio, sull'ultradestra tedesca, la AfD, che può vincere in Sassonia, poi punterà al paese. Beh, da quello che sono i dati di uscita, come una sorta di exit poll, ma non sono gli exit poll perché la votazione ancora non c'è stata, ma da quello l'intenzione di voto pare che possa per la prima volta prendere il controllo della Sassonia. E questo sarebbe questo partito è un ultradestra, cioè qui forse si parla di ultradestra, e quando viene detto forse Vannacci qui potrebbe stare più a sinistra, mi pare, ma questi sono veramente tacciati di avere nelle loro file tantissimi personaggi che, insomma, vabbè, lasciamo perdere, lo dicono i tedeschi, non lo dico io, ma questo vi fa vedere che in Francia la deriva verso la Le Pen, in Spagna Vox, che se ne dica di Sanchez si è un po' ironizzato sulla durata del governo Meloni, ma se andate a leggere i giornali spagnoli, questo l'ha fatto tramite il PEIS, ma se andate a leggere i giornali spagnoli, tutti praticamente, guardate come è stata gestita la vicenda di Ceuta, poi andremo a vedere, insomma, Sanchez non ha assolutamente popolarità, anche perché ricordiamo a Sanchez che è rimasto quasi senza suoi appartenenti alla linea politica socialista, perché sono stati tutti condannati o comunque erano invischiati in operazioni di mala politica, e mi fermo, mi sembra oltre 200 appartenenti al Partito Socialista Operaio Spagnolo sono stati, diciamo, incriminati di corruzione e non solo, quindi la dice lunga questa storia, no? Quindi, però torniamo al populismo, ma il populismo ha comunque delle radici. Se una volta si diceva il populismo perché, come il caso della Germania, no? Il popolo ariano, ve lo ricordate, insomma, non sto a rivangare queste cose, oggi la cosa è un po' diversa. Oggi questo populismo, questo voler difendere i propri confini, tra virgolette, in maniera comunque da andare verso l'estremismo, attraverso l'estremismo, deriva dalla forte immigrazione. E su questo è un tema che non possiamo dire di no, che va a colpire tutti i paesi, Spagna inclusa. Non è l'oasi dell'immigrazione, ce l'hanno dimostrato le enormi manifestazioni pro Ceuta. E non le vedete sui giornali italiani, dovete andare per forza a cercarli su quelli spagnoli. In Francia le stesse frange che si oppongono a questa immigrazione, vi ricordo il trattato del 1948, proprio con il Marocco, mi pare, un trattato che prevedeva di riprendere indietro i propri cittadini che erano andati in Francia. Beh, insomma, è stata una delle discussioni dei governi Macron che sono caduti, no? Ve lo ricordate? Quanti premier sono andati giù anche per questo motivo, insomma. Ma non solo la Germania, che come abbiamo visto tutti i paesi, questo tema viene affrontato in maniera, ovviamente, a parte il Lussemburgo, come disse il deputato, noi vi paghiamo, tenetevi tutti quelli che volete, ma noi non vogliamo nessuno. Beh, insomma, l'Europa mi sembra che
possa scendere mai a questi prati, quindi è un tema molto importante, e questo ovviamente fa nascere delle fronde estremiste che probabilmente non fanno bene di sicuro a nessuno. A tra poco.

0: ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: 10:54, stavo dando una scorsa alla nazione, ovviamente sì, a parte l'editoria, la sfida dei tempi, no? Il forum economico, come dice, come cambia l'informazione? Beh, l'informazione cambia sicuramente tanto, anche in base, qui c'è scritto la qualità non teme algoritmi, è virgolettato, quindi le frasi sono di qualcuno. Beh, insomma, io la metterei un po' più su virgolette ancora, un altro virgolettato, come dire, ma siamo sicuri? Beh, insomma, la qualità non teme algoritmi, come no? Come no? Ma informazione sui social, per esempio, deve sottostare degli algoritmi, c'è poco da fare, ma i social, ricordiamo che non sono un campo dell'informazione libera, sono dei, come dire, dei contenitori privati di grandi measure, c'è poco da fare, e le regole sono quelle che hanno loro. Questo è oggetto di contestazione, lo sapete, no? Insomma, del resto c'è da dire che Zuckerberg ha pagato quanti miliardi, dice di pagare, perché ancora non l'ha pagati, insomma, di dollari, con le accuse di condizionare specialmente i giovani, quindi signori, c'è poco da fare, sono algoritmi che fanno queste cose. Sul fatto dell'editoria che sfida i tempi, bisognerebbe ancora pensare con la propria testa, quindi non affidarsi a questa IA che veramente vedete, c'è, lo dicono anche in fondo, guardate, il professore alla Bologna Business School, i giornalisti italiani hanno beni culturali basi culturali profonde e solide, è un vantaggio che altrove non si. Beh, chiaro, insomma, in America non è che hanno tanti basi come il Colosseo, mi viene da dire, ma per ragionarci sopra, Rosse, l'IA è intelligente, non saggia, però perciò serve all'uomo. Questa, guarda, là assolutamente mi proprio stigmatizzo questa definizione che è virgolettata, quindi è sua. L'IA è intelligente, ma quale è intelligente l'IA? Ma cosa è intelligente l'IA? L'IA sta semplicemente, vi propone tutte le soluzioni in base a quella che è più vicina a quella che ha nel suo enormissimo database. Non è intelligente, ogni volta vi dà una soluzione diversa. Fateci caso, intelligenza secondo me è una capacità di raziocinio, una capacità di elaborazione che solo gli umani, ma anche gli animali nella loro sfera di competenza possono avere la loro intelligenza, ma non certo l'IA intelligente. Quindi, caro Ross, una dichiarazione così che l'IA intelligente mi fa capire che l'editoria è proprio andata a morire con questa dichiarazione, e qui la glisso subito. Andiamo alle scelte dei partiti, primarie per non dividere. Si Conte detto ai tempi della festa Dem, su cui dobbiamo accordarci. Applausi per l'ex premier Bologna, lui annuncia il sostegno al Movimento 5 Stelle al sindaco Lepore. A fine mese ci riuniremo per il programma Noi Convergenti anche in politica estera. Nasce la quarta gamba, Partito Socialista Italiano più Europa e onorato insieme nel campo largo, un accordo centrista per dare stabilità alla coalizione. L'attacca Meloni, un comizzaccio a Bari, ha fatto la vittima, noi cambieremo il paese. Beh, insomma, in 4 anni devo dire che, se da una parte, questo non lo dico io, lo dicono anche i giornali, ma la disquisizione è questa: se un governo ha durato 4 anni, evidentemente l'opposizione ha fatto poco, mi sembra, il suo lavoro. Però, detto questo, se non cercare di trovare sempre questo campo largo, cercare di andare a trovare le forze per costituire una maggioranza per poter andare poi alle elezioni con un programma che nessuno conosce, e conosciamo quello di Vannacci ma non quello del campo largo, se non questo distinguo sempre questa discussione su chi sarà il leader del campo largo, insomma. E quindi i battibecchi con Teslain, Fratoianni e Bonelli, devo dire, se ne sono stati un pochino più in disparte sul fatto dei leader, però c'è da dire che il titolo primarie per non dividersi, che sicuramente viene ricondotto a qualche movimento, a qualche leader di movimento, è sicuramente molto importante, ma qualcuno dice no, le primarie sono già di per sé una divisione. E beh, se ricordiamo le elezioni primarie anche per il segretario nazionale del Partito Democratico, ci fu una forte divisione, no? Ve lo ricordate tutti, insomma, anche perché poi lì nacquero le famose discussioni su, dice sì, ma se possono votare anche quelli che non sono tesserati, dice chi vota qui? E allora lì con 2 euro votavano un po' tutti. Beh, vedremo che cosa succederà. però c'è di fatto che effettivamente l'unica cosa che uno può dire, 1413, 14 giorni che siano di governo, se un governo è durato così tanto, evidentemente l'opposizione, diciamo, ha avuto poche carte da giocare. La metto in maniera così: o ne ha giocate poche, oppure beh, insomma, fatevi voi fatevi voi l'idea. Gesse per tutta Italia, la proposta della Premier e i paletti di Bruxelles. Questo è a pagina 11. Ci fermiamo un attimo perché il tema di cui andremo a parlare dopo, il papà di Lorena ai politici, fermate subito la violenza. Questa ennesima tragedia, questo ennesimo femminicidio, poi con l'epilogo anche di un suicidio, veramente lascia l'amaro in bocca per tanti motivi, perché veramente che cosa sta succedendo alla mente di tante persone? Dico tante perché vedete quante ne accadono di queste cose, non è che è una notizia sporadica. Femminicidi qui si cita, c'è nel giornale, c'è Gino Cecchettin, ma insomma, ne parliamo dopo. Qui ovviamente a pagina 13 poi si fa un riassunto un po' di tante cose, ne parliamo dopo. Al momento ci ascoltiamo il notiziario, un brano e poi torneremo qui su Punto di Vista.
3: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato, Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
4: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità, senza snaturarci, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo.
3: Partito simile in quel dell'Olimpico, con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sulé, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
5: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla. Sicuramente per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
3: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto alla Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il capo arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 il turno di Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Alla vigilia l'allenatore rossonero Amorim elogia Spalletti e il suo calcio, mentre il tecnico di Certaldo è concentrato sulla gara dello Stadium.
6: La squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui. Questa settimana ha fatto vedere che è andata a creare situazioni nuove, a parlare di cose fatte, ma di impegno per migliorare, per metterci anche qualcosa di migliore e di diverso di quelle partite già fatte.
3: In Serie B vincono su Tirol, Ascoli ed Empoli contro Catanzaro, Benevento e Carrarese. Oggi in campo altre 12 squadre, tra cui Cesena Mantova e Modena Avellino. Domani il terzo turno verrà chiuso da Palermo Sampdoria. Ultima pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole, il francese partirà davanti a Russell e Piastri, l'emozione di Briatore, manager Alpine a Sky.
7: Erano 16 anni che il team non aveva una pole position, per cui è una grande soddisfazione per il team, per tutti, per Pierre ha fatto un super lavoro, Franco, ma abbiamo visto, oggi eravamo molto molto competitivi, per cui eravamo lì, mancava un decimo, l'ho detto a Sanchez, ho detto per me facciamo la pole oggi, la pole è arrivata.
3: Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
8: Ovviamente ci sarà tanto da recuperare, però credo che il passo che abbiamo dimostrato nelle prove libere sia molto buono, quindi sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime 2 chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
3: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
9: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce lo siamo guadagnate, abbiamo lavorato e mi godo il momento.
10: Il sentimento è di orgoglio, io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di questa ragazza, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene, ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
3: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Darderi con lo stesso obiettivo. Il tedesco vincitore del Roland Garros ha avuto la meglio sul cileno Tabilo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Bloch. Ed è tutto dallo sport.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
11: Notizie in breve da Extra.
3: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
0: Flyspot.
12: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
13: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
12: Ma io ho il giga!
13: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Domiziano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 6 settembre il generale nonché marchese Lafayette, il politico Franz Josef Strauss e Andrea Camilleri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado della Vergine, hai un senso artistico molto pronunciato e un cervello attivo e dinamico. Ti distingue una natura filosofica che ti rende gradito al tuo prossimo. Spesso le persone nate con questo grado sono destinate a diventare eccellenti ufficiali nell'esercito. Alcuni di loro vivono all'estero o aspirano a farlo. Dovrebbero tutti i nati il 6 settembre cercare di vincere la loro innata timidezza per ottenere risultati migliori. E chiediamo alle stelle come sarà questa domenica 6 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna richiede più attenzione al clima domestico, un invito a rivedere alcune dinamiche con onestà e calma. In una giornata con questa luna storta, chi si aspetta azioni rapide troverà delle resistenze ovunque, ma capita. Toro, domenica operosa, con la voglia di sistemare casa e di dedicarci alle faccende domestiche. Buone energie per i progetti casalinghi, i nostri cari ci chiamano e rispondiamo volentieri all'appello. Gemelli, in famiglia gli animi si scaldano per questioni pratiche, chi fa cosa, chi decide cosa, chi comanda. Contiamo fino a 10 prima di parlare. Il buonsenso ci aiuta comunque a trovare un buon compromesso. Proponiamo soluzioni anziché opposizioni. Cancro, le emozioni si fanno intense, sentiamo tutto con forza, ma serve maggiore equilibrio per non strafare. Canalizziamo l'energia in attività rigeneranti, sport, passeggiate, muoviamo il corpo per calmare la mente. Leone, avvertiamo l'esigenza di rallentare e di ascoltare il battito del nostro cuore. La natura ci accoglie e ci restituisce l'equilibrio perduto. La vicinanza degli affetti più sinceri è un balsamo prezioso per ogni pensiero e ci scalda l'animo nel profondo. Vergine, la Luna e Marte ci spingono a occuparci delle radici. È un momento di protezione e di consolidamento. Rinforziamo le fondamenta della nostra casa metaforica e della vita quotidiana per poi iniziare a costruire. Bilancia. Viviamo qualche attrito emotivo. Le persone amate ci sembrano lontane anche se sono accanto. Non forziamo però, la vicinanza autentica non si impone. Marte tende ad accendere discussioni, meglio rimandare le decisioni domestiche importanti a inizio settimana. Scorpione, l'energia è alta e ben orientata. Una domenica che non ci fa rallentare, ma a muoverci in maniera strategica. Sul fronte sentimentale le dinamiche si fanno più nitide. Chi ci vuole bene ce lo dimostra con i fatti. Sagittario, è il tipo di giornata che chiede di fermarci e di far bene una cosa sola invece di 10 a metà. Risolvere una questione rimasta in sospesa da tempo ci costa, alla fine, meno energie di quanto temevamo. Capricorno, la luna ostile dal Cancro pretende maggiore cura verso chi ci è vicino. Facciamo il possibile senza recriminazioni o vecchi rancori. Con anche Marte in opposizione, il riposo domenicale ci sembra un'impresa praticamente impossibile. Acquario, Giove disturba il lavoro e potrebbe spingerci a stravolgere un accordo che ci stava stretto da tempo. Seguiamo l'istinto di ribellione, ma facciamolo con intelligenza tattica. Deve avvantaggiarci, non affossarci. Pesci, tutta la sensibilità di cui godiamo oggi ci guida verso ciò che conta veramente. Le relazioni con le persone a noi più care si trovano in uno stato di grazia. Fermiamoci e viviamolo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erne è la seguente. Essere consapevoli è faticoso, è molto più semplice non sapere, non informarsi, non scegliere, ma ogni volta che resti indifferente stai lasciando che qualcun altro decida al posto tuo. Antonio Gramsci.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: 11:14:20 secondi in questo momento. Ovviamente torniamo, siamo in diretta qui da Radio Fly, come capirete, poi ci troveremo in diretta oggi pomeriggio, ve lo ricordo, alle 16:45 partirà la nostra diretta da Piazza Grande. Roberto Parnetti, Roberto Rosati e Daniela Formelli vi porteranno in questo meraviglioso mondo della 150esima giostra del Saracino di Arezzo, dedicata ai 750 anni dal conclave di Arezzo. Ma perché è così importante questo conclave, no? Ce l'ha spiegato, ce l'abbiamo spiegato l'altra sera il dottor Pierluigi Rossi, primo rettore della Fraternita, e anche Don Alvaro, che è il parroco del nostra cattedrale. Perché quelle nel 1276, lo diciamo tanto per smorzare un po', perché mi sta a pensieri cercare di commentare la notizia che vi darò dopo, quindi cerco di avere un'empatia giusta. Nel 1276 ci fu la morte del Papa Gregorio X, e lì c'era nell'elezione del Papa, il Papa doveva essere eletto dove l'ultimo Papa era morto, quindi appunto ad Arezzo. Perché fu importante il conclave? Perché a Lione era stata costruita una nuova costituzione, era stata scritta la nuova Costituzione Apostolica, chiamata Ubi Periculum, il latino, dov'è il pericolo, dove sta il pericolo, io il latino non lo so, ho letto così che la traduzione mi dava questa, e chissà perché dicevano questo pericolo, ma di cosa parlava questa Ubi Periculum, così, perché andiamo a cercare queste cose, e perché poi è arrivata nella giostra del Saracino? Perché questa fissava le regole per l'elezione del Papa. Sì, perché il Papa Gregorio X, che morì ad Arezzo e quindi doveva essere rieletto qua ad Arezzo, era stato eletto a Viterbo, pensate, dopo ben 33 mesi. Sì, perché i cardinali all'epoca, insomma, sì, erano cardinali, ma la Chiesa era una potenza enorme anche a livello politico, quindi tutti volevano fare il Papa, principi, sottoprincipi, duchi, cioè, parliamoci chiaro, era un modo per avere un potere enorme, insomma, al di là dell'aspetto religioso, per carità, però insomma questo era, è inutile dire, quindi non si mettevano d'accordo con chi dovesse fare il Papa, insomma il Papa che era una figura sicuramente molto importante. Beh, l'Ubi Periculum dettò le leggi, le regole per poter fare, cioè che dovevano osservare i cardinali, che poi dovevano eleggere il Papa, tutti chiusi in una stanza, prendevano il mangiare attraverso le finestrelle e i primi giorni ne prendevano 3 di pasti, ma poi se continuavano ad andare avanti ne avrebbero preso uno solo al giorno. C'erano tantissime regole restrittive. Beh, insomma, per farvela corta, Innocenzo V, mi pare, scusate faccio l'errore, che fu eletto in un giorno qui ad Arezzo, fu eletto in un giorno. Poi pensate che nel giro di un anno 5 papi morirono, cioè cambiarono 5 papi, però l'Ubi Periculum fu importante per quello, perché fu la prima volta che venne applicato, e altrimenti ancora eravamo lì a decidere, mi viene da dire, no? Insomma, chi doveva essere il prossimo pontefice. 750 anni primi mesi del 1276, portati alla 150esima giostra del Saracino, quindi 750 e 150 possono lavorare benissimo anche tra di loro, perché si possono, 750 lo potete dividere per 150 tranquillamente, e questo vi dà anche il significato, insomma, a parte questo, il primo conclave con queste regole. Beh, un piccolo excursus storico grazie al dottor Pierluigi Rossi, che l'altra sera insieme a Don Alvaro nella nostra cattedrale ci ha raccontato questa cosa, accompagnata dalla bellissima voce di Luca Tosi, che ci ha letto l'Ubi Periculum. Ma adesso noi andiamo a commentare la notizia che troviamo a pagina 12 della Nazione: la strage delle donne, il delitto sul viadotto della 1. Il papà di Lorena, i politici, fermate subito la violenza, Meloni e gli altri, noi con lui. Il genitore della donna uccisa a Firenze, i partiti agiscano all'unanimità. Arriva la risposta della premier di Schlein, stasera manifestazione a Firenze. Allora, qui è difficile commentarlo per un marito, per un padre, perché un genitore non dovrebbe mai sopravvivere a un figlio. Queste sono le cose che forse andrebbero ben specificate. Un padre che scrive queste cose ha una forza, come del resto l'ho avuta anche Gino Cecchettin, ricordate, no? La storia di di questa, della morte di Giulia, uccisa dal proprio compagno fidanzato, e qui l'ennesima tragedia, ma ci si rivolge, qui viene rivolto l'appello ai politici: fermate subito la violenza. Ma come si ferma la violenza a livello della politica? Come si ferma la violenza a livello politico? Perché le pene ci sono sempre più. Vedete che tante volte quello aveva il braccialetto, era stato condannato, era stato, diciamo così, diffidato da avvicinarsi, quindi aveva il braccialetto elettronico, eppure o il braccialetto non funzionava oppure se n'era fregato, andato. Leggete i casi di cronaca precedenti, era andato ammazzato, no? Anche sullo stesso posto di lavoro, mi sembra uno degli ultimi. Quindi cosa può fare la politica in questi casi? E pensare le parole, quante sono pesanti queste parole, perché lui fa un appello bipartisan, ovviamente, ma quale potrebbe essere il fattore scatenante di questa cosa? Pensateci un attimo. Io da sempre mi sono fatto una ragione, e anche qui forse la ritrovo. Lorena Isceri, che aveva 45 anni, aveva deciso di lasciare Federico Vella, di 36, avevano avuto una storia, lei pugliese, mi pare lui fiorentino, insomma, aveva deciso lei di non, insomma, di interrompere questa relazione nata nella palestra, tra l'altro si erano conosciuti nella palestra, perché era troppo ossessivo, troppo diciamo così, chiuso con lei, e quindi però non ce l'ha fatta. Ma cos'è che fa scatenare nella testa di una persona che fino a quel momento lì era una persona normale il rifiuto, il no? Lui l'ha picchiata, l'ha legata, l'ha messa nel baule della macchina, è partito per andare all'autostrada. Quando si è accorto che tra l'altro lei è riuscita a telefonare 20 minuti con le forze dell'ordine, è stata, e lui ha aperto e dice: cosa stai facendo, possiamo ricominciare? Qui c'è la frase, no? Dice, quando lui si è accorto: Fede, cosa stai facendo, ti prego non fare così, ti amo, possiamo ricominciare. Si rivolge a lui, ovviamente lei, lui la getta di sotto dal ponte, dal cavalcavia, dal viadotto. Dopodiché ci si è buttato anche lui, nonostante che la polizia l'avesse disato. Ma pensiamoci, che cosa scatena questa, il rifiuto, il no? Perché purtroppo, a mio giudizio, è mancata in questi tempi, sta mancando ormai da tempo, il fatto del no. Molte persone sono abituate a avere avuto sempre il sì, sempre il sì, il no, no, lo schiaffoni, come dicevamo noi che abbiamo presi tanti da piccini, mi viene da dire, o il no, una cosa che non potevo avere, no. Invece oggi la tendenza degli ultimi anni era assecondare tutto, tutto dovuto, tutto sì. Potrebbe essere, attenzione, una chiave di lettura che porta nella mente, dire: io devo avere sempre tutto. Una volta che ti arriva una negazione, la tua mente va in cortocircuito. Io mi sono fatto questa idea, spero di sbagliare, ma quanti di noi hanno dovuto sentire i no da piccoli? Vi faccio un esempio. E quanti invece non sanno nemmeno di cos'è? Ma l'episodio del biglietto sul tram che è successo ad Arezzo, che una viene multata perché non ha il biglietto, chiama per un parente per venire via, stia il controllore, ma vi dice niente questa cosa qui? Perché il no e comunque l'attaccare, l'essere in qualche modo intorto, non è ammesso. Uno ha sempre ragione. In questo caso, purtroppo, al di là dell'amore morboso, che non è più amore, quella è proprio una cosa che si trasforma, a rimetterci sono sempre, quasi sempre, le donne. Guardate, per una negazione, per un no, uno dei fili conduttori di queste cose è che la donna in qualche modo voleva lasciare il proprio compagno, il proprio marito, il proprio fidanzato, perché era troppo attaccato, troppo possessivo, troppo morboso, e quindi lei aveva deciso di chiudersi qui. Questa è una cosa che io non so quanto, per dire, mi riallaccio alle parole del padre, no? Perché ricordatevi, sono padre anch'io, e ho letto dei commenti che sono, a volte, nel caso per esempio di quella ragazzina che è stata palpeggiata, violentata, non si sa, da quel bengalese che poi è stato scarcerato dopo due giorni, sicuramente lui il processo lo dovrà ottenere, no? Attacchi verso la giudice, attacchi tutto quello che è successo, perché è stato scarcerato. Però ho visto anche dei commenti di dire: sì, ma di che vi lamentate? Commenti di chi genitore nemmeno è, commenti di chi non sa nemmeno cosa voglia dire essere genitori. Allora parla un genitore in questa maniera, in questi casi, forse bisogna fare più attenzione, bisogna capire che forse si è perso questo, un filo conduttore su questa cosa. Il no, la negazione da sempre, anche sulle piccole cose, è sparito, e forse questi, speriamo di no, sono una, diciamo così, sono una delle cose che fa impazzire le persone. Mi sono messo di questo, di questa idea. È vero, Silvia, dobbiamo insegnare il valore del rispetto. Non c'è più per nessuno rispetto, non c'è per le forze dell'ordine, non c'è per nessuno. Oggi molto spesso, non so se succede anche a voi, vedete il ragazzino che magari offende il nonno, offende la famiglia, invece di dargli un bel laccone, come si dice noi ad Arezzo, uno ci fa una risatina. Quella risata insegna al bambino da piccolo che offendere, aggredire, fare, è tutto lecito. Quello, manca il no, manca forse il rispetto.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E andiamo a terminare con la nazione generale, perché dobbiamo venire ad Arezzo, siamo un po' in ritardo, sono le 11.27, però dobbiamo parlare anche della nostra città, poi vedremo se riusciamo a fare, se riusciremo anche a fare dei collegamenti, quindi sentiamo un po'. Bloccata a Lavana, la salute dell'ex deputato Di Battista per Atacuba, salta rientro in Italia, le condizioni ancora gravi, l'ex grillino aveva lasciato l'ospedale, sarebbe dovuto atterrare a Roma in giornata, poi il peggioramento durante il trasporto e il cambio di programma improvviso. L'associazione Schierarsi, chiediamo discrezione nel diffondere informazioni, e questo noi lo lasciamo come cronaca. Ovviamente si ritorna a parlare in taglio basso, non so perché viene unita proprio su un Di Battista, cosa c'entra, sotto però parliamo degli Epstein File, che ovviamente c'entrano come il cavo da merenda in questo senso, però va bene, le vuol dire che il taglio della pagina era questo dovuto. La procura di Roma indaga sugli italiani coinvolti, avviata anche la rogatoria per accedere agli atti riservati. La POECA incontra il deputato Massi, accostano il mio nome al finanziere per distogliere l'attenzione da altri. Beh, insomma, questo Jeffrey Epstein, che è morto suicida in cella nel 2019, insomma, beh, suicida sicuramente sì, perché viene scritto, però pensate quanti rapporti aveva questo personaggio, vabbè, qui tanti, troppi forse. Vabbè, andiamo a Milano, l'emergenza è il caso Milano. Chi è che di voi che non ha mai sentito parlare dei Navigli, famosi Navigli di Milano? Beh, gasolio dentro il Naviglio, chiazza di 28 chilometri, ma vi rendete conto? Danni alla biodiversità, ai tecnici serve un maxi risanamento, salvato un cigno dalle piume annerite. L'emissione di idrocarburi è tunda dolosa, sospetti sui fondi di un serbatoio. Pensate che la macchia ha percorso 28 km di un naviglio grande, magenta, gasolio sversato da una fognatura. Beh, insomma, spero che trovino questo criminale o questi criminali che hanno fatto questa cosa. Queste sono le cose che non vorremmo mai vedere. È una cosa colposa, qualcuno ha sbagliato, qualcuno ha, che ne so, non ha fatto manutenzione, una cisterna si è bucata, qualcosa. Beh, insomma, deve comunque rendere conto delle proprie responsabilità, che siano colpose o, come qui pare leggere, addirittura dolose. Cioè qui si parla di un dolo, di non averlo voluto fare apposta, ma vi rendete conto che razza di, se fosse così, che razza di personaggi che troviamo in giro. Bene, andiamo. Ci fermiamo un attimo perché una cosa che voglio, l'ho trovata anche sul Tirreno, che viene da Pisa proprio, polemica sulla dengue. Ecco, si parla di dengue e la ritrovo qua sulla Nazione, le nuove infezioni addirittura, pagina 18 della Nazione. La situazione in Toscana, dengue, più autonomia ai comuni. Da Pisa arriva l'appello alla regione. Il sindaco Conti, dopo il terzo caso, il piano non consente di programmare trattamenti preventivi. Anche in Toscana è la replica della regione, e anche in Toscana è stata rafforzata la sorveglianza epidemiologica e attivate le misure di controllo. Che cosa significa? C'è un problema con la dengue? Sì, perché continuano a esserci casi di infezione, e qui il sindaco, da quello che ho capito, vuole più mano libera, ma sapete che la sanità è nei confronti, è in mano alla regione, e la regione dice, risponde in politichese: anche in Toscana è stata rafforzata la sorveglianza, ben venga, ma se la gente continua a essere punzecchiata, le sorveglianze epidemiologiche, attivare le misure per il controllo. Beh, vediamo se a questo sindaco Conti verrà data una risposta anche più rassicurante. Dice sì, tre casi, la Toscana è grande, sì, va bene, però voglio dire, è sempre un qualcosa che pone attenzione su questo tipo di infezione, perché viene da quello che penso io venga vediamo da come si trasmette, perché non voglio dire cose sbagliate. Dopo il terzo caso di dengue in poche settimane in città, in Toscana sono complessivamente 10 casi già accertati. Il sindaco di Pisa Michele Conti chiede alla regione, in particolare al presidente Eugenio Giani, di cambiare approccio, di consentire ai comuni di poter mettere in campo interventi autonomi di prevenzione, mandando in soffitta il piano regionale adottato dalla Giunta Giani nel 2022. Dopo il Covid. Dopo che l'ASL ha confermato l'insorgenza della malattia per una persona che ha soggiornato in due edifici di Pisa, di cui una a San Piero e una a Grado, ma anche il susseguirsi di altri casi a Firenze, Prato e Piombino. Il sindaco pisano ha detto che l'attualità ci impone una riflessione più generale sulle strategie di prevenzione adottate dalla regione toscana. Beh, allora non è solo Pisa, da quello che si legge è anche in altri posti. Beh, insomma, il sindaco ieri ha firmato un'ordinanza che per il via della disinfettazione con trattamenti larvicidi e adulticidi nelle zone in cui ha soggiornato il paziente. Si parla di zanzare. Quindi così il paziente, che secondo Conte è arrivato il momento di interrogarsi sull'opportunità di rivedere questa situazione, perché le arbovirosi sono ormai un problema di sanità pubblica con il quale anche i nostri territori devono confrontarsi e non possiamo limitarci a intervenire solo dopo che un caso viene segnalato. Io da quello me lo studierò per la prossima volta e vi dico subito che l'infettivologo Alessandro Bartoloni, perché devono parlare persone competenti, insomma, responsabile del Centro per lo Studio e la Cura delle Malattie Tropicali, invita alla calma. Leggiamo: la dengue, spiega, si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette, si manifesta come un sindrome simile ai influenzali e il quadro clinico si risolve solitamente nel giro di una settimana, le complicazioni sono rare. Ecco, quindi forse è un allarmismo troppo alto, non si sa, sta di fatto che questi punzecchiamenti di queste zanzare ci sono e il sindaco di Pisa ha detto insomma, cara regione, se il piano del 2022 non è così efficiente, dacci mano libera perché vogliamo fare in autonomia.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: E torniamo in onda, abbiamo aperto in questo momento La Nazione di Arezzo, il cavallino alla giosta di Verona e poi come non parlare del Saracino, a forza 150 è la sfida più incerta e noi per parlarne con persone che conoscono entrambi gli argomenti non possiamo che salutare e dare il buongiorno a Federico D'Ascoli, capocronista della Nazione. Ciao Federico, buongiorno.
2: Buongiorno Beppe, oggi abbiamo, come dire, Lizza e Campo che si incrociano in una giornata indimenticabile, insomma, perché c'è la giostra del Saracino nello stesso momento, proprio adesso gioca Verona, quindi insomma ci sarà da fare un po', da tenere un orecchio alla radio, si diceva una volta, oggi magari un occhio al telefonino e uno sguardo alla piazza, perché in piazza insomma magari
1: ecco.
2: Su due schermi insomma sarà un pomeriggio particolare. Insomma, successo, però insomma la partita è importante, l'Arezzo è tornato in Serie B, quindi insomma
1: ecco, allora con te penso te sei la persona più vocata per parlare di tutti questi due argomenti. Tra l'altro ascoltate la radio perché noi saremo in Piazza Grande, vi ricordo, per la giostra. Dove iniziare, la giostra o Arezzo, cosa ci vuoi parlare, dici?
2: Io partirei dalla giostra, voglio dire, anche perché poi insomma l'Arezzo abbiamo altre 36 volte per parlarne, insomma, di quella fine del campionato. Questa è una giostra sicuramente importante. A giugno abbiamo visto non delle grandi prove, ma una grande giostra dal punto di vista numerico. Vediamo se poi di fronte a prove, secondo me, superiori rispetto a quelle di giugno, ci sarà una giostra altrettanto spettacolare, altrettanto decisa da 5. C'è questa novità, questo giovanissimo debuttante Gian Matteo Marmorini, figlio dell'ex rettore e opinionista televisivo, insomma, quindi questa è un ulteriore elemento di curiosità. Dicevamo ieri, insomma, sono almeno 30 anni che non si vedeva una decisione su un giostatore sceso nell'ambito della settimana di giostra a tre giorni da Saracino.
1: Tra l'altro quello che è sceso, l'altro suo competitor che è sceso, ha fatto un 5, mi sembra, poi era la carriera lenta, no? O l'ha perso la lancia, te lo ricordi, durante la prova generale?
2: Ha fatto carriera lenta. Ha ricevuto 3 punti, ma è... chiaramente è una decisione coraggiosa, figlia dell'arrivo di Martino Gianni, che prima ha cambiato i due titolari dello scorso anno con Tavanti e Bruni. Bruni è andato bene, Tavanti ha avuto delle incertezze a giugno che si sono in qualche maniera amplificate a settembre, in cui è sembrato anche logorato il rapporto tra l'allenatore e il giostratore. In questo scenario Marmorini è cresciuto, sono due ragazzi del 2006 mi pare tutti e due, quindi sono due ragazzi giovanissimi che hanno poco più o appena compiuto 20 anni, e quindi di fronte ai giovani si può anche pensare a un cambio in corsa. È sicuramente un azzardo, però di solito in queste situazioni porta crucifera che anche il vantaggio di tiro al quarto, insomma, soprattutto allo spareggio, può essere un vantaggio importante nel caso in cui anche i campioni davanti dovessero sbagliare qualcosa, per cui dovesse uscire un tiro strano, e vediamo insomma come andrà porta qui.

0: cifra, insomma è difficile fare un pronostico, ecco, forse per questa cifra è un passo indietro, ripeto, ma c'ha questo vantaggio del quarto posto, gli altri tre quartieri sono tutti da otto in pagella, insomma sono andati molto bene in pro, ma vediamo poi chi riuscirà a portare in piazza più serenità, più concentrazione, più precisione.
1: Ecco, tu voi titolate appunto Saracina Forza 150, vabbè, la 150esima edizione ovviamente, è la sfida più incerta, ma nel tuo commento tu scrivi, perché avete fatto un bel inserto, uno speciale giosta del Saracino, che mi sembra lo fate sempre, e qui devo dire che chi legge può trovare veramente tutto a tutto conto. Quattro secondi che cambiano la storia, i protagonisti della piazza, tu misti insieme l'esperienza, le personalità, capacità di trasformare la pressione in rendimento, insomma, ma questi 4 e che dovrebbero essere 4,85, dimmi se sbaglio, o 4,82, se no si fa carriera lenta. Perché hai scelto questo?
0: 4,85 è il limite, infatti c'è stata una carriera, così si dice, ma insomma poi i risultati ufficiali arriveranno a 4,88 e 4,91 durante le prove generali, e infatti sono stati, c'è stata una lancia persa, ci sono state due carriere penalizzate per la carriera lenta.
1: Ma perché hai scelto questo articolo, questo titolo? Quattro secondi che cambiano la storia, perché non credo che te l'abbia.
0: Ma perché la vita di un giostratore è assolutamente legata alla giornata di oggi, cioè uno sportivo che esprime la sua prestazione professionale in 9 secondi in un anno. Ho messo 4 secondi perché poi uno magari arriva a 4,20, 4,30, ma proprio più di 4 secondi in cui questo giostratore si gioca tutto, perché ha provato lo stesso movimento sulla stessa distanza di fronte allo stesso Martingegno, che è sempre di ferro e rimane fermo, quindi fa sempre lo stesso gesto per centinaia di volte, però questa volta qui è la volta che vale per tutte le altre. Quindi in quei 4 secondi chi riesce, ma vorrei quasi dire negli ultimi 6 metri di una carriera, perché abbiamo visto carriere, l'hai sottolineata te, quella di davanti particolarmente difficile, che si è conclusa con un 5, quindi evidentemente ci sono giostratori in grado di gestire anche le difficoltà, insomma, più importanti, e questo fa sì che, ripeto, questi 4 secondi che ho voluto usare nel titolo diventano l'elemento fondamentale di oggi e dei prossimi 9 mesi di giostra fino al giugno dell'anno prossimo.
1: Ecco, senti, prima di concludere sul Saracino ti faccio una domanda su quelli che sono anche una novità quest'anno, no? Dice, ci sono sempre stati dei VIP, no? Ma quest'anno ne abbiamo addirittura 9 che sono andati nei quartieri, insomma, l'attrice Gerini, che insomma capeggia un po' su tutti. Che ne pensi di questa iniziativa 9 star alle scene in tribuna? Qui c'è un articolo di Lucia Bigozzi, insomma, Gerini sul Red Carpenter del Saracino. Tu la vedi come una decisione, insomma, che porta ancora di più, promuove ancora di più, come dice il sindaco Comanducci, la manifestazione nel mondo?
0: Sì, però bisogna vedere cosa vogliamo dalla giostra. La giostra è una manifestazione di una città di 100.000 abitanti che permette di entrare in piazza massimo 5.000 spettatori, forse anche qualcuno meno. E quindi dobbiamo ragionare se in quei 5.000 ci vogliamo 100 turisti australiani perché hanno visto Gerini e da Sydney sono partiti a vedere la giostra del Saracino, o se vogliamo 125 quartieristi per quartiere in più in quella piazza, che danno il calore, la passione che in quel momento serve. Ecco, allora, siccome non è una manifestazione, ora faccio un esempio, voglio dire, fuori luogo, ma il Palio di Siena è una manifestazione con una piazza grande, che ha un molto grande, non la piazza grande, piazza del campo, che ha la possibilità di vedere i turisti, ma i senesi non guardano al turista, cioè nel Palio di Siena non si dice noi facciamo il Palio di Siena il 2 luglio e il 16 agosto perché sono due date turistiche,
1: sì,
0: è così nella storia, quindi se ci sono i turisti bene, se non ci sono è una festa di Siena. Ecco, la giostra del Saracino è una festa di Arezzo, allora ben venga la Gerini come va Madonna al Palio di Siena eccetera eccetera, ci mancherebbe, però non sposta quello che secondo me è il nodo della questione, cioè è una grande manifestazione cittadina e tale deve rimanere.
1: Sì, chiaramente si attraverso il Saracino si promuove la città Arezzo, comunque potrebbe essere questa la chiave di lettura, no? Attraverso una delle manifestazioni importanti. Va bene.
0: Sì, però non serve al Saracino, cioè il Saracino che si mette al servizio della città va benissimo. Così come il Palio di Siena fa conoscere Siena anche in tutti quei turisti che non ci vanno il 2 luglio o il 16 agosto, ma ci vanno negli altri giorni dell'anno, insomma. Ecco, però per il Saracino non è un elemento, voglio dire, che mi appassiona molto da quartierista, cioè so che c'è il rettore, c'è il capitano, c'è il giostratore, non mi serve il padrino e la madrina nel mio racconto della giostra, però se questo può servire per la città lo vedremo nel tempo.
1: Hai usato delle parole, guarda, che sposo completamente: il Saracino che si mette al servizio della città, cioè la giostra di Saracino. Perfetto. Senti, andiamo adesso all'Arezzo, il cavallino alla giostra di Verona, calcio, il nuovo arrivato Mancuso parte dalla panchina, Arezzo in campo in contemporanea con il Buratto, e l'abbiamo detto. Che ci dici dell'Arezzo?
0: Ma che ti dico, che l'Arezzo ha giocato due bellissime partite, una l'ha vinta e una l'ha persa. Quella che ha perso forse è stata una delle più belle partite, nonostante la sconfitta arrivata al 93esimo, all'ultimo tiro, in un calcio d'angolo, insomma, perdendo con una squadra che secondo me è fuori categoria come il Palermo, cioè una squadra che questo campionato lo può vincere anche con qualche giornata di anticipo per la qualità che esprime. Oggi l'Arezzo va in casa di un'altra squadra molto forte, perché arriva dalla Serie A, quindi le squadre che scendono dalla Serie A sono sicuramente, hanno dei valori che sono importanti, cioè sono due squadre che si incrociano e lo scorso anno facevano, c'erano due categorie, c'era una categoria di differenza, cioè una faceva la Serie A e una la Serie C, quindi è un'altra partita molto difficile, arriva subito, cioè nelle prime tre giornate c'è due scogli difficili. Ecco, credo che se l'Arezzo riuscisse a fare un risultato a Verona sarebbe sicuramente un risultato importante e dimostrerebbe che questa squadra è sulla strada giusta. Se anche non dovesse arrivare, insomma, comincia a sorgere qualche problema, perché poi già venerdì prossimo, l'11 settembre, c'è il derby di Empoli, l'Arezzo va a Empoli, un'altra partita complicata, insomma, e quindi che sicuramente, ecco, l'avvio è sicuramente importante. Per ora l'Arezzo ha fatto vedere buone cose in campo, vediamo se le riesce a confermare anche oggi a Verona.
1: Va bene, l'ultima cosa che ti chiedo, che c'entra poco, ma è sempre Toscana, terzo debacle della Fiorentina, che è successo? Vuoi dire qualcosa? Perché insomma sono un po' arrabbiati i fiorentini.
0: Insomma, quest'anno c'era un clima sicuramente diverso da quello dello scorso anno, in cui più o meno le cose sono partite alla stessa maniera, in maniera abbastanza drammatica. Insomma, sono due campionati con la Fiorentina in fondo alla classifica. Insomma, da tifoso dell'Arezzo so che, come dire, è una delle poche squadre del calcio italiano in cui l'Arezzo non ha mai giocato in campionato. L'ha fatto col Milan, l'ha fatto con la Juventus, l'ha fatto col Napoli, ma non l'ha mai fatto con la Fiorentina, quindi dal punto di vista del tifoso dell'Arezzo, insomma, giocare questa partita sarebbe importante, sarebbe una piccola rivincita dopo Campaldino, quindi sono passati diversi anni, ma insomma poi le due squadre di calcio non si sono mai ritrovate, quindi sicuramente da quel punto di vista è chiaro che da amante del calcio da toscano, insomma, mi auguro che la Fiorentina rimanga in Serie A, e magari questo Arezzo-Fiorentina arrivi, come dire, con l'Arezzo che se lo merita più che la Fiorentina che fa un risultato negativo. Ecco, mi auguro che se potrò vedere un giorno Fiorentina-Arezzo possa essere, perché l'Arezzo si è meritato quel palcoscenico.
1: Va bene, io ti ringrazio, e su Campaldino, però dopo Campaldino abbiamo avuto Ippolita Degliazzi, che non si sa se è storia o leggenda, però insomma la retina che ha rimandato a casa i fiorentini, quindi va bene. Vabbè, ci vediamo però oggi in piazza.
0: Campaldino è stata una bella sconfitta, importante, perché ha cambiato la storia delle due città, che potevano, non dico, come dire, cambiare la storia, però insomma, se avesse vinto adesso, forse insomma la differenza tra Arezzo e Firenze oggi sarebbe minore, perché avrebbe preso un potere importante 700 anni fa, quindi quella sconfitta è sicuramente storica.
1: Ma noi oggi ci troveremo in piazza, vero Federico?
0: Sì, ci vediamo dopo il Piazza Grande.
1: Noi sappi che saremo in diretta audio ma anche video, perché quest'anno abbiamo preso anche diritti per il video, quindi manderemo la piazza anche nei nostri social. Ciao, grazie Federico D'Ascoli, capo cronista della Nazione, e ci vediamo oggi, andiamo a correre giostra. Ciao,
0: buona giostra a tutti.
1: Ciao, grazie.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Eccoci qua, torniamo in onda. Adesso ascoltiamo un altro collega giornalista che è di Arezzo Notizie questa volta, Andrea Vato. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Eccoli qua, grazie che sei qua. So che sei in viaggio con l'Arezzo. Allora io due temi velocissimamente che ti chiedo, sia l'Arezzo che sia la 150esima giostra del Saracino. Scegli tu.
2: Vabbè, una grande giornata, c'è l'imbarazzo della scelta, e in tutti i sensi, perché per tante persone è stato veramente un dilemma scegliere l'una o l'altra.
1: Esatto.
2: Per l'Arezzo è una partita tosta contro una squadra forte che punta alla Serie A, è una partita forse ancora più complicata di quella di domenica con il Palermo. Però la squadra ci arriva bene, con due buone prestazioni alle spalle, quindi il risultato potrebbe essere aperto a qualsiasi epilogo, insomma, almeno è quello che ci auguriamo. Idem dicasi per la giostra, che è tradizionalmente una sfida in cui il vincitore viene deciso dai millimetri, dai dettagli, anche dalla fortuna, dalla sfortuna, per chi ci crede, e quindi oggi sarà un grande spettacolo.
1: Sarà un grande spettacolo con l'incertezza, perché non si può capire bene dove andrà a parare. Che ne dici, con tutte queste scelte arrivate un po' anche all'ultimo sui giostratori, che ne pensi? Pronto? Mi senti?
2: Sì, Beppe, mi senti?
1: Sì, ti sento. Dicevo, sarà una giostra...
2: Giostra, dicevi.
1: Sì, incerta, no? Diciamo sulla giostra, che dici? Purtroppo
2: del Foro,
1: sì, vai
2: come Porta del Foro e anche Sant'Andrea. Santo Spirito è il quartiere favorito per definizione, visto il curriculum di Cicerchi e di Scortecci, e c'è l'incognita Porta Crucifera, dove però Martino Gianni è un volpone che ne sa una più del diavolo.
1: Il volpone.
2: E il fatto di aver cambiato giostratore a ridosso della giostra mi dà tanto l'idea di una trovata che potrebbe sparigliare le carte.
1: Addirittura un volpone lo definisci proprio.
2: Martino, dai, è un maestro sotto questo aspetto, i risultati lo testimoniano, insomma.
1: Va bene, ci saranno i tuoi colleghi lì alla tribuna della stampa, no?
2: Assolutamente sì, Claudia Failli, Enrica Cherici e Michele Moretti.
1: Ecco, noi gli daremo anche noia, perché noi saremo in diretta in audio ma quest'anno anche in video, perché abbiamo comprato i diritti finalmente, quindi si è detto lo facciamo anche noi. Senti, l'ultima cosa, prima hai detto dell'Arezzo, una cosa sola, ma il risultato di Palermo di domenica secondo te è giusto o un po' ingiusto? Come lo vedi quel risultato?
2: No, è ingiusto assolutamente, credo che il pari sarebbe stato quello che avrebbe rispecchiato meglio la partita. È vero che ad Avellino poteva finire 1-1, l'Arezzo la vinse al 90esimo ed è successo a parti invertite contro il Palermo, il calcio è un po' questo, però insomma invece che due punti l'Arezzo ne ha tre, e quindi alla fine è andata bene così.
1: Ecco, una battuta sul triplete della Fiorentina, che non è propriamente, insomma, sono un po' arrabbiati i tifosi della Fiorentina, che ne pensi? Mi senti?
2: Positivo. Però, sono passate soltanto tre giornate, insomma. Ecco, bisogna aspettare.
1: Bisogna aspettare. Grazie, allora ti lascio al tuo viaggio, sei al seguito dell'Arezzo, e grazie dei tuoi contributi.
2: Un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie Andrea, ciao. Bene, salutiamo Andrea Vato, giornalista di Arezzo Notizie, e oggi ci saranno appunto le sue colleghe lì con noi, e vi porteremo nel mondo della giostra, ovviamente. Nel frattempo un brano e poi andiamo a terminare questa domenica mattina, perché ci dobbiamo preparare per l'evento alle 16:45, dobbiamo essere in diretta.

0: è mezzogiorno.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia, che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Questa mattina ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo, con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mare infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di TrebiMet.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Radio Fly, la voce della tua città.
7: E torniamo in onda a 12.04 e qualche, una manciata di secondi. Beh, non possiamo andare via, dobbiamo fare alcune cose importanti. Per esempio, vi voglio ricordare che quale sarà la discesa ellissea più antica di cui si ha notizia. Pensate, quale sarà l'anno? E io lo chiedo a uno che sicuramente lo saprà, e se non lo sa, per una volta glielo dirò io. Ciao Roberto, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Allora, lo sai, Roberto Rosati, che sarà uno dei commentatori oggi a Radio, di Radio Fly qui in Piazza Grande, e anche uno dei due cavalieri, come li chiamo io, di Giostrando. Ma senti, allora, qual è la prima discesa ellizia più antica di cui si abbia notizia? Dai, vediamo se lo sai.
0: Ma onestamente mi pare sul 1600, ma non mi ricordo l'anno.
7: Vabbè, te la dico io. Prima sfida ad Burattum per San Donato, la fonte la nazione, perché io non
0: fonte la nazione.
7: Esatto, nel 1500.
0: Se lo dicono loro è vero.
7: Nel 1535, con il placet dei Medici, la discesa ellizia più antica di questa notizia. Nel 1491 le regole per limitare pericoli ai cavalieri. Lo sapevi questo?
0: No, non lo sapevo, non ho studiato, non sono andato così tanto, indietro.
7: Senti Roberto, allora prima di te abbiamo sentito Federico D'Ascoli, abbiamo sentito Andrea Vato.
0: Infatti mi chiedo che ci faccio io ora qui.
7: Adesso tu.
0: Dopo che hai sentito due mostri sacri.
7: Abbiamo il terzo mostro sacro, cioè il nostro mitico Pierino La Peste, mi viene da dire, che sai.
0: Bravo,
7: tutto.
0: Qui ci hai preso.
7: Ecco, raccontami la giostra che andranno a correre oggi e noi commenteremo. Raccontacela, dai, che cosa abbiamo?
0: Raccontare. Te la racconterò stasera, le sensazioni mie le ho espresse
7: settimana.
0: No, ma dico che c'era non sono così sicuro che ci siano tutti quei punteggi alti che ci sono stati a giugno. Ci sono due quartieri che hanno dei problemi interni, uno è Santo Spirito, l'altro è Porta Crucifera, inevitabilmente. Santo Spirito ce l'ha con le riserve, credo che il prossimo anno non vedremo più i fratelli Pineschi.
7: Addirittura.
0: Diciamo che il rapporto è rotto da diverso tempo, insomma, quindi c'è stato poi l'epilogo con Elia che ha perso la lancia, tutti si pensava che dovesse essere Giulio Innocentini che doveva fare la prova generale. Poi non l'ha fatta, Niccolò Pineschi molto in difficoltà, comunque quindi c'è un po', ecco, un problema con le riserve, diciamo loro è un po' che ce l'hanno, quest'anno credo che sia stato l'epilogo della rottura definitiva.
7: Ho capito.
0: Porta Crucifera, il cambio di giostratore va da sé che non è indolore, non è stato un cambio come quello che ha fatto, diciamo, tra settembre e giugno Porta del Foro con Giulio Vedovini, perché comunque Matteo Vitellozzi è stato preparato a questa cosa, gli è stato anche detto di avere pazienza, di mettersi un attimo in panchina. Qui la cosa è stata fatta in settimana, quindi ha lasciato e lascerà, credo, un po' di strascichi in futuro. Ecco.
7: Senti, Andrea Vato ha detto che, insomma, Martino Gianni è un po' un volpone, quindi c'è qualcosa, se l'ha fatto
0: Arezzo,
7: un motivo
0: Arezzo,
7: c'è.
0: Sì. Arezzo, diciamo che in ambiente di giostra... già da un mese, cioè diciamo da più di un mese, parlando io al mio quartiere, io sono di Porta Crucifera, c'era qualcuno che diceva: ma qui tanto ci vuole la martinata, no? Si chiama la martinata,
7: la
0: martinata, perché a Sant'Andrea cambiò i cavalli tra giugno e settembre ai giostratori e vinse a Porta. A Santo Spirito lo stesso, ci furono sempre dei cambi di cavalli, quindi diciamo che lui c'è un po', diciamo.
7: Hanno variato anche il regolamento, mi sembra, no? Delle prova generali, un antimartino,
0: quello si parla degli anni 90.
7: Ho capito, ma c'era di mezzo anche lui, diceva, l'ho sentito.
0: Sì, ma lui è sempre stato un protagonista. bello, della giostra. Lui è lui da quando fa l'allenatore, io lo definisco il Mourinho degli allenatori.
7: Addirittura.
0: Sì, perché ha questo modo di catalizzare verso di sé l'attenzione. Come Mourinho, io sono Mourinho nel calcio. Sì, questo scarica praticamente la pressione sui giostratori, capito? Automaticamente, perché automaticamente si prende riflettori. Ecco, io ho sempre detto, io Martino definisco come un sombrero, no? Che fa ombra. Sì, che fa ombra quando c'è il sole, però è anche un'ombra che qualche volta qualcuno gli ha dato fastidio.
7: Che viene nascosta dall'ombra di Martino, del sombrero di Martino.
0: Sì, quando ti nasconde dal sole cacciaga ti fa comodo, però quando vorresti uscire te, però lui comunque se l'ombra la fa sempre, ecco.
7: L'altra sera comunque l'ha scansata l'ombra, che a momenti quel cavallo gli va addosso, ma era lui, no? Mi sembra.
0: Sì, era lui sulla carriera di Nassi. Sì,
7: va
0: di
7: bene,
0: Nassi.
7: Dai, allora noi ci sentiamo oggi, se tu mi aiuti a portare sulla roba a una certa ora sono anche contento, quindi perché alle 16.45 noi dobbiamo andare in diretta audio e video, come abbiamo detto saremo anche in diretta su Radio Incontri di Cortona e quindi ci divertiremo, dai, per la prima volta metteremo anche le immagini di tutta la piazza, lo diciamo, no? Insomma, e voi sarete un quadratino
0: neanche
7: se vi ci tengo, ci metterò la Daniela sul quadratino, voi no.
0: Ma non importa.
7: Va bene, ciao.
0: Va
7: Roberto,
0: così.
7: A oggi. Ciao, grazie, ciao.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E andiamo avanti un po' con il tempo, perché il tempo è tiranno. Noi dobbiamo chiudere la trasmissione, come vi ho detto, dobbiamo prepararci per andare in Piazza Grande. Abbiamo ascoltato un po' di personaggi del mondo della giostra e non solo, ma abbiamo ascoltato Roberto Rosati e ora non possiamo non ascoltare il grande Roberto Parnetti, che da qualche parte dovrebbe uscire fuori con la voce. Ciao Roberto! E non lo stiamo ascoltando? Com'è che non lo stiamo ascoltando? Come mai? Roberto, non ti sentiamo. Non lo ascoltiamo, riproviamo a chiamarlo, vediamo un po' se lo ascoltiamo, perché dobbiamo ascoltare, insomma, la sua voce, dobbiamo sentire che cosa ci dice di questa giostra. Niente, non è raggiungibile, allora non possiamo ascoltarlo e noi allora andiamo a cercare un'altra delle protagoniste che ci saranno oggi in piazza per noi. Vediamo se riusciamo a trovare almeno lei, se riusciamo a parlare con la protagonista femminile che Radio Fly mette, diciamo così, oggi sarà in campo, sarà nella lizza con noi, una protagonista femminile, una scoperta che conosce benissimo il Saracino, è ovviamente una quartierista, il quartiere lo dirà lui, e noi diamo il buongiorno a Daniela Formelli. Ciao Daniela, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Beppe, buongiorno a tutti gli ascoltatori carichissimi per il Saracino.
0: Eccoci qua.
1: Bellissima edizione.
0: Senti, te ieri sera sei stata da qualche propiziatoria, mi immagino, no? Ecco. Lo puoi anche dire il quartiere, non ti preoccupare.
1: Vabbè, d'altronde. No.
0: Quello è, insomma, no? Sant'Andrea.
1: Se uno è un abitante di Arezzo, per forza un quartiere lo deve avere, no?
0: Per forza. Senti, sei pronta per fare questa? Cos'è la prima, il primo commento che fai dalla giostra, vero tu? Perché tu hai fatto.
1: Esatto. Guarda, ci pensavo ieri, ho detto dico oddio, ma non tanto per le cose, diciamo, tecniche di commento, che la parola non mi manca, i tecnici sono affiancata da due super stoici dell'argomento, quindi insomma non credo che avremo difficoltà in quel senso, sia a dare dettagli tecnici che meno tecnici e magari anche un pochino più briosi.
0: Esatto, brava.
1: Però diciamo dal lato appunto del quartierista un pochino mi preoccupa, nel senso che comunque la prova generale chiaramente insomma ha un sentiment diverso, ecco, rispetto al Saracino.
0: Saracino è
1: la
0: un
1: giostra,
0: po'...
1: insomma, voglio dire, i tiri non è che ci sono proprio così indifferenti che li commenti da esterno. Ecco, quindi
0: dovrai estraniarti.
1: Quello che ragionavo ieri sera proprio durante la cena propiziatoria, insomma, di Sant'Andrea con magari i quartieristi con cui parlavo. Ecco,
0: Che ti hanno detto i quartieristi? Che ti hanno detto? Dice Daniela, ma te devi dire, ti hanno detto di, insomma, non so, di enfatizzare il tuo quartiere, oppure devi essere scevra, lo sai, no? Devi essere imparziale.
1: No, veramente. Qualcuno mi ha detto no, però quando eri giù sei vinto, ora vediamo come va questa cosa, che se non porta bene
0: va bene
1: devi venire in piedi.
0: Quindi potresti essere tu una delle cose che oggetto della cabala, quasi, mi viene da dire, te lo immagini?
1: Visto com'è.
0: Va bene, dai, comunque noi ci troveremo in piazza, tu sai, alle 16:45 partirà la diretta di Radio Flash. E quindi, beh, insomma, dai, andremo a fare il giostra. Hai studiato tantissimo, sono convinto, quindi...
1: Sì, io aspetto che comunque gli animi sono tesi, ma a parte in qualunque giostra, non credo che negli ultimi anni ci siano giostre in cui si arriva così tutti spensierati. Ecco, diciamo che sono talmente tutti molto preparati, molto dentro l'argomento, che insomma tutte le giostre sono comunque sentite e c'è quel filo di, insomma, di tensione, che è anche normale, insomma, di competizione, di voglia di vincere, chi ha voglia di riscattarsi da comunque magari una sconfitta tipo quella di giugno che ha lasciato un po' l'amaro in bocca, chi come noi, insomma, visto che sta per tra un po' arriverà l'autunno, c'è la voglia del cappotto, insomma,
0: ecco,
1: dipende
0: quindi...
1: un po'.
0: Vabbè. No. Vedremo, insomma, io ho sentito prima di te,
1: chi non ha vinto nemmeno a giugno e magari ha voglia appunto di riscattarsi dall'anno scorso, insomma, poi comunque si sa, già a giugno c'erano stati già diversi cambiamenti, spostamenti tra allenatori, riserve, giostratori, quindi tutto questo ha anche un pochino caricato un po' la tensione e anche gli animi appunto tra un quartiere e l'altro. Ora
0: Vabbè, vedremo un po', dai, vedremo un po' oggi. Noi ti aspettiamo in piazza 16:45, andiamo in onda e ci sarai tu, ovviamente, Roberto Rosati e Roberto Parnetti. Io farò solo il regista, perché ovviamente è giusto che sia così. E niente, andiamo a correre giosta, va bene, Daniela?
1: Yes, pronti, carichissimi. Io la bandiera l'ho nascosta dentro lo zaino e non si vede niente, ma non potevo non portarla. Il fazzoletto è nascosto, non si vede niente.
0: Quando finita la giostra, quando finisci il tuo commento, qualcosa farai, insomma, vediamo se la tirerai fuori, perché
1: è dentro lì, è nascosto nello zaino.
0: Va bene, allora grazie Daniela Formelli, ci vediamo oggi, va bene?
1: A più tardi.
0: Ciao, grazie.

0: E noi lo lasciamo in base questa Gianni Nannini a Marrakesh, perché il tempo veramente non ne abbiamo più, ma non potevamo andare via senza ovviamente cercare di richiamare il nostro conduttore Roberto Parnetti. Ciao Roberto.
1: Vediamo. Ciao, se buongiorno.
0: Eccoti qua. Buongiorno. Senti, sei l'ultimo, sei l'ultimo della serie, l'ultimo, sei anche il più grosso, devo dire. Il più grande.
1: Della serie, il meglio arriva l'ultimo.
0: Bravo,
1: no?
0: Diglielo. Allora, senti Roberto, oggi alle 16:45 andremo a correre giostra. Dacci una tua opinione su questa giostra. Dai, daccela tu.
1: Mamma mia. Allora, io personalmente posso dire che per me è un bel regalo, perché oggi è il mio compleanno.
0: Ah, ti facciamo gli auguri in diretta, non vogliamo sapere gli anni, ma comunque va bene.
1: No. Ti ringrazio, però veramente un grazie a te Beppe, a Astraned e tutto il gruppo che ha permesso questa cosa eccezionale. Io tra l'altro è da stamattina che sto tempestando tutti i miei contatti da tutta Italia di giostre quintane, dicendo che oggi Radio Fly avrà questa.
0: Sì, saremo in diretta audio e video, abbiamo pagato i diritti, quindi lo facciamo. E tra l'altro, ma tu l'hai tempestati perché è il tuo compleanno, per vedere se ti arriva qualche regalo, di la verità.
1: Infatti, anche prima, guarda, mi ha chiamato l'assessore del comune di Enna per questo, ma fra tutti quelli che mi hanno chiamato, guarda, oggi ci vedranno in tutta Italia.
0: Va bene, dai, sono contento. Dacci un pronostico, quello che vuoi, dici un minuto. Ti lascio il tempo per dire cosa ne pensi di questa 150esima giostra del Saracino che andrai a commentare oggi con Roberto e la Daniela.
1: Ma allora, sicuramente, guarda, io ti posso dire che si è ulteriormente livellato, secondo me, il discorso dei quartieri. Porta del Foro è uscita anche nella simulata, ma anche l'ultimo giorno con una serie di 5 che fa impressione, per cui magari diciamo che magari un po' più Porta del Foro, ma non c'è più il divario, secondo me, di come.
0: Insomma, non vincete sempre voi, perché ora diciamolo, tu siete Porta Santo Spirito, insomma.
1: Sicuramente noi ci sarà la coppia quella più esperta.
0: Ma è vero che c'è qualche problemino, in questo quartiere?
1: Ma i problemini dopo, quando esce, dopo dalle ore 17:00, i problemini t'accantonano. 27. Tra l'altro ti posso dire una cosa, allora, la coppia Gian Maria Scortecci di Ficerchia, 27esima edizione che corre, hanno vinto 14 lance d'oro.
0: Ma una l'ha persa, che è successo?
1: Sì, però attento, sono a solo una lancia d'oro dal mitico Tripolino che guida l'albo dei cavalieri più vittoriosi. Per cui.
0: Quindi oggi
1: non è detto, dagli anni 60 questo record non viene intaccato.
0: Vedremo, insomma. No, l'altra sera avete parlato anche di un quinteple, non ci ho capito niente. Vabbè, insomma. Va bene, dai, sì, quindi tu la vedi molta livellata, sì, perché, diciamo, questa cosa. Tu.
1: Sì. E poi c'è la novità di questo esordio, il 101esimo cavaliere giostratore che tira il Saracino di Gian Matteo Marmorini con Porta Crucifera che esordisce. Okay.
0: Chissà,
1: oggi,
0: io guarda, sì. So curioso, noi ce l'abbiamo lontani dalla tribuna stampa, no? Però so curioso di sapere come lo commenta il subabbo. Scusa, perché non può.
1: Io non credo che lo commenterà.
0: Ho capito, ma che prova a immaginare, metti te, hai un figlio che tra l'altro anche lui si occupa di queste cose, metti il tuo figliolo che diventa il 102esimo, faccio un esempio, giostratore, te se le a commentare lo dirai che è il tuo figliolo, insomma, no?
1: Lo sai a me che lo sai quando io portavo Niccolò alle varie giostre, ma sempre detto, il babbo, la mamma devono andare da tutt'altra parte.
0: Ecco, bravi. Ecco.
1: Nemmeno.
0: Guarda, lo dicevo io quando andavo a vedere il mio figliolo che faceva l'arbitro delle partite di calcio. Lascia perdere, non se ne parla. Va bene, allora Roberto, ci vediamo in piazza. Noi alle 16:45 andremo in diretta e speriamo funzioni tutto bene, perché l'altra sera ci aveva una connessione del cavolo, ma non era la nostra, però non ce la posso portare. No, vedremo un po'.
1: Stasera andrà tutto bene, come meglio si diceva nel Covid, no? Andrà tutto bene.
0: Poi ne siamo usciti migliori, voglia.
1: Sì.
0: Va bene, ciao Roberto, un abbraccio a Arianna, alla Arianna, ciao. E ci vediamo oggi. Ciao.
1: Ciao, grazie a tutti.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Sono le 12.29, andiamo a terminare, non prima di aver dato una velocissima lettura a quelle che erano le notizie sulla Nazione di Arezzo. Ovviamente non abbiamo potuto che approfondire quella che sarà la giornata di oggi anche attraverso dei protagonisti, come avete sentito. E sfogliando la Nazione, le letture della domenica, si parla della prima sfida ad Buratum per San Donato, abbiamo parlato con Roberto, la firma di Lorenzo il Magnifico sulle carriere. Antiquaria, debutto col botto, tutti in fila per un posto al Prato, boom di espositori e turisti, tra i banchi dell'Anello nel Parco Storico un mix di accenti, tornano americani e inglesi, primo giro di acquisti la maratona dei ristoranti, oggi l'incrocio magico con la giostra, pieno a peso d'oro e al distributore il gasolio fino a 2,5 euro al litro, risparmio solo per le auto a GPL. L'allarme poi della Croce Rossa, bollette carburanti a prezzi folli, a rischio anche i posti di lavoro. Il presidente Luca Gradassi, se la situazione non cambia, dovremo fare scelte dolorose. Il comitato di Arezzo assiste oltre 170 famiglie. Nel weekend è ripartito il mercatino solidale. Andiamo a leggere di economia, Camera di Commercio, l'oro perde colpi, scende l'occupazione. Nell'ultimo trimestre il distretto ha 1.068 imprese, meno 1,5%, e gli occupati si fermano a 1.084, meno 4,4%. Il rapporto con il 2025 rende evidente la dimensione della frenata. Sfogliando poi i prestiti del trend dei tassi in salita, l'importo medio è 12.000 euro, la finalità acquisti e più liquidità. Un salto in provincia, sicurezza e decoro nel centro, 9 telecamere in 2 piazze, notizia da Montevarchi, da Bucine, Agropunk a rischio sfratto verso l'incontro con la regione. L'associazione di Bucine sta valutando anche l'ipotesi di eventuali location alternative. Il piano di azione. La magia della Rificolona da Arezzo. Francesco Tozzi ci parla del programma della giornata Clou, laboratorio sfilate con corsa premi, le origini della tradizione tra devozione popolare e eventi per i bambini. Rificolona e zucche è a San Giovanni Valdarno, tradizione si riaccende appunto, appuntamenti e come iscriversi ai concorsi. Apre la nuova variante alla 71, 6 km taglia traffico da Cortona, pronto il nuovo tratto, meno mezzi e più sicurezza sul percorso Vallone Petraia. Martedì l'inaugurazione. Andiamo a Sansepolcro, turismo dei cammini, non serve fede, non solo fede e bellezza, servono anche i servizi. Sansepolcro ha incontrato la Federazione Europea di Santiago, il presidente ha portato la sua esperienza e i progetti per la Val Tiberina. E vediamo un'immagine, il Defonso della Campa Montenegro, il presidente del consiglio Antonello Antonelli, che è già editore di RVT, ricordiamo. Festa per Sofia Fiorini, la ragazza d'oro torna a casa, al castello di Poppi l'abbraccio dell'istituzione alla regina della marcia, dal record di Birgiman al Casentino dopo un'estate indimenticabile. Bene, termina qui allora la giornata di oggi di questa edizione di Punto di Vista. Ovviamente ci troveremo in Piazza Grande, nel frattempo tolgo tutto quello che ci interessa, che non ci interessa. Ci troveremo a Piazza Grande in diretta 16.45 sui nostri portali di Radio Fly, ovviamente in FM, in DAB, in FM. Ricordatevi che avrete il suono diretto della piazza. Quello che succede in piazza lo sentirete senza nessun ritardo. In DAB avremo un ritardo sui 6-7 secondi, qualcosa del genere, e poi ci potrete anche vedere nei nostri portali social e attraverso il nostro sito, dove abbiamo i diritti per l'emissione del video direttamente dalla giostra. Quindi noi vi salutiamo e vi aspettiamo in piazza. Io sarò un regista questa sera, mi elevo a questo rango, ma i commentatori veri che vi porteranno nella 150esima giostra del Saracino, dedicata ai 750 anni del primo conclave di Arezzo, saranno Daniela Formelli, Roberto Rosati e Roberto Parnetti. Ciao, andiamo tutti a correre giostra.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. Nella delegazione americana anche Jean Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio ieri col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati ci sia anche un possibile alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
0: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. E nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
2: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza dal Linke, SPD e Verdi, mentre le altre formazioni resterebbero fuori per via dello sbarramento al 5%. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale. E tra 2 settimane ad andare al voto saranno il Mecklenburg-Pomerania anteriore e la capitale della Germania, Berlino.
0: Insieme per Lorena Isceri è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove è stata rapita dall'ex Federico Vella, che poco dopo l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, dal quale si è suicidato lui stesso. Ieri ha corato appello alle forze politiche del papà di Lorena, Franco Isceri: prendete provvedimenti tutti insieme affinché tragedie come questa non accadano più. Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Allacciate le cinture, perché la domenica sportiva non concede pause e promette spettacolo. Alle 15 al Tempio della Velocità di Monza si accendono i motori del Gran Premio d'Italia, stravolto dalla pole a sorpresa di Pierre Gasly su Alpine. Dietro al francese francese arrembano Russell e Piastri, mentre in quarta e quinta i due Ferrari Leclerc e Hamilton spinti dalla marea rossa sugli spalti. Il bolognese leader del mondiale della Mercedes, Antonelli, penalizzato dal cambio della Power Unit, promette bagarre nonostante l'ultimo posto in griglia.
4: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
3: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio. Alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus-Milan. Allo stadium le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da cardiopalma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio, oggi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Vola.

0: appuntamento di sabato 5 e domenica 6 settembre ci lasciano i Medusa con Don't Wanna Go Home. E adesso subito in 15ª posizione The Bausa, Lose Myself.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

ripetizione tra le 13 e le 14 e tra le 19 e le 20, poi domenica 6 tra le 13 e le 14, attendendo anche la diretta della Giostra del Saracino.

0: in questo sabato 5 e domenica 6 settembre. E adesso ritorniamo ai giorni nostri dalla terza posizione nel podio Agile con Ultranate e con Moving to the Sun.
1: Sei all'ascolto della Flight Dance Chart con Joseph DJ.

0: informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Notizie in breve da Extra.
4: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Foxy John.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 4 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Angelina Mango con Marco Mingoni e Canto d'Amore, The Bowser con Magnetic e Somber con My Body Isn't Ready. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Gaia, Bossa Nostra.
6: New entry.

Bossa Nostra, Gaia, riconquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9, seconda new entry, e anche qui è una re-entry, Anna, White Girl Wasted.

White Girl Wasted. Anna riconquista la nona posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, due posti in più per Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi, 7 le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, 2 posti in più. Top 10
1: hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 per i tuoi posti, Samurai J. Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 15 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 posti in meno. E al numero 6 perde 4 posti, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana, Peggy Goo and Iris Star, Woman.
1: New entry.

Man, Peggy Gou e Ira Star conquistano la quinta posizione, per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde tre posti Moving the Sun, Hugel, Immel Angel and Alternate.

0: Hugel, Imol Angel and Alternate A, Moving the Sun. Dalla prima alla quarta posizione, tre posti in meno.
1: Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 hits. Al numero 3, Madonna, Dance to Ria.

Danceteria, Madonna, 5 settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione 3 posti in più, e al numero 2 avanza di una posizione il brano Partenope, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors.

0: Riepilogo alla Top Tennis al numero 10, prima new entry della settimana. Gaia, Bossa Nostra al numero 9, seconda new entry. Anna, White Girl Wasted al numero 8. Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera al numero 7. Samurai J, Flamenco Paranoia al numero 6. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola al numero 5. Peggy Goo and Ida Star, Woman al numero 4. Hugo, Immel Angel and Alternate, Moving the Sun al numero 3. Madonna, Danceteria. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Saif con Parlar d'Amore.
1: Number 1

0: winner of the week, Parlar d'amore di Saif. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Gaia Bossa Nostra. Al numero 9, Anna White Girl Wasted. E in quinta posizione, Peggy Gou and Ida Star Woman. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Notizie in breve da Extra.
2: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:02.
3: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
4: Buongiorno, ben trovati, buona domenica 30 agosto 2026, qui da microfoni di Radio Fly. Questa mattina una mattina un po' più ristretta come informazione, ma poi che riprenderà tranquillamente, regolarmente a settembre nelle modalità classiche. Vi dico subito, avremo due ospiti qui in studio dopo le 11, parleremo della Biennale di Stria, del ferro battuto, una cosa veramente bella, insomma ce ne parleranno in studio qui con noi. Ovviamente chi se ne occupa, questa è un'iniziativa molto molto molto bella che insomma ci porta in questo meraviglioso mondo, insomma, e tra l'altro si parla dei lavori del terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto, appunto in ferro battuto, per la cinquantennale della Biennale Europea d'Arte Febbrile di Stia, ma ne parleremo dopo. Andiamo subito a vedere quelle che sono invece le notizie delle prime pagine, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it, che chi può vedere è in screen ovviamente sui portali del nostro sito e poi su Facebook e YouTube. Vediamo subito le prime pagine. Corriere della Sera, raid russo, strage a Kiev, droni su un deposito di munizioni, 37 vittime, Zelensky, errore anche nostro. Tempesta di grandine, con grandine ferite crolla Cremona, cade guglia del Duomo. E poi Cuba, ansia per Di Battista, ricoverate gravissimo, il governo pronti a trasferirlo in Italia, sostegno bipartisan. Vediamo la Repubblica, battaglia sul nuovo report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori e disposti a lasciare, la RAI tira dritto, sostituiremo chi va via. Ma allora Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. Mladic, Cortei e Inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. La Stampa, Di Battista ricoverato a Cuba grave, pronto l'aereo per l'Italia. Energia, il piano antirincaro, cari petrolieri in pressing sull'esecutivo, ma è allarme globale, la mossa di Trump aiuta il greggio del Venezuela. E poi si parla anche di Ebola, un reportage, la strage nella tenebre, il mondo ci aiuti. Il Fatto Quotidiano, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai, e poi Di Battista ricovero d'urgenza a Cuba. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale, Putin e l'offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi. Il Leone apre a MPS, cambia il gioco, ora lo vaglio, basta resistere. Di Battista grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Il Messaggero, strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. La geopolitica della benzina, caro petrolio, Trump e Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul controesodo. Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan. Per l'ex Movimento 5 Stelle, aereo pronto per il rientro in Italia. La Verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, interrogazioni, Fratelli Italia può rimanere a Bruxelles, essere vittima stavolta non vale, pioggia di fango nella sostituta di Ranucci. Retromarcia islamica sulla moschea Mestre, la linea della fermezza del sindaco Vendurini fa cambiare idea al capo di Bengalesi che puntava a bloccare Venezia e l'industria, ora dice non siamo matti, cerchiamo il dialogo per trovare un posto dove pregare. Andiamo al Giornale che questa mattina titola collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Eli, gli hacker autistici inventati nella lista nera USA aiutano gli antifa, l'esperto digitale vicino a Slain ha fondato l'associazione che li finanzia. Dibba grave a Cuba, si muove il governo, un aereo per portarlo in Italia. Ranucci, bomba ai raggi X, accusa degli USA, sapeva. Il Tempo Quotidiano, Sicrido il paraguru, più paraguru che guru, Ranucci adesso ha due scelte, o accetta la lussuosa offerta Rai lei, o si mette a fare il martire puntando a una candidatura. Di Battista Cuba, ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, in bocca al lupo del tempo. Giù le tasse e la burocrazia sui redditi medi e imprese. Libero Quotidiano, occhio, arriva Teletoghe, i legali di Ranuccella Rai, stop rimozione, minacciano richieste di rilanciamento. Il piano è quello di commissariare i report per mano dei giudici e tornare al comando. I deliri dei complottisti sul malore di Dibba, avvelenato dagli ebrei, arruolato da Gentiloni, quell'amico del PD dietro il portale, punito per terrorismo. Andiamo a leggere adesso il quotidiano comunista Il Manifesto. Pozzo scatenato. Oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA, che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero della storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia in mano le foto di Chavez e Bolivar. Data center, una prima vittoria del no. In provincia di Brescia il progetto si arena e spacca la destra. Manifestazioni a Milano a ottobre. Andiamo a leggere adesso il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire. Europa in ostaggio. Da Francia, Germania, le incognite più pesanti. Intanto Islanta si vota per i negoziati di adesione. Con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Cremona conta i danni, siamo una città ferita, colpiti i luoghi di simbolo, il vescovo Napoleoni, ricostruiremo insieme. Andiamo a terminare con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Occupazione capitale. Gualtieri pronto a stanziare 60 milioni per gli abusivi dello spin time a spese dei romani. E poi in primo piano Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti, crollata la guglia del Duomo, Meloni vicina alla comunità colpite. Ranucci passa, report resta, le ragioni della scommessa Rai sul giornalismo di inchiesta. Funzionario Unione Europea accusato dagli USA di appartenere a un gruppo terroristico, fidanza, Bruxelles e PD chiariscano. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E torniamo in onda e rimettiamo in screen i giornali, e questa volta andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani della nostra regione toscana. Vediamo se ci abbiamo preso, così ci da poterci vedere, leggere un po' quello che troviamo. Partiamo dal Tirreno, nelle edizioni delle varie città. Da Cecina a Porto, assemblea dei proprietari di posti barca, preoccupazione per le verifiche del demanio, all'incontro spunta una perizia. Livorno, movida, chiusi due locali, disturbo della quiete pubblica, stop al Latin Club di Via del Testa, il Tirrenia fermata al Moncrieto per aggressioni e condotte moleste. Sempre da Livorno, scippa un'anziana, i cittadini lo catturano. Andiamo a Pontedera, riapre la strada tra l'ospedale e Viale Piaggio. E poi Pisa, Nepal dispersi tra i monti. Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziali erano in viaggio nella zona al confine con il Tibet, colpita dalla devastazione e alluvione. Viareggio, assessore nella bufera, Salemi si dimetta, l'opposizione incalza la sindaca dopo la chat su Telegram, prenda posizione. Lucca, manifattura parla Pardini, il sindaco interviene dopo il flop della procedura pubblica, mi prendo io la responsabilità, ma non ripartiamo da zero. Andiamo a Grosseto, notti tropicali, il caldo che non fa dormire, estate record da giugno, temperature estreme per 68 volte, e non è finita qui. Grosseto, chirurgia centralizzata, l'azienda sanitaria è riorganizzata, la rete degli ospedali, urgenze e casi complessi al Misericordia, specialistica negli altri. Andiamo a Montecatini, nuove droghe sempre più pericolose, l'allarme del gruppo Valdinievoli, mix sintetici, cala l'età dei consumatori. Prato, H, vincono gli operai dopo 70 giorni di scioperi e picchetti, accordo raggiunto per un'altra azienda cinese, si farà carico dell'assunzione di 60 dipendenti. E andiamo adesso a leggere il Corriere Fiorentino, show per i 100 anni, non in campo, luci, musiche, fuochi d'artificio, festa al Franchi, fischi alla squadra per il capo con il Frosinone. Corriere di Siena, Gianni, MPS, apertura importante, il governatore della Toscana soddisfatto per le parole di Cimbri, Unipol progresso verso integrità della banca. Istrice Pantera alla Fontanina, all'inizio per tutti i contadaioli che lo ricevono, il battesimo equivale a una sorta di primo giorno. Andiamo poi al Corriere di Arezzo, lo mettiamo in screen, che questa mattina si occupa della giostra, scatta la sfida della giostra, chiostro del Palazzo Comunale gremito per la presentazione a Lancia d'Oro, oggi l'estrazione delle carriere. L'Arezzo contro il Super Palermo in 8.000 per la prima al Comunale. E poi si parla delle tribune, ricordiamo in tribune biglietti già sold out, la corsa al biglietto è scattato alle 7.30 di ieri mattina, già sold out le tribune. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo che abbiamo qui in screen e che aggiungiamo appunto alla nostra video. La Nazione di Arezzo che questa mattina titola Amaranto d'assalto di Super Pippo, stadio esaurito col Palermo di Inzaghi dopo 7.028 giorni dall'ultima in casa di Serie B. In attacco Arena Scianci Varela, Abemus lancia giostra il trofeo dedicato al primo conclave, oggi l'estrazione delle carriere. Buche e degrado, la protesta dei residenti contro i rattoppi nel quartiere di San Donato. E poi l'arte febbrile al traguardo dei 50 anni, raffica di eventi, un'edizione speciale a Stia. Zio Paperone nella giostra, i 40 anni del fumetto cult. E poi ancora il mito di Michelangelo, con questo anche l'Ottocento. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e poi inizieremo a commentare insieme un po' le notizie che abbiamo trovato fino adesso.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: vedere. Fly Spot.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Voi ci andate? C'è stata la trasmissione? Ah, ascoltate la musica.
1: Io oggi ho difficoltà a capire cosa.
0: Ascoltate la musica.
2: In diretta a Piazza Grande, solamente per il test delle apparecchiature, ci collegheremo con tutti voi alle ore 16.45 in diretta da Piazza Grande per la 150esima giostra del Saracino, dedicata a 750 anni dal conclave di Arezzo. Con noi Daniela Formelli. Ciao Daniela.
3: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
2: E poi abbiamo Roberto Rosati.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: E abbiamo anche Roberto Parnetti.
5: Ciao, benvenuti in Piazza Grande.
2: Che tra l'altro, Roberto Parnetti, oggi è una giornata molto particolare, vero? Ce la racconti te o la dobbiamo spoilerare noi?
5: No, va via, faccio.
2: Beh,
5: come le donne.
2: Diciamocelo, no? Allora, dai, chi lo dice? Chi lo dice? Il tuo compagno d'armi, Roberto?
5: No, è tessissimo.
2: Daniela, tocca a te a dirlo.
3: Diciamo che oggi è il compleanno, però non diciamo l'età, così almeno.
2: Ma non è mica una donna, scusa.
3: No, io la privacy, qui bisogna stare attenti con i dati.
2: Dai,
3: sensibili.
2: Roberto, allora auguri.
5: Vedi, carina?
3: Scusa, che il compleanno
2: dire,
3: è un giorno sempre felice, quindi è giusto ricordarlo.
2: Va bene,
3: no?
2: Noi, sì, ma allora chi gli facciamo ora gli auguri e gli facciamo dopo.
3: Gli facciamo auguri. Ora e dopo,
4: no,
3: così almeno.
4: Ora, tanto dopo chi lo
3: dopo entriamo nel vivo. Dopo ci si emoziona.
4: Tanti auguri a te.
2: Tanti auguri allora a Roberto Parnetti.
5: Mi hai portato un barattolo di miele.
4: Non lo mangi te,
2: no, poi
4: te lo
2: tu non hai vinto l'edizione, cioè il test del Saracino.
5: Ma io lo faccio.
2: Ho capito, sì. Però tu
5: fai
2: non hai vinto,
5: domanda,
2: non hai vinto il test, il Rosati test, quindi non puoi fare niente. Va bene, noi ci ricollegheremo subito dopo, cioè alle 16.45 precisi, e quindi a dopo, diciamo noi.
6: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: E torniamo in onda 10:42, vi ricordo l'appuntamento che seguirà dopo, ma ne parleremo dell'arte fabbrile, una cosa molto
3: Fly
2: bella.
3: Spot.
2: Che...

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. 1

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Pronti? E allora buonasera in diretta qui da Piazza Grande per la 150esima giostra del Saracino, mentre andiamo a iniziare anche la diretta sul portale Facebook, YouTube e sul, direttamente sul nostro sito. E eccoci qua, ci possiamo vedere al momento e diamo la buonasera innanzitutto a chi condurrà questa manifestazione qui in piazza, piazza appunto, con i nostri amici, mentre iniziano già a sentirsi, eccoci qua, il rumore della piazza, la piazza si sta impiendo, ma ancora non tanto. Sentiamo subito la Daniela Formelli. Ciao Daniela, allora, ciao. Che ti sembra questa piazza al momento?
3: Buonasera a tutti. Sì, ancora diciamo siamo agli albori, dai,
2: siamo agli albori.
3: Sì, stanno entrando un po' tutti i vari spettatori a sedere, ma soprattutto in piedi, chiaramente la rappresentanza più giovanile si è già posizionata davanti alla transenna con i vari striscioni, i gadget.
2: Ecco, tu che sei notoriamente sei una quartierista, tu dove stavi in questo contesto?
3: Ma io più indietro, perché poi paradossalmente in realtà indietro si vede meglio, perché se si sta di sopra comunque la piazza è in salita, quindi riesce a vedere meglio, e in discesa comunque indietro, più vicino alle mura, in realtà vedi bene.
2: Ecco, questi sono un po'
3: insomma, da in piedi si vede, dai, io ho sempre visto.
2: Va bene, allora diciamo subito dove potete vederci.

0: No, così per capire.
1: Eccoci qua, ci ricolleghiamo all'FM, abbiamo cambiato connessione, vediamo se questa è più stabile. Dobbiamo dire anche che questa edizione è ripetuta anche da un'altra emittente. Sai qual è l'emittente, Daniela?
0: Radio Incontri.
1: Radio Incontri di Cortona, salutiamo tutti i radioascoltatori di questa radio, perché la radio comunque poi tra l'altro è una storica radio, no? Sapete, noi siamo giovani, infatti vedete, abbiamo i capelli bianchi. Va bene, però in radio potete ascoltare tutti i risultati, le cose, le voci della piazza prima.
2: Un salto
1: nel futuro.
3: Questa volta lo devo dire, questa volta Beppe, come ho detto stamani, ti ringrazio a te e soprattutto a Astranet perché me l'avete fatto il regalo.
1: Ecco, lo dobbiamo dire perché... chi è lo sponsor ufficiale, senza i suoi...
3: E sono stato il primo a dirlo.
1: Bravo, senza la sua sponsorizzazione non ci avremmo fatto niente.
3: Per cui è un regalo per noi, perché la radio è bellissima, tante cose, ma chiaramente la giostra ha bisogno anche delle immagini in primo piano.
1: Esatto, intanto vediamo la Gerini, quella è la Gerini, vero? Una delle madrine, con questa storia delle dei madrine.
3: Sì, allora c'è stata questa cosa che sono arrivati 9 personaggi del mondo televisivo qui.
1: Vediamo
3: appunto c'è
1: tanto
3: Claudia
1: se
3: Gerini.
1: Riesco a rovesciare l'immagine. Eccola
3: anche
1: qua.
3: Se io posso dirti una cosa, per me oggi, anche se ci fosse chi a me... Non mi interessa.
1: Perché?
3: Mi interessa solo una cosa, non c'è
1: che,
3: da vedere.
1: Che ti interessa?
3: Alle ore 19:00 te lo dirò poi se va bene o no.
1: Vabbè. Io senti, oggi so sicuramente qual è il quartiere da non ti fare. Daniela, ma che quartiere sei tu?
0: Voi da me, scusa.
3: Ma poi ci hai fatto caso, siamo 3 di 3 quartieri diversi.
0: Non so, ma il tuo no però,
3: Non sei il mio.
1: È quello che
0: ho
1: detto sempre.
0: Ho capito, sì, ecco. Ho capito, perché ho ricollegato con l'immagine del profilo, quindi sì, ho capito.
3: Vedi che ci manca, mi stalkerizzano.
0: Ci manca. Ma te scusa, di chi saresti?
1: Non lo so, io sono
0: ti vuole altro... qualcuno, qualche quartiere?
3: Di Lutino e di Porta Santo Spirito.
0: Allora è con te, ci mancherebbe San Lorentino.
3: Guarda, è in diretta che ci guarda San Lorentino, Beppe, te tanto lo sai a chi mi riferisco.
1: Va bene. Allora salutiamo. Va bene. Allora, come si preannuncia questa giostra? Abbiamo detto, tu finisci gli anni, io quello che l'abbiamo fatto.
3: Allora, io te l'ho detto anche stamani quando si è fatta questa piccola chiacchierata. Secondo me, si è visto come le coppie ora sono molto livellate. Porta del Foro ha fatto delle belle prove, la simulata e il mercoledì l'ultimo giorno di prove, praticamente dai 5 si sono vagliati, come si dice a Arezzo, per cui diciamo che sono forse un po' più in su degli altri. Porta Crucifra c'ha questo esordiente, per cui è da vedere se l'esordio per Marmorini giocherà qualche scherzo o meno. E Santo Spirito c'ha la coppia più diciamo esperta, perché 27 giostre forse per entrambi gli ex ragazzi terribili, perché ora non sono più ragazzi terribili, erano nel 2012 quando esordirono col cappotto. E Sant'Andrea altra coppia affidata, poi solamente il fatto che viene da una vittoria chiaramente giostrano in maniera più tra virgolette tranquilla,
1: ecco.
3: Giusto?
0: C'era una bella aria in effetti, sì, anche al quartiere, giustamente. Poi lo dicevo stamattina, avvicinandosi comunque in teoria all'autunno, il cappotto fa bene, insomma, ogni tanto ci vuole anche quello. Comunque, a parte tutto, effettivamente è una giostra abbastanza livellata.
1: Alla propiziatoria quanto eri?
0: 1441,
1: ha detto il rettore, poi siete probabilmente avete sforato. Ma dove entravi tutti nel quartiere lì, insomma?
0: Io c'ero, quindi ora non è che l'ho contati uno per uno, però eravamo.
1: Va bene, senti.
0: Vabbè,
1: Roberto,
0: vediamo
1: Rosati,
0: un po'
1: cosa a te, ma non ci sono degli aspetti che hanno caratterizzato il pre-giostra, a parte il discorso dei cavalli, no? Insomma, ma del cambio con i giostratori c'è stato, perché le edizioni passate erano ricche anche di quasi colpi di scena, di cambi di casacca.
2: Più che cambiare ingiostratore a 2 giorni dalla giostra, che colpi di scena
0: grossotto.
2: Poi 30 anni succedeva che veniva cambiato ingiostratore a 2 giorni dal Saracino.
1: Ho capito,
2: più colpo di scena di quello, io non lo so, insomma. che ci potrebbe essere.
3: Hai detto infatti bene, questa è una di quelle
2: un evento
3: che torna, bisogna tornare indietro negli anni veramente preistorici.
1: Ecco, salutiamo gli amici di Radio Incontri, ci dicono complimenti, grazie a voi, siamo anche in diretta sulla loro radio e anche hanno condiviso la nostra video su Facebook, quindi voglio dire adesso dobbiamo metterci anche
2: senti che forse l'ultima volta che è stato cambiato un giostratore la settimana della giostra è quando Franco Ricci scappò da Porta Crucifera e andò a Foligno e il venerdì scappò e
1: tornò. Ma che vuol dire scappò? E chi l'ha fatta la giostra?
2: E la fece Eugenio Vannozzi. Al posto di Franco Ricci, che preferì andare a Foligno a fare doveva essere per forza una presentazione, mi pare, perché sennò poi non poteva correre la Quintana. Niente, a Concitrone non lo ritrovarono.
1: Ora come Concitrone non lo ritrovava?
2: No, perché lui mica lo disse che andava
1: così, andò via.
0: Erano anche altri tempi.
2: Quindi diciamo che sono passati forse anche 40 anni.
1: Ascolta, c'è un aneddoto che voglio chiederti, Roberto, ma che è successo? L'ho chiesto a Parnetti ma non mi ha risposto. Ma a Santo Spirito tutto tranquillo?
2: Santo Spirito c'è, l'ho detto stamani, c'è un po' di...
1: Parnetto diplomatico.
2: No, vabbè, ma lui è sempre diplomatico, io sai che le cose poi non le tengo. No, io ho detto stamani in diretta che ci sono sicuramente due quartieri, uno è Porta Santo Spirito, dove si parla delle riserve, la situazione diciamo è un po' mossa, nel senso che i due fratelli Pineschi non credo che il prossimo anno saranno ripresentati, o almeno Niccolò, perché c'è un po' di dovranno fare sarà un inverno un po' movimentato diciamo nelle scuderie, come del resto un cambiamento a due giorni dalla giostra per Porta Crucifera porterà degli strascichi sicuramente durante l'inverno tra i Tavanti, ma anche credo l'altro giostratore di riserva Nassi, che magari insomma bene, credo che ci siano rimasti, perché se vogliamo dire tra giugno e settembre è stato fatto a Porta del Foro il cambio, però è stato fatto durante l'inverno, nel senso è stata una cosa graduale, a Vitellozzi gli hanno fatto capire che poteva comunque stare a qualche giostra fermo per esigenze tecniche. Qui è stata una cosa, insomma, Porta Crucifera fatta, decisa tra il mercoledì, il mercoledì sera è stato annunciato ufficialmente, quindi insomma è un pochino più
1: tu che
2: pesante,
1: hai da dire, Parnetti?
3: Diciamo. No, io dicevo, certo, è stata una considerazione. Riprendendo quello che diceva Roberto, a Porta del Foro hanno fatto questa scelta, Vitellozzi. Matteo, che nella prova generale dai 5 ne sta colpendo uno dietro quell'altro. Anche la prova generale di venerdì è stato il giostatore sugli scudi, perché ha colpito 2 volte 5, per cui insomma è in splendida forma, anche se fermo come cavaliere titolare,
2: come diciamo è giostatore di riserva.
0: Sì, però è stata una bella prova generale, insomma, ha dato una bella rappresentazione del suo quartiere, non a caso poi l'ha vinta anche la
3: poi,
0: prova
3: tra
0: generale.
3: L'altro, allora, ecco, mi viene anche da dire che tra virgolette è andata a un quartiere, visto che la dedica era per Roberto Doro, un quartierista, un grandissimo maestro d'armi, Porta del Foro, è stato un grandissimo e il piatto d'argento a questo punto, a giochi fatti, mi viene anche a dire, era giusto che venisse a Porta del Foro.
0: Ha avuto la giusta prosecuzione, sono i 59 comunque.
3: Attendiamo solo il colpo di mortale.
1: Ci deve essere il colpo di mortale, sì, esatto. Non ti spaventare.
2: E che lo sentiremo anche in diretta.
1: Intanto l'audio è ancora della piazza, l'abbiamo.
3: Mentre non so se le telecamere l'hanno inquadrato, sono arrivati i VIPs, i 9 diciamo invitati, che hanno fatto anche una foto di gruppo accanto al Buratto, al Mora, al Re delle Lindie, che ecco, non l'avevano mai visto.
1: L'avete sentita questa mattina la posizione di Federico D'Ascoli tema?
2: Diciamo che io so in quella, io so,
3: eccolo,
2: è iniziata ufficialmente la 150esima giostra del Saracino di Arezzo.
1: Ma non mi sembra che non ci sia tanta gente, secondo voi?
3: No, è pieno.
2: Nei biglietti
4: no, vabbè, venduti. Le tribune magari ancora stanno entrando, vedi, c'è qualche spazio.
1: Insomma, vabbè. Comunque, raccontaci questa storia di Federico D'Ascoli, allora. Cioè, te la racconto io, nel senso.
2: Lui, ecco, allora, dillo a te. Qui ascolto la radio. Io Radio Fly l'ascolto.
1: Ecco qua, sentiamo.
2: Bene, è entrato il coordinatore alla regia che...
3: Ricordiamo Enrico Lazzari, il coordinatore della regia, che fa solo questo annuncio, perché lui chiama la Rado, poi sarà la Rado
2: a
3: scandire.
2: Sì, una volta non veniva fatto, io onestamente... La voce della giostra, si è sempre detto che l'Araldo dovrebbe parlare a lui e basta. Ma si sa, bisogna, voglio andare un po' di spazio
4: a tutti.
2: E questo è. Bene, entrano, vedi, le dame e
4: Eccole,
2: i paggi dei quartieri, ce ne sono quattro, mi pare, per...
4: Sì.
3: Ricordiamo, per chi non è d'Arezzo, visto che anche, c'è anche la condivisione su Brontolo, per cui ci stanno vedendo in tutte in tutta Italia, che queste figure entrano a sé perché le dame e i paggi, diciamo, sono dei ruoli introdotti da qualche anno, però non sfilano con i quartieri, anche perché la strada del quartiere della giostra del Saracino è una strada prettamente di armati, perché sono i cavalieri cristiani che vanno a battersi contro i musulmani, contro questo, perlomeno, anche il Buratto, il Re delle Indie, è la figura appunto. Quando parla la radio ci zittiamo.
5: Resterà intatta fino al 2027 nuovi magistrati.
3: E ricordiamo, tra l'altro, che i cortei dei quattro quartieri sono anche oggetto di una giuria che assegnerà il premio Fulvio Tului, il premio per il miglior quartiere che è sfilato meglio. Anche se è un premio, insomma, che sto introdotto da oramai diversi anni, però quello che conta,
2: sì,
3: stasera,
2: diciamo,
3: è
2: che è sempre la solita un po' storia di scimmiottare qualcun altro, però sì, viene consegnato al quartiere che sfila meglio, c'è una commissione che, come hai detto te giustamente, che lo valuta.
3: Chi è posizionata in tre punti per il corteo e poi qui in piazza.
4: Vabbè, alimenta un po' la competizione anche su questo punto di vista, magari sì.
3: Allora senti.
4: Cercano sempre di migliorare, anche se effettivamente i figuranti sono molto precisi, molto attenti, insomma, la sfilata è sempre molto curata.
3: Allora Roberto, ascolta, la Daniela gli lasciamo tutti i premi al miglior corteo, poi vince tutto, guarda. Ti va bene come quartiere? Allora, sta entrando la giuria. Questi cinque signori sono coloro che dovranno decretare il punteggio. E come abbiamo ricordato anche nella nostra trasmissione, abbiamo spiegato come viene fatta la misurazione sul tabellone, dove la lancia lascia un'impronta sul tabellone, c'è tutta una serie di mascherine.
5: vittoria.
2: C'è qualche disturbo,
4: qualche interferenza in linea, diciamo così,
2: che il nostro regista cercherà di evitare, ma vediamo un po'. Comunque le immagini ci sono, le voci sono le nostre, noi siamo nel quadratino.
3: Siamo nel quadratino piccolo.
4: Siamo piccoli piccoli.
3: Ma tanto siamo... Mentre ora stanno entrando i quattro rettori.
5: Due le vittoria.
3: I rettori che sono entrati nell'ordine di estrazione delle carriere, per cui Santo Spirito, rettore?
2: Santo Spirito Giacomo Maggio.
3: Poi abbiamo Porta del Foro, rettore?
2: Roberto Felici.
3: Porta Sant'Andrea?
2: Maurizio Carboni.
3: E Porta Crucifero?
2: C'è Andrea Fazzoli, detto Cabana.
3: A te dai anche il soprannome?
2: No, ce l'ha il soprannome, l'ha, non è vabbè. Che glielo do io. Ce l'ha, è a Porta Crucifera, lui è Cabana.
4: Diciamo per gli intimi, via.
2: No, per Porta Crucifera. Non è per gli intimi. Per
4: gli intimi di Porta Crucifera, dai, per chi è di un altro quartiere, io non lo sapevo.
2: Ah, vedi? Ora lo sa.
4: E siamo vicini, voglio dire, dai.
2: E ora entrano gli sbandieratori della giostra. È uno spettacolo che tutti gli anni si rinnova.
5: Questi sono i musici degli sbandieratori.
3: Allora, diamo una curiosità per chi non lo sa, sempre per chi non è di Arezzo, che il gruppo sbandieratori di Arezzo, gli Alfieri, indossano costumi con i colori estemi dei comuni della provincia di Arezzo, con le relative bandiere, per cui saranno vari colori, vari stemmi, appunto in rappresentanza. Eccoli qua, le vediamo. Il primo è San Sepolcro, il bianco e il nero, e poi tutti gli altri. E la particolarità dopo la vedremo sicuramente anche la schermaglia.
5: Stefano, forza.
2: Preceduti comunque dai musici degli sbandieratori che no, e vedete ora avranno tutte le volte a settembre hanno un saggio differente. Ricordiamo che loro hanno le bandiere, diciamo, sono le più grandi d'Italia e sono tutte dipinte a mano.
3: E sono anche, ecco perché, bravo, hai fatto bene a dirlo, ecco perché qui a Arezzo non vedrete evoluzioni con 7, 8, 10 bandiere, qui al massimo con 3, 4.
2: Ma forse 4. Qualche volta a 6 ci sono arrivati.
3: Ma una cosa molto diciamo rara, anche proprio per la particolare, non sono le bandiere stampate che usano in tantissime rievocazioni storiche. Fanno uno schieramento, i musici sono messi ai lati della lizza, che poi è la pista dove correranno i cavalieri. È una cosa diversa questa, e ci sarà ora l'ingresso di altro gruppo di sbandieratori.

0: parliamo anche della difficoltà che qui in piazza stanno sbandierando
1: in discesa,
0: non in una piazza livellata
1: in discesa. Poi prima comunque
2: è successo che
1: hanno fatto anche tutto lo spettacolo durante il corteo.
3: Poi dipende, c'è qualcuno sbandiera in discesa, qualcuno in salita.
1: Qualcuno in salita, sì. Però bella questa cosa con
3: dipende
1: i musici
3: guardi, no?
1: Centrali, eh.
3: Sì, non bello. È la prima volta, ti posso dire, siccome ne conosco diversi, che non è poi che sono tanto tranquilli quando li mettono a suonare lì nel mezzo.
1: Perché c'è comunque tutte queste bandiere che insomma sono anche pesanti, non è facile, loro le maneggiano con destrezza, ma perché sono allenati tutto l'anno, il gruppo è attivo tutto l'anno, cioè, quindi è come un po' i giostratori insomma.
3: Poi diciamo che stasera non tira neanche vento, quindi sono una difficoltà in meno per loro.
1: Un po' agevolati, diciamo. Dai, almeno su questo, però la pesantezza e la difficoltà, oltre il caldo, insomma, è un'attività che, insomma, sportiva, ecco.

0: me siamo letteralmente rapiti nel vedere sbandieratori,
1: È uno spettacolo. Anche prima sotto i portici c'erano, appunto, vabbè, aretini, ma anche non, che erano entusiasti veramente di questo spettacolo, che insomma, diciamo, l'aretino ha anche quell'emozione, come iniziano a suonare, lo straniero magari no, però accoglie positivamente una cosa che oggettivamente non è facile da vedere, sia come qualità che come tipologia.
2: E tu è questo?
3: Sai che musica è questa?
0: Te ci suonavi? No, te suonavi nei musici.
3: Della giostra,
0: della giostra.
3: Comunque questa è Bandiera al Vento.
1: Molto bello, comunque, veramente.
4: Scambi di bandiera in contemporanea.
1: Ma lascialo.
4: Sta per iniziare il gioco.
0: Ecco un'altra coreografia, questa preparata,
3: Allora, anche l'altra.
0: Certo, certo. E ora entrano
1: acrobati.
0: Gli alfieri della schermaglia, sì. Anche questa ha una particolarità tipica dei sbandieratori di Arezzo.
3: Hanno fatto, come avete visto, rondata e salto dietro, poi un angelo sopra allo sbandieratore, altra rondata e salto dietro, bravissimo, come al solito. Questa è una ribaltata sopra le bandiere, diciamo che sono tutti ex ginnasti, quasi tutti del gruppo Vigili del Fuoco di Arezzo.
0: Certo, gli hai dato anche il nome, te le sei studiate?
3: L'ho fatta, io l'ho anche insegnata, guarda, ginnastica.
0: No, ci credo, questa mi giunge.
1: Non l'hai praticata però?
3: L'ho anche praticata.
1: Ah, pensa
0: ma
1: te.
0: Dai.
3: Sì, sì, da piccolo.
0: Voglio qualche foto.
3: Ce l'ho, dovrei avere.
1: Un reperto archeologico, che dici?
3: Ah, anche, può darsi. C'era le Polaroid e basta.
1: Ah, esistevano, via, meno male.
3: Sono in bianco e nero le foto. Comunque la schermaglia che poi è, sintetizza la lotta tra il cavaliere del male e l'alfiere del male e l'alfiere del bene. E...
0: schermaglia creata a suo tempo dal professor Dini, Vittorio Dini, Florido Magrini,
3: sì.
0: Anche il Dissennati. Tra l'altro, a proposito di Dissennati,
3: era presidente.
0: Mi piace ricordare così una cosa, che è stato ripubblicato
1: il libro.
0: Le mille lance del Saracino, appunto uno dei primi libri, anzi il primo, che raccontava le giostre, in quell'occasione era dall'inizio fino al 66, a cura appunto
1: bravissimi
0: di,
3: insomma, e l'applauso. un grande spettacolo anche questa volta, sono dei veri professionisti, non c'è uguali in Italia, diciamo.
0: Ed ora un altro momento lì.
3: Un po' di campanilismo ci vuole.
0: Certo.
1: Ma poi viaggiano in tutto il mondo, quindi evidentemente non è che li lodiamo solo noi perché sono di Arezzo, ma il gruppo comunque è chiamato in tutti gli eventi mondiali, quindi insomma evidentemente non è facile trovare
3: ma
1: una cosa così.
3: Ma poi li conosciamo,
1: però al di là della conoscenza ci sono delle
3: nome,
1: cose,
3: capito?
1: Oggettive, e quindi insomma fanno fanno un lavoro, un prodotto che è veramente particolare, curato e bello.
3: Come sua abitudine, il vice sindaco, vedi che è una chiarina degli sbandieratori,
1: sì,
3: si è vestito ed è in piazza vestito da chiarina degli sbandieratori.
1: Esatto.
3: Vice sindaco.
1: E lui è tanto che ormai è...
3: Sì. Lui ha cominciato nei musici della giostra dopo di me. Io l'ho conosciuto dopo, entrò con me, era ragazzino, era piccolo.
0: Ed ora altro momento da accapponare la pelle, qui,
3: qui non si parlerà però, qui silenzio, assoluto. Entrano i musici della giostra e...
0: Che è un gruppo autonomo, ricordiamo, sono due gruppi distinti, sbandieratori e il gruppo musici.
5: I musici della giostra del Saracino.
0: Eccoli.
5: Pietri, poi l'urlo
6: si è stesso libero.
7: Vediamo passo.
5: Va bene.
7: Un altro
6: splendido. Tranquillo.

0: Ragazzi, qui io non so voi, ma
1: il Monci, hanno eseguito il Monci, che è una musica che è stata scritta da William Monci negli anni, diciamo, negli anni 40, credo.
0: Mentre io saluto anche gli amici di Passione Quintana che stanno condividendo anche loro questa diretta su Radio Fly con le immagini. Sta entrando ora il cancelliere con i famigli, che sono gli unici che hanno un abito diverso dai,
2: sì.
0: È un abito arabo.
2: Arabo?
0: Come mai?
2: Perché sono gli aiutanti, diciamo, del buratto, sono quelli che curano tutte le attività del buratto e quindi rappresentano comunque
1: l'etnia. E sono gli unici che lo possono toccare da regolamento, non è che lo dico io.
2: Quindi curano il cartellone, il mazzafusto.
1: Gli unici che possono toccare il buratto.
2: E sono due.
0: Questo, diciamo che inizio io a dirlo, dai, un quartiere per uno, quartiere della Colombina, con uno striscione dei sostenitori. Il coraggio si dimostra, l'onore si tramanda, popolo persevera. Quartiere di Porta Santo Spirito, 41 lance d'oro, guida attualmente la classifica del quartiere più vittoriosi. Ricordiamo che ogni quartiere sfila con lo stesso numero di figuranti, abbraccia la parte sud della città, la Valdichiana, per cui tutte le zone verso Roma, diciamo, per cui Castiglion Fiorentino, Cortona. Ora tra l'altro in questi nuovi vessilli non ci sono, ma in quelli usati fino al 92 c'era anche un vessillo con gli stemmi dei comuni di riferimento di ogni quartiere. Comunque il rettore è Giacomo Magi, il capitano è Niccolò Pino, poi lo vedremo quando entrerà nello specifico. I giostratori, vabbè, poi li presenteremo dopo.
1: Li dice l'Araldo, gli spoileranno.
0: Quartiere di Santo Spirito, detto anche il quartiere della Colombina, perché la colomba dello Spirito Santo è appunto l'emblema del quartiere giallo-azzurro. La sede è ai Bastioni.
1: Giallo-blu.
0: Giallo-blu. E la sede è ai Bastioni. La sede del museo e la sede anche del circolo ricreativo, il circolo dei Ghibellini. Allora, ok, allora è stato chiamato anche il quartiere Giallo Cremisi di Porta del Foro, il quartiere che tra l'altro è ritornato al successo lo scorso anno, per cui insomma sta veleggiando ad alti livelli, ha vinto la prova generale di venerdì scorso. Quartiere Giallo Cremisi, l'emblema è la chimera, la vediamo qui, questo invece è l'emblema dei santi Pergentino e Laurentino, che sono i santi patroni. E il rettore è Giancarlo però volevo ricordare storia come Giancarlo Feridini, il rettore
1: rimane nel cuore. Giancarlo,
0: l'attuale rettore è Roberto Felici, però vedo che sta attento
2: il figlio,
1: tanto ha voluto bene alla giostra.
2: Eravamo pronti, dai,
0: sì,
2: sarà lì proprio come la sì.
0: Allora, il capitano è Diego Giusti, il quartiere ha la sede a San Laurentino, nel vicolo della palestra c'è appunto la sede del circolo ricreativo, mentre la sede storica, perché oramai tutti i quartieri hanno una sede storica dove poter vedere nei musei le lance d'oro, soprattutto le lance d'oro, è appunto alla porta appunto di San Laurentino.

Monaco. In terza posizione troviamo invece Sant'Andrea, che esce e entra da vincitore dell'ultima edizione, quindi quella di giugno. Vediamo che i quartieristi nel pubblico in piedi, insomma, hanno una maxi bandiera e tutti degli striscioni colorati. Porta Sant'Andrea è arrivato a giugno appunto a 40 lance d'oro. Il rettore è Marco Carboni, il capitano Andrea Gavagni, il protettore appunto Sant'Andrea Guasconi, che appunto è rappresentato poi nella bandiera, nello stemma con diciamo la croce, e rappresenta la parte diciamo di Arezzo della zona Giotto Porta Trento Trieste. La sede infatti è in via delle Gagliarde, quindi in piazza San Giusto, dove comunque è il punto di ritrovo di tutti i quartieristi del quartiere.

0: chiude quindi porta crucifera che diciamo per gli aretini viene chiamata anche col citrone, i colori sono il rosso verde, il rettore ricordiamo è Andrea Fazzuoli che è entrato prima, il capitano è Marco Fraconia, il protettore Francoia, il protettore San Martino, la chiesa che diciamo rappresenta il quartiere, quella di Santa Croce. Entrano sicuramente con molta voglia di riscatto, visto comunque anche l'edizione di giugno, anche se la voglia di riscatto ce l'hanno in diversi.
1: Sì, diciamo che è però, la nonna della giostra, perché è dal 2023 che non vince, porta crucifero, quindi la voglia di vincere è alta, sì. Per un quartiere che diciamo che dal 1931 che si corre, insomma, ne aveva fino a qualche anno fa, ne vinceva abbastanza, ne vinceva tante, insomma.
0: Ora era stato investito comunque anche da un cambiamento negli allenatori, quindi insomma diciamo sta affrontando comunque anche una situazione di transizione, di cambiamento, quindi.
2: Scusate, io volevo far notare una cosa, non so per quale motivo, ma i balestrieri di Sant'Andrea sono entrati tutti senza scudo e francamente questa la cosa, non so per quale motivo, perché durante la sfilata li avevano, sicché è parte integrante delle.
0: Ma dove era lo scudo, scusa? Ora io non lo guardo.
1: Si chiama, vedi, balestrieri dietro hanno, quando ho fatto il balestriere noi si chiamavano gli usci.
2: No, sì. Ma in questo caso sono i balestrieri.
0: Sì, ma dove erano
1: di
0: allora?
1: No, vabbè, non ce l'avevano. Non vinceranno il Tului. No, non sono entrati senza. Sono entrati senza. Non vinceranno il Tului sicuramente.
2: No, perché è una cosa capita.
0: Io non
2: me la ricordo una cosa del genere, anche perché non certo lo scudo del costume, insomma,
0: certo, fa parte di tutto,
1: parte integrante.
2: E poi tutti e 12
1: anche la sfilata comunque non, di solito non si portava, almeno quando l'ho fatto io,
2: mentre
1: la preistoria, quando l'ho fatto io
0: la preistoria, dai, quando c'era il tirannosauro rex, poi dopo è passato l'altro.
2: Attenzione
1: Ecco che è il momento che entrano i cavalieri, i giostratori, entra Gian Maria Scortecci su Doc e vediamo che loro, come di consuetudine, fanno prendere un po', forse un po' troppo, confidenza al cavallo, perché si fermano tanto loro nella carriera di ingresso al pozzo, fanno diversi tondini. Una cosa che diciamo è stata un po' introdotta da loro, il regolamento non glielo impedisce, quindi diciamo che è una cosa che possono fare. In tempi indietro erano molto più veloci, perché quando l'Araldo le annunciava entravano praticamente subito. Vediamo che infatti ancora,
0: sì,
1: ora dovrebbe essere il momento
0: test,
1: giusto.
0: Dai,
1: ecco,
0: diciamo
1: che
0: così, approfittano per
1: vediamo che ha fatto la sua carriera di ingresso senza lancia, perché le carriere di ingresso vengono fatte senza lancia, solo una carriera di prova. Ecco che al pozzo c'è Elia Cicerchia su Tony. Io è un anno che dico che secondo me qualche difficoltà questo cavallo a lui gliela dà, perché tiene un po' la testa alta e lui è costretto a uscire un po' dalla sua impostazione originale. Anche lui si prende tutto il tempo che gli occorre. Ecco che è partito in questo momento, parte nella parte giusta del pozzo, una smanacciata vicino al burato, ma niente di che, insomma, mi sembra una carriera molto lineare. Al pozzo c'era Luca Veneri, che chi ci segue sicuramente conoscerà per le imprese che ha fatto in giro per l'Italia. Questo è il giostratore di Porta del Foro, Francesco Rossi, detto Tallurino, su Hollywood, un quarter horse. vediamo anche lui, prende un po' di tempo, ora ha detto che parte, infatti sta partendo, è entrato dalla parte giusta, anche lui tende un po' a avere qualche piccola correzione, ma niente di che. E poi diciamo il fenomeno emergente di queste giostre, che è Giulio Vedovini su Pesca, cavalla cambiata a giugno il venerdì per il sabato
2: al posto di Ice,
1: al posto di Ice si è trovato benissimo con questa cavalla, sembra che la monta da una vita, anche lui si prende un po' di tempo, ora parte, eccolo che è partito anche lui, la cavalla non ha dato nessun segno di nervosismo, ed ecco il quartiere, che l'unico quartiere che può fare cappotto, gli unici giostratori che sono in grado di farlo per Porta Sant'Andrea. Vediamo che il primo è Tommaso Marmorini su Biancaneve, questa cavalla che di giostre ne ha corse anche con Davide Parzi a Porta del Foro, cavallina che dicono tutti essere una cavalla che vorrebbero montare tutti, a me non è che mi entusiasma insomma morfologicamente, però è efficace, il regolamento come si dice lo permette, quindi fanno bene.
0: Ma morfologicamente intendi perché è più piccola?
1: Morfologicamente sì, perché in pratica diciamo che sotto il 1,50 sono pony.
0: Ma non sembra così tanto piccolo.
1: Ma questo ma lo è.
0: Ma però, non ci avevo fatto caso.
1: Vediamo che si prende un bel po' di tempo anche lui.
0: Non mi sembra tanto piccolo. Piccola, insomma,
1: no.
0: Vabbè.
1: Vabbè. Ti dico che a 1,50 non ci arriva. Ma proprio no. Vediamo che si prende anche più del tempo che si è sempre preso.
2: Si sta sistemando credo la spennacchiera.
0: Sì, forse sistema qualcosa.
1: Quello, sì, nella testiera.
2: La testa.
1: Vediamo. Strano che lui ci metta così tanto per fare la carriera d'ingresso.
0: C'è Piantini che lo sta aiutando.
1: La cavalla è espertissima, non ha mai dato segni di nervosismo. Parte in questo momento.
0: Ecco.
1: Beh, è entrato anche lui, ora è il momento di Saverio Montini, il palafreniere viene richiamato dai lucchi abbastanza energicamente, al pozzo vediamo Mauro Piantini.
0: Esatto.
1: Saverio Montini che corre su Bianca, questa cavalla che di sua proprietà da un po'
0: esitante,
1: sì,
0: in questo
1: po',
0: momento,
1: ma lui la conosce
0: però,
1: benissimo, non ha fatto fece a giugno una carriera veramente brutta,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: eppure
0: di recupero
1: sì, la recuperò tutta in 4 secondi, riuscì a riprendere una carriera che era disastrosa in partenza. Vediamo anche lui, si prende un po' di tempo, eccolo che è partito in questo momento.
0: Eccolo.
1: La cavalla ultimamente gli gira un po' la testa sotto il burattino. Ed eccoci a Porta Crucifera. La novità della giornata
0: sì.
1: Entrerà per ultimo, perché questo è Matteo Bruni su Gianna. Questa cavalla che è migliorata tantissimo, ci hanno lavorato tanto da giugno ad oggi, non stava ferma al pozzo, ce lo ricordiamo anche alle prove con Martino che fu più volte buttato in terra, anche Martino è il preparatore a terra, che lo vediamo.
0: Sì, vedete, presa una bella botta.
1: Sì, però vedete che la cavalla adesso è molto più tranquilla, molto più calma. E Matteo comunque è un gran cavaliere.
2: Tra l'altro un particolare.
1: È quello che è partito, guarda.
0: Un po' in parte
1: è entrato un po' storto, però
2: vi dico un particolare.
0: Bellissimo,
2: proprio lì alla zona del pozzo c'è posizionato anche il veterinario Roberto Cottarelli, che è il veterinario della manifestazione, è proprio lì a vedere appunto queste operazioni. Poi sicuramente verrà qua sotto le logge.
1: Ecco Gian Matteo Marmorini, la novità di settembre. Suledi, la sua cavalla di sua proprietà, un binomio ormai che si è consolidato nel tempo. Lui ha fatto diverse prove generali con questa cavalla, si trova benissimo, è padrone della situazione, non ha nessun problema, vedete al pozzo, è una cavalla generosissima questa. Ecco che infatti è partito in questo momento, è arrivato al pozzo, eccolo qua. E il ghiaccio l'ha rotto con la piazza, dai.
2: Il ghiaccio sì. Oggi ce n'è poco,
0: C'è parecchio caldino, no? Io comunque il golfino l'ho preso.
2: Ma per cosa?
0: No, allora in realtà volevo portare il cappotto, ma mi sembrava esagerato, capito, il cappotto. Ho detto tanto quello lo vinco il cappotto, quindi portiamo il golfino.
2: O pensi di far tardi stasera, capito? Boh, torni a casa alle 2, alle 3 di notte.
0: C'ho la bicicletta, capito? Se poi mi piace al fresco.
2: Mentre sta entrando la Lancia d'Oro, io però volevo fare un riepilogo al volo delle caratteristiche dei cavalli. Gian Maria Scortegge Sudoc, sella italiana, 15 anni, castrone pezzato, 14 giostri corsi con 5 vittorie. Mentre Elia Cicerca Montatoni, sella italiana, 15 anni, castrone sauro, 5 giostre e 2 vittorie. Porta del foro Giulio Vedovini su Pesca, sella italiana, 9 anni.

0: destra, corsa
1: per importare la luce.
0: Ma ecco l'oggetto di desiderio. Lancia d'oro dedicata al 750° anniversario dal primo conclave che si è svolto ad Arezzo, perché Arezzo, forse non tutti lo sanno, che si è svolto il conclave, sono custodite le spoglie del beato Gregorio XIII, che morì ad Arezzo di ritorno da Lione, e fu costruita con il suo lascito la cattedrale, e le spoglie è uno dei pochi papi che non sono a Roma, ma sono qui nel nostro Duomo.
2: Sì, devo dire che questa, appunto, per questa memoria, questo ricordo, ho scoperto alcune cose. Un po' perché anche Don Alvaro ne ha parlato, appunto, di questa cosa del conclave di Arezzo. Ecco, io non sapevo che nel 1276, nella notte... Comunque volevo dire, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 1276 si è svolto questo conclave ad Arezzo. Ed è stato il primo con questo Ubi Periculum, ossia questa costituzione apostolica che fu creata poi due anni prima, nel 1274. Quindi stabilì delle norme che doveva seguire, quindi che sarebbero dovute essere usate come riferimento per il conclave, norme che ancora tuttora vengono diciamo seguite. Conclave, ci dicono che significa proprio chiuso a chiave.
0: Mentre prima dell'ingresso capitani volevo ricordare una figura, il portatore della lancia d'oro, perché anche questa è una figura, quest'anno è fatta da Ivano Sapio, che all'interno dell'associazione Segnarezzi è a girare, ogni anno viene scelto un rappresentante, un componente appunto dell'associazione per portare la lancia d'oro. Ma stanno entrando i capitani dopo l'ingresso del maestro di campo, che questa volta è Gabriele Veneri. C'è l'alternanza tra giugno e settembre Gabriele Vedi, mentre Carlo Umberto Salvicchi è il maestro di campo di giugno e oggi funge da vice maestro di campo a cavallo, mentre appiedato è Marco Teoni. Ora l'ingresso dei cavalieri di casata con i capitani, questo è il momento, quando sarà scritto lo schieramento, sicuramente il momento più spettacolare, perché vedere...
2: Anche delicato, perché purtroppo i cavalli sono tutti allineati uno accanto all'altro, quindi...
0: Infatti ce n'è uno in questo momento dei tarlati che ha fatto dei movimenti, ma,
2: ecco, ora
0: ma
2: si
0: è stato
2: sistemato.
0: Ripreso. Tarlati che con i vecchi costumi era di Santo Spirito. Era invece di Porta del Foro come casata.
2: I cavalli delle casate sono bellissimi, alcuni veramente sono, a parte che sono grossissimi questi.
0: Le nobili famiglie, ogni quartiere ha quattro nobili famiglie in rappresentanza appunto della nobiltà del 200 e del 300 di Arezzo. Abbiamo ricordato i nomi dei capitani, che sono coloro che oggi sono quelli più, la figura più importante, perché durante l'anno è il rettore, ma due giorni l'anno, il giorno della giostra, sono i capitani, per cui Niccolò Pino per Porta Santo Spirito, Diego Giusti Porta del Foro, Andrea Cavagni Porta Sant'Andrea e Jacopo e Mario Francoia per Porta Crucifera. Ed ora altro momento di silenzio, la di sfida.
3: Il più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi

0: forte forza e più arrogante. Che merte sol verso i tartari chiostri, un falso traditor voglia le piante e del suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai se al nuovo campo ascendi, se il tuo folle vantarsi all'opre uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irataman piaghe mortali. Non più parere mai, vorrei mirarmi al tempo.
1: Alla battaglia, all'armi, all'armi.
2: Grazie.
1: Può vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi. E qui Sarizza e Pino, Daniela.
3: Il prossimo incarico dei pavimenti sarà davanti.
1: Ora c'è il lancio delle frecce, delle balestre, chiaramente sempre con gli ordini del maestro di campo, ricordiamo Gabriele Veneri.
4: Montavano a cavallo quasi sempre gente che non era in grado, ma ora sono quasi tutti cavalieri esperti.
5: Però visto lì c'è quella discesa, insomma, un pochino. E infatti comunque adesso vengono, si spostano, non rimangono, sì, nella lizza. Una volta rimanevano fino all'ultimo, ma ora con Terra d'Arezzo se ne vanno.
1: Mi dicono una vocina che sono riapparsi gli scudi degli armici, dei balestrieri di San,
5: ma io non ci avevo fatto forse, caso, forse perché parlavo, quindi non l'ho visto.
4: Ma io onestamente non li vedo, perché no, quelli che ci sono riapparsi, sono degli armici.
1: Prima di, sì, quelli sono gli usci, detti gli usci. Vabbè, comunque indagheremo, ne parleremo su Geostrando. Tanto la prossima settimana ci sarà il
5: Remo a chi l'ha visto a Rai 3.
3: Nel frattempo ricordiamo che la trasmissione è sponsorizzata grazie allo sponsor Astranet, che ha messo a disposizione appunto i diritti per la trasmissione video, e che questa trasmissione è anche in diretta con Radio Incontri in Blu di Cortona. Potete seguirci sui nostri social Facebook e YouTube, e potreste anche seguirci direttamente dal nostro sito https://radiofly.cloud, dove c'è la diretta video appunto da Piazza Grande per la 150esima giostra del Saracino.
1: Allo che ha fatto alcuni movimenti, abbiamo visto il cavaliere di Casate, Leonardo Scaletti, un altro cavaliere,
4: un abile cavaliere anche
1: che tra l'altro
4: viene...
1: poi settimana correrà a Bagnaripoli, giusto per chi ha vinto l'anno scorso. Però l'hai sottolineato giustamente te, Roberto, ora tutti chi monta, ma non solo i cavalieri, ma anche i cavalli, diversi sono i cavalli che vengono, insomma, che fanno parte delle scuderie dei quartieri, per cui in un certo senso, non dico abituati, ma insomma alla piazza e altre, e anche, non dico alla gente di stasera, perché ovviamente stasera quelle... oltre, perché la piazza tra i posti in piedi e a sedere saremo sulle 4.000 persone, che è il massimo. Ma ora c'è questa novità, lo sai?
4: Sì, c'è questo schieramento nuovo.
1: È stata fatta una novità per il 150esimo anniversario della giostra. Vedete che ora si stanno muovendo i fanti
5: del comune,
1: del comune Si sono posizionati anche i Labari con lo stemma del comune, la parte guelfa ghibellina, la parte del popolo di città.
5: Ah.
1: E ora i sbandieratori, i musici dei sbandieratori e del gruppo musici si posizioneranno ai lati della Lizza per suonare il Terra di Arezzo. Questa è una novità, perché fino ad ora veniva suonato sì il Terra d'Arezzo, ma con i musici che suonavano nella posizione dove si trovavano finora. Mentre ora vediamo questo schieramento, è una appunto per celebrare questo 150esimo anniversario, cioè 150esima edizione della giostra. Tra l'altro ricordiamo, proprio per questo per questa ricorrenza è stata fatta anche una mostra fotografica, c'è stata la presentazione della Lancia d'Oro in maniera nel chiostro del comune, insomma alcune piccole particolarità, e dovrebbe anche essere accompagnata la Lancia d'Oro.
5: Comunque molto bello, cioè visivamente è molto bello.
1: Poi con sbandieratori a lato è praticamente un calidoscopio di colori.
5: Bellissimo, quindi... veramente tutto. Poi ritornando al discorso prima della sfilata e tutto, hanno una precisione veramente millimetrica.
1: Quando Roberto mi girò la scaletta, diciamo, questa cosa è stato previsto che ci voleva un paio di minuti per questo nuovo posizionamento. Ma ecco, guardate, ora sta entrando
5: in mezzo
1: anche la rappresentanza di Segnarezzi con la Lancia d'Oro, la Lancia d'Oro dedicata al conclave. A proposito di Lancia d'Oro, non abbiamo ricordato chi l'ha realizzata, è sempre intagliata dal maestro Francesco Conti, ma l'Elsa è stata realizzata, attenzione, c'è Terra d'Arezzo.
6: Sbandieratori che esegueranno ora l'inno della giostra Terra

0: applauso scrosciante del pubblico.
1: Veramente bello,
2: bellissimo, molto veramente bellissimo, proprio è diventato uno spettacolo in questo modo, perché comunque c'è come tutto uno schieramento, una coreografia e non solo la musica.
3: Via, io che so sempre lo spirito critico della trasmissione, dico che no, è una bella
1: novità,
3: è una bella novità, un bello schieramento.
2: Bello,
3: che
2: no?
3: mi è piaciuto, c'è stato un mi è preso un attimino di bello anche questo.
2: Guarda ora come si muovono questo, tutti in fila, dai, veramente.
1: No,
2: sono
1: questo,
2: una roba. Cioè,
1: 10 e l'ora.
2: Sembra abbiano la squadra.
3: Mi ha preso un po' un magone quando ho visto il capogruppo che stava per dare il via e la Ralda ha iniziato a parlare, lì mi è preso un attimo di. Però sono riusciti a tamponare la cosa.
1: Ed bene. Eccola.
2: Accidenti, guarda.
3: Bene, sale la tensione. Se
1: questo particolare che sta inquadrando ora è riferito alla Basilica di San Domenico. Questo lo spiegavo nella presentazione della Lancia d'Oro.
2: Ah, perché il conclave era stato fatto a San Domenico.
1: Ed ora c'è l'ultimo
3: stacco pubblicitario del nostro Beppe Misuri.
4: Ti ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla ditta Astronet, la rete della città di Arezzo, avete wifi, potete avere collegamenti aziende e privati semplicemente contattando nella zona industriale della Carbonaia Astra Elettronica. Ci sponsorizza il programma con le immagini video di questa diretta della giostra.
1: Ed ora la prova del burattino, il vice maestro di campo, eccolo qua, che prova il burattino, il meccanismo, tutto funziona. Ed ora si entra, si accantona la parte coreografica, Roberto si entra
3: nella parte
1: clima
3: tecnica, i brividi salgono,
1: eccoci.
2: Sale la tensione, l'ansietta, diciamo, sana della competizione. Si entra nel vivo.
3: Sì,
2: ora,
3: vediamo chi è Elia Cicerchia.
1: Eccolo, sì.
3: Sì, che partirà per primo, che anche questa è una piccola novità, perché di solito è sempre partito, ma non sempre, però insomma la maggior parte delle volte Santo Spirito si è affidato a Gian Maria Scortecci. Evidentemente loro sono sicuri delle proprie armi e cercheranno con Elia di mettere subito la giostra in salita, quindi cercando come fanno poi tutti di marcare 5 punti. Ormai il centro è l'unico tiro che fa esultare anche i figuranti e il popolo. Vediamo qui il momento in cui c'è la presentazione del giostratore al maestro di campo. Anche questa è una.
1: Deve dire chi è.
3: È una fa. E per, chi corre, si deve far riconoscere. E questa è una. È previsto nel regolamento tecnico, quindi anche questa è stata espletata.
1: Allora, Elia Cicerchia, ricordiamo, ha corso 27 giostre, ne ha vinte 14. La carriera di Elia va di pari passo con quella di Gian Maria, esordio nel 2012 con il cappotto. Erano 78 anni che Santo Spirito non faceva il cappotto, perché prima del 2012, quello prima era del 1934. E sì. Dunque è uno dei due giostratori veterani.
3: Vediamo che il vice maestro di campo è arrivato quasi alla linea bianca, quindi le operazioni tra il giostratore e il vice maestro di campo al pozzo sono operazioni concordate per la consegna della lancia preventivamente, ognuno la vuole nel suo modo, nel suo, diciamo, dalla sua parte, tutta una Come farà a ricordarsele poi tutte il vice maestro di campo?
2: Boh, sì. Le leggerà prima di entrare per ripassare.
1: Faranno un briefing.
2: Prima di entrare fa il ripasso, questo come la vuole.
1: Eccolo.
2: Si stanno allontanando, come vedete, anche tutti i figuranti, soprattutto quelli di Sant'Andrea, si stanno allontanando dalla linea proprio per essere precisi nel non avere insomma un impatto su eventuali disturbi, eccetera. Sono andati indietro, se vedete.
3: Diciamo che è una tattica di disturbo anche questa, nel
2: l'ho capito,
3: senso
2: io
3: che...
2: sto zitta, l'ho pensato ora
3: diciamo
2: mi allargo
3: che cercano di dare spazio al cavallo, di vedere che c'è spazio.
2: Allora, per poter andare.
1: Nel frattempo il maestro di campo ha abbassato lo scettro, per sì. cui la carriera può partire.
3: Vedete che si sta, lui si prende sempre un po' di tempo per partire. Io credo che
1: ora è accompagnato al pozzo da Luca Veneri, come ricordato, il preparatore di Santo Spirito. Dopo questo tondino credo che partirà. Eccolo Eliesci Cerchia, Santo Spirito, prima carriera. Questo a me mi sembra scelto. Io non mi voglio,
3: c'è stata un'esitazione a metà, però io ora
1: mi sembra c'è stato poco in
3: non c'è stata molta, non è, credo che sia un tiro da misurare, secondo me. Era abbastanza marchiato. Lui si è esultato, ma
2: non tantissimo,
3: non eccessivamente.
2: Però,
1: vediamo, allora,
2: vediamo
1: ovviamente,
2: ora.
1: Ovviamente nel replay, ecco il primo replay magari ci dà un'indicazione più
3: indicazione.
1: Precisa. Vediamo, eccolo.
3: Ma è un po' basso. Diciamo che se non è 5 è balorda. Se non è 5, sì, è 2 questo. Se non è 5, perché
2: sembrerebbe
1: il rosso l'ha colpito, però ricordiamo che all'interno del rosso c'è il famoso cerchiettino bianco che se lo prende.
3: Ecco, io qui ho visto un'esitazione, vedi, il cavallo ha tentato un po' di allargare, lui l'ha riportato dentro.
2: Ma nemmeno
3: qui,
2: poi tanto.
3: Qui infatti si è allargato leggermente, sì. Lui ha esultato,
2: vediamo.
3: Ma vedi, vediamo un po'.
2: Vediamo, perché insomma il cambiamento sarebbe non da poco, dal 5 al 2, insomma.
3: No. Però il tiro è lì, quindi
2: appunto,
3: altri punteggi,
2: quindi cambia parecchio.
3: Altri punteggi,
2: ecco.
3: non ne vedo.
1: Allora, ricordiamo un'altra cosa, sempre e soprattutto per i non aretini, perché la carriera non finisce nel momento in cui colpisce il tabellone, ma il cavaliere deve riconsegnare alla giuria la lancia e da giugno deve aspettare che il primo giudice,
2: ecco il biglietto,
1: alzi il braccio per dire ok, ti ho visto.
2: E nessuno lo deve toccare, oltretutto, perché poi il vestito deve rimanere incolume da eventuali colpi del mazzafrusto.
3: Volutamente, se è tocco involontario non succede niente.
1: Ecco il
3: punteggio.
1: Primo punteggio.
5: Il primo
1: quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 5. L'avevo visto.
2: Si vedeva che era più 5 che 2, sì, oggettivamente sì.
1: Eccolo.
2: Sì. Quindi complimenti a Santo Spirito.
3: E quindi la giostra parte subito con il piede
2: difficile.
3: Con una piega molto alta, diciamo. La qualità ci vuole a questo punto.
2: È vero che la piazza è in salita, ma anche la giostra.
3: Ma anche la giostra si è messa in salita per gli altri. Con questo punteggio un po' da misurare, però poi alla fine quando è 5 è 5.
1: Allora c'è Tommaso Marmorini per Sant'Andrea.
2: È lui?
3: Ricordiamo che per chi ci ascolta in radio, arriva il punteggio 20 secondi prima che nel digitale terrestre.
1: Ma sempre 5?
3: Sì, sì, è sempre 5 anche.
2: Cambia anche quando stasera riguarderemo le prove. Sarà
3: 5 prima e 5 dopo.
2: C'è la televisione, che io la riguardo sempre. Quando torno riguardo tutto un'altra volta, che già lo so, però approfondisco quello che non ho visto. Ma se è sfuggito qualcosa? Chissà.
1: Mentre hai visto Tagliorino. Porta del Foro, dovrebbe essere Tagliorino il successivo.
3: Mentre Porta Crucifera ancora non era cavallo nessuno. Vediamo il maestro d'armi che va a parlare, il maestro d'armi di Porta del Foro va a parlare con il maestro di campo, cose loro, perché noi chiaramente
2: che
3: da
2: cosa
3: qua
2: ci avrà da dire, non si sa.
3: Ci avrà da dire cose sue, sicuramente noi questo non lo possiamo sapere. I nostri microfoni fino a lì non ci arrivano.
1: Stanno inquadrando Francesco Rossi, Tagliorino.
3: Vediamo che il vice maestro di campo comunque è al pozzo. Qui è arrivato anche, eccolo. Eccolo che va, si saluta con
2: insieme
3: Giulio Vedovini. Vedete Sant'Andrea che si sposta, ma non è che poi quello spostamento ha portato giovamento, perché comunque non ha dato grossi problemi a Elia Cicerchia, credo neanche a
1: allora Francesco Rossi. Francesco, vi ricordo a lui ha corso tre giostri con Porta del Foro e una vittoria. Prima era stato con Sant'Andrea, dove ha corso 17 prove generali con 4 vittorie. Quindi dal 2019 è a Porta del Foro. Ma eccolo Francesco Rossi.
2: Il tipo di Santo Spirito è ben acceso laggiù.
1: Il maestro di campo ha dato il via, ha dato l'assenso.

0: che Bedovini l'ha lasciato, Hollywood prova a partire, a scappare di mano, ma comunque l'ha richiamato subito. Eccolo che parte in questo momento, è partito bene dove vuol partire, non vedo grossi problemi in carriera, però è un 4 molto netto, vicino al numero, molto vicino al numero del 4.
1: Del 4, ah ecco, pensavo al numero del 5.
0: Questo qui non c'è da misurare,
1: no,
0: poi
1: no,
0: tanto.
1: Era
0: questo
1: netto.
0: Io non ho visto grossi problemi in carriera, vediamo un po' il replay se ci aiuta un attimino, ma non ho visto. Era partito nel punto giusto del pozzo da dove parte lui, forse ha messo la lancia giù un pochino,
2: scusami, ci sono i lucchi di Sant'Andrea, si stanno lamentando col vice maestro di campo. Ecco, ma ora rivediamo il replay intanto di Tallurino, e qui il punto
0: No, io non capisco perché non ho visto niente di strano.
2: No, anche perché Sant'Andrea ora saranno loro a tirare. È venuto su diritto, non
0: si è. Sì, gli si è un po' qui, sì,
1: dopo lì si è un po' allargato.
0: Sì, secondo me, ecco, si è allargato molto piano. Non ha fatto uno scarto, ma in tutta la carriera. Piano piano si è allargato, non riesco a capire cosa.
2: Non è andato a chiudere lui.
0: Cosa vadano a.
1: Boh, c'è anche porta crucifera, non ho capito il
0: contendere.
1: Io
0: non ho visto disturbi che possano dare adito a ripetere una carriera, insomma, mi sembra abbastanza regolare quello. Se è successo qualcosa
2: comunque,
0: dietro.
2: Comunque c'è anche.
0: Se è successo qualcosa dietro le logge non lo so.
2: Ora le nostre telecamere non vanno a prendere. Ora vediamo tante le volte se questo replay arriva. Forse riusciamo a capire magari.
0: Io non vedo niente neanche qui, onestamente. Lo riaccompagna il suo palafreniere di dietro.
2: C'è Giulio Bedovini che l'ha toccato, ma non è
0: sanzionare.
1: L'ha toccato in una gamba, diciamo, tipo in una cosa di
2: allora,
1: amichevole.
2: Però
1: si era detto prima proprio, no?
0: È un tocco volontario.
1: Si era detto proprio prima questa
0: ma non
1: cosa.
0: Non l'ha
1: che
0: aiutato
1: non...
0: in nessun modo. Cioè, il
1: che però è comunque il regolamento prevede che non si tocchi, cioè che non venga toccato.
0: Ma il tocco deve essere un aiuto che te dai al momento.
1: Ecco, quindi ora si è capito cos'era.
0: Nel sedere del cavallo, perché magari si è impuntato.
2: Però siamo attenti,
0: questo
2: in particolare.
1: Ma vedi, c'è anche porta crucifera Sant'Andrea. Quindi voglio dire, gli altri, quindi un motivo.
0: Se viene sanzionata questa cosa,
1: ora c'è anche Santo Spirito. Sì, nella gamba. Fondo,
0: se venisse sanzionata è una cosa ridicola, posso dire ridicola, spero di no e spero
1: però è anche vero che se si fa, ora questo è vero, non ha impatto, però se c'è una regola e si fa, diciamo, le versioni mini della regola, dopo è anche un po' difficile
2: comunque, non so
1: cambiare.
2: Per quale motivo, ma ancora i giudici sono lì chini
1: che studiano
2: a misurare un punteggio.
1: Noi ci sembrava forse
2: ecco, stanno eventualmente valutando perché come punteggio era palese, insomma,
1: sì.
2: Come 4 non c'era
1: purtroppo
2: bisogno.
1: Dopo il discorso della regola, se fai una pseudo deroga, poi un'altra volta uno che gli tocca la criniera, o la coda del cavallo,
2: noi l'avevamo anche ricordato
1: proprio preciso perché era successo che fu toccato appunto un giostratore e poi si era creata insomma questa cosa.
2: Ma è successo anche nelle prove generali, Andrea Bennati fu proprio toccato e fu data la penalizzazione e quant'altro. Comunque dal regolamento ricordiamo
1: è questo, che
2: il giostratore deve tornare a meno che se avesse problemi per il cavallo può chiedere l'aiuto del maestro,
1: però qui non era appunto evidente, era tranquillissimo. È stato un gesto d'affetto, diciamo, che ha fatto l'altro cavaliere, però è anche vero che le regole sono regole, comunque ci rimettiamo.
2: Allora, sicuramente si stanno allungando i tempi, per cui
1: quindi
2: questa cosa Ecco il biglietto, le nostre telecamere ancora non sono, non l'hanno inquadrato, però è stato passato all'addetto che lo consegnerà al, eccolo, al maestro, al, all'Araldo, e ora sentiremo che annuncio ci sarà per la prima carriera del quartiere Porta del Foro.
3: Secondo me se regolamenta così, dopo si apre una voragine.
4: Il primo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
2: Ma
1: visto?
5: Leggiamo il regolamento.
1: La regola è la regola, anche secondo me è corretto.
2: Un punto di penalizzazione clamoroso.
5: Articolo, leggiamolo per chi ci ascolta, perché se no non capiscono.
1: Secondo me è corretto.
5: Articolo 35, comma 4, aspetta un secondo. Prima di tale verifica il giocatore di cavallo non possono essere toccati volontariamente da figuranti.
1: Noi sarà proprio detto.
5: La violazione di tale divieto comporterà la penalizzazione di un punto. Questo
1: quindi
5: è successo.
2: Eccolo.
5: Questo è successo. È un tocco.
1: L'ha toccato tra la gamba e la pancia del cavallo.
5: È un'ingenuità che ha fatto.
2: Mamma mia.
1: Secondo me. Però è corretto, quindi. Perché c'è, cioè, la regola è la regola. Se fai delle deroghe, poi insomma, voglio dire, stanno prendendo una posizione che poi può essere, cioè, impugnata per altre volte.
5: Allora,
1: il regolamento
5: posso
1: è quello.
5: Dire però che ci hanno messo un anno e mezzo per modificare questo regolamento, e tutte le volte succede qualcosa. Questo regolamento va preso per bene e va tolto, secondo me, dalle mani dei quartieri, che devono preparare una commissione consigliare e che venga riformulato per intero, perché ora si andrà per il prossimo anno a rimodificare un'altra volta questo articolo. Io ci scommetto, guarda,
1: ma
5: ci metto
1: io
5: 10
1: euro. Non lo so, non credo. Questo, secondo me, il discorso è che forse le persone, cioè la persona che è lì, deve sapere bene il regolamento. Poi si fa prendere da il pathos, dalla voglia, dall'affetto, e quindi succede queste cose qui.
5: Considerare.
1: Però è la legge è la legge.
5: Che è vero, ho letto l'articolo e c'è scritto che non può essere toccato da nessun figurante, né lui né il cavallo, volontariamente. Il tocco è stato volontario da parte di Giulio Vedovini.
1: Era volontario.
5: È stato volontario, non ha fatto niente, non ha interferito con niente. Però,
2: certo,
1: però il tocco volontario c'è stato.
5: Però il regolamento va riscritto.
2: Allora, francamente,
1: stiamo degenerando.
2: Io lo eviterei, però, francamente.
1: Dai, veramente. Fuori luogo.
2: Non è bello da questo vessillifero.
1: Io spero che lo sanzionino, perché
2: espulso. Non è un bel gesto. Tre sono stati espulsi. È stato espulso un tamburino, un vessillifero e un armigero.
1: Esatto.
2: Si porta un altro. Questo è un balestriere. Però questo gesto è stato
1: bruttissimo, bruttissimo. Dai, su. Fuori luogo, anche perché l'errore l'hanno fatto
2: anche
1: loro.
2: Perché,
1: cioè, voglio
2: anche
1: dire.
2: Il regolamento parla chiaro, o giusto o sbagliato.
1: È questo che dico io.
2: In questo caso parla chiaro.
5: Sì, siamo andati
1: dai,
5: a leggerlo.
1: Il regolamento è questo. Hanno sbagliato loro perché si sono toccati fra di loro, non è che l'ha toccato qualcun altro. Quindi, cioè, a un certo punto fai mea culpa e zitto.
2: Vi dimostra il fatto anche che quando tutti i figuranti sono scagliati verso Burato, sono stati pochissimo, perché il capitano l'hanno fatti rinteteggiare. Non è che la contestazione sia protratta per tanto tempo. Evidentemente gli hanno fatto anche capire che il regolamento
1: è consapevole dell'errore. Poi che l'errore possa non impattare sul giostratore, però se questa è la regola, è la regola.
2: No, io però questa cosa veramente
1: è poi bruttissima. È stato brutto il tutto,
2: verso,
1: ecco,
2: tutta
1: dai,
2: la manifestazione. Cioè, io non le accetto queste cose, perché tra l'altro chi si veste non è che ne ordina il dottore, rappresenta,
1: c'è anche il rispetto,
2: rappresenta la città.
1: Non va bene. Poi comunque, ripeto, è stato, questa non era una cosa opinabile, è una legge che è così, un regolamento, quindi alla fine chiunque l'avrebbe fatto comunque sarebbe stata applicata al di là del giusto o sbagliato.
5: Il cavaliere di Porta Sant'Andrea
2: Tommaso Marmorini,
1: sì, ora entra in tutta questa situazione.
5: La lancia,
1: speriamo,
5: non è stata consegnata ancora al vice maestro di campo, quindi la giostra comunque va avanti indipendentemente da quante proteste poi qualcuno voglia fare. Non c'è possibilità di ricorso immediato, non c'è possibilità di ricorso postumo.
2: No, anche perché quindi, quando l'Araldo annuncia il punteggio rimane
5: appunto,
2: quello.
5: Quando l'Araldo annuncia il punteggio rimane quello. Non esistono ricorsi in questo caso, insomma, anzi in nessun caso.
2: Allora, mentre è già pronto, lo vediamo, Tommaso Marmorini, 14 giostre corse, anzi questa è la quindicesima, con 4 lance d'oro, esordito nel 2018 con la vittoria in coppia con Enrico Vedovini.
5: Oh, io sento me e basta. No, vabbè. Mi sembrava che non lo sentivo io, lui. Te ti senti nelle cuffie? Sì, allora a posto. Non te sentivo io.
2: Allora, vediamo.
5: Ora sì, te sento.
2: Ecco. Della serie ogni giostra è una manifestazione a sé.
5: Sì.
2: Il vice maestro di campo Carlo Umberto Salvicchi, vediamo già al pozzo con la lancia che dovrà consegnare al giostratore che ancora invece è qui dietro le logge. Ora entrerà nel catino di Piazza Grandi, eccolo Tommaso Marmorini per Sant'Andrea,
5: accompagnato dal suo compagno Saverio Montini. Loro si accompagnano come una volta un giostratore con l'altro. Vediamo che tutti si aspettavano un portacrucifera che invece resta immobile e in silenzio davanti a Tommaso Marmorini.
2: Diciamo che la discesa al pozzo più tranquilla fino
5: che abbia mai fatto sì, Tommaso Marmorini.
2: Mi tocchi così, guarda.
5: Sì, qualche urlo da parte di Porta del Foro, ma niente di che. Veramente.
1: Forse si sono placati un pochino tutti gli animi. Questa cosa un po'.
5: Io credo ci sia stato un grande lavoro della dirigenza di Porta Crucifera sotto questo aspetto.
1: No, ma ora anche questa cosa che è successa, dico, ora, sì, magari vabbè, di ma questo
5: loro,
1: polverone loro, in generale.
5: Ma loro ci hanno da tirare, loro non sono stati penalizzati, no? Ecco che ha preso la lancia in questo momento.
2: Il maestro campo, lo vediamo ora, ha dato l'assenso abbassando lo scettro. Ancora si sta girando.
5: Sì, come in partenza si sta prendendo un bel po' di tempo. Ora credo che Saverio si è sistemato. In questo momento ora dovrebbe partire, credo che sia. No, vedi c'è un altro indietreggiamento della cavalla.
2: Abbiamo ricordato il giocatore non ha un tempo.
5: Io ho detto che secondo me non è andato proprio bene bene lui come a giugno anche alle prove. Ora vediamo un po' ecco è partito in questo momento cerca di tirarla dentro, smanaccia molto.
2: 4
5: ed è un 4. Non ha fatto una bella carriera, se dopo la rivedremo, ma sotto il burattino lui ha cominciato a dare di redine a destra, a sinistra e non è quando arrivi sotto il burattino, onestamente non lo puoi fare, perché quando sei lì devi mirare e basta, e lui non l'ha fatto. Avevo detto che anche te lo ricordi alle nostre dirette alle prove che non era il Tommaso e neanche la Biancaneve di giugno. Secondo me lei ha preso un po' le misure
2: ecco
5: al cavaliere.
2: Ecco il replay.
5: Ma da qui non si vede.
2: Quella davanti.
5: Perché si vede da quello davanti. Comunque qui è un 4, si può vedere.
2: Netto. È come il 4 di Francesco Rossi.
1: È un po' proprio
5: ecco,
1: nel
5: da qui. Da qui se
2: la
5: ci seguono ecco
2: su.
5: Che vedi il braccio come gli si muove,
2: sì.
5: Prima a destra, lo muove prima a sinistra poi a destra, ma quando sei lì quando sei lì non lo puoi fare. Ecco, da qui si vede benissimo. Vedi che qui richiama un po' la cavalla con la mano, poi comincia a dare prima a sinistra e ora a destra, vedi? E lì lui
1: ha proprio fatto la smorfia, appunto, che era convinto che
5: non doveva fare tutti quei movimenti là, secondo me, Vedi come non è la mano fissa nel collo nella nuca del cavallo, no? È lì che smanaccia. E poi si vedeva bene qui in diretta.
4: Del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4, confermati 4 punti. Anche questo era un tiro palese, insomma, era molto, non c'era discussione. E ora Porta Crucifero. Vediamo, è Bruni.
5: Questa è una scelta tecnica che io approvo, perché diciamo che in caso il quartiere fosse in bazzica fino all'ultimo, Matteo Bruni, con tutto quello che poi è successo del trasferimento da Sant'Andrea, secondo me è la scelta più giusta, perché poi Gian Matteo Marmorini è un ragazzo che è molto freddo, molto tranquillo,
2: anche se all'esordio
5: che... è una ci credono molto in questo ragazzo, secondo me, lasciarlo comunque in ultima carriera, come è stato fatto a giugno per Giulio Vedovini, mi pare che tirò ultimo, mi sembra, o mi vorrei sbagliare.
2: Allora, mentre Matteo Bruni è la seconda giostra che corre, perché è esordito a giugno dopo il passaggio da Sant'Andrea, dove aveva corso 9 edizioni della prova generale.
5: Ed ecco che stranamente Porta Sant'Andrea non si allontana dalla riga bianca, ma rimane, vedete, per farsi sentire meglio.
2: E lui, guarda, su indicazione di Martino, lo gira verso i propri figuranti, il cavallo.
1: È fantastico, comunque, tutto un parte, bellino.
5: E questa è scuola d'equitazione, è un dressaggio. Eccolo là che rigira il cavallo.
2: Era Sinziadriz.
5: Una mossa, diciamo, che uno stratega come Martino Gianni,
1: figurati
5: che
1: te,
5: l'allenatore, insomma, lo sa benissimo. Infatti, se avete visto, si è messo anche un po', ha fatto anche un sorriso.
1: Martino, voglio dire, è Martino, quindi.
2: Allora, ritirato la lancia, ecco qui inquadrato Gabriele Veneri che dà il
1: ora
2: via.
1: Fa la cacca il cavallo, guarda, si è fermato un attimo.
2: Le ultime indicazioni di Martino Gianni. E ora si posiziona per la partenza di Matteo Bruni. Eccolo.
5: Ecco che ha girato un po' in volta, vediamo che la carriera non sembra una bella carriera.
1: A me sembra 4 verticale.
5: Non ha fatto la partenza, secondo me, che
2: un po' largo,
5: che voleva fare, sì, la girata in volta che è stato obbligato a fare, però vediamo un po', non è molto contento, anzi non è contento per
2: replay,
5: niente.
2: Guarda il replay,
5: ma io qui non vedo grosse smanacciate o cambi di
1: proprio.
5: Sì. Però vedi, è partito, secondo me, forse anche un po' largo, qui ha provato a riportarlo dentro,
2: sì.
5: E qui riesce ancora, sì, è infatti una S che non gli ha.
1: Comunque il punto sembra abbastanza
5: sì, è un 4, no?
2: Sì.
1: Netto, cioè.
2: Qui magari si vede meglio proprio questa sorta di
1: S.
5: Qui tende a portarla dentro, la cavalla qui gli si para un pochino, ma non è una cosa eccessiva.
2: No.
5: È rimasta molto
1: abbastanza
5: dentro.
1: Dritta, dai.
5: Io non ho visto movimenti
1: stasera, carriere un po' ricordiamo che il primo Santo Spirito ha fatto 5, San Laurentino ha fatto 3 con la demarcazione, poi c'è Sant'Andrea.
5: Finisci.
1: Poi c'è Sant'Andrea che ha fatto 4 punti e ora appunto c'è Porta Crucifera che stiamo attendendo l'esito della prima dei primi giostratori.
6: Ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla rete Astronet, la rete wifi della città di Arezzo.
2: Ecco il biglietto, con questa carriera si chiude la prima serie. Poi andremo con i secondi giostratori, secondi, la seconda serie. L'annuncio dell'Araldo.
7: Del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4.
2: Sì, questo era confermati 4 punti. Questo una volta negli anni era il 4 di Silvano Gamberi.
7: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
1: Oddio, Gamberi faceva anche parecchi 3, eh.
2: Ma al tempo si diceva.
1: Sì, no, ma anche il che era il figlio, il nipote
2: Gabriele.
1: Lui era più abbastanza.
2: Da quando è venuto
1: 3.
2: A Santo Spirito, però ha vinto qualche lancio d'oro.
5: Guardate i punteggi e ditemi quello che vedete in questo momento.
2: Che io francamente non me l'aspettavo così. E soprattutto quel 3, cioè quel 3 che ripeto per una cosa proprio
5: insomma,
1: e questa un po' se la sono diciamo involontariamente, però
5: comunque metti caso che era un 4 quello di Porta del Foro, qui c'era quasi, cioè questa carriera è uno spareggio.
6: Ricordiamo che potete seguirci in FM 98.5, 106 e 100 sulle frequenze DAB regionale toscano e anche in contemporanea su Radio Incontri in Blu di Cortona.
5: Dicevo, questa carriera è quasi uno spareggio, perché alla fine se Gian Maria dovesse far centro, dovesse far 5, devi sperare nella dea bendata, perché gli altri non possono arrivare con i punteggi normali. Quindi la vedo, insomma, questa è un po' uno spartiacque, una sentenza, insomma, a momenti in sta carriera.
2: Eccolo Gian Maria Scortecci, ricordiamo anche lui, come vi ho detto, ha iniziato con l'IAC Cecchia nel 2012, anche per lui sono 14 vittorie. E ovviamente anche per lui 27 edizioni corse. È su Doc, accompagnato da Luca Veneri, che gli dà le ultime indicazioni. Hai detto bene, questa è una carriera che può dire tanto.
5: Può diventare una sentenza.
1: Eh sì, è abbastanza, insomma, la svolta, diciamo
5: qui,
1: così.
5: Insomma, lui un altro tiro non ce l'ha, c'ha quel tiro lì, perché sicuramente la vorrà chiudere. Vediamo un po'.
2: Allora il maestro di campo sta dando il via ora, per cui la carriera può partire. Eccolo pronto il Giamma.
5: Non credo che partirà, farà un altro giro. La tensione è tanta, perché è come la cosa che si è visto, noi insomma l'hanno vista tutti in piazza, nel senso non si nasconde niente.
2: Ora parte, eccolo
5: che è partito.
1: Ha avuto una partenza un po' strana.
5: La partenza è molto larga, vediamo. Questo sembrerebbe un 2. Attenzione.
1: Mi sembra un po'
5: una
1: balordo.
5: Partenza bruttissima, Luca, con Luca Veneri che ha dovuto mandarlo fuori, non capisco onestamente il perché. Il cavallo si è allargato tantissimo in partenza, lui ha cercato di riportarlo sotto, forse troppo, le troppe correzioni non portano mai niente di buono, e in questo tiro diciamo che c'è stato secondo me un po' di confusione.
2: Guarda, ecco
5: vedi
2: replay,
5: che parte molto largo,
2: parte
5: qui lo ritira molto,
2: lo ritira
5: molto dentro, e questo è un 2. Vedi che parte molto largo, lui tende ora a stringere. Ma onesta, e qui stringe
1: quindi,
5: forse un po' troppo, e quindi si riaperto.
1: Questa è la
5: tutto.
1: Svolta di nuovo.
5: È un'altra svolta.
2: Comunque avanti vediamo questo replay, è anche
5: molto largo, guarda,
1: è proprio nel bordo, all'inizio era proprio
5: dentro, forse troppo, il cavallo che si para, e lui è troppo, le troppe correzioni
1: troppo.
5: In questa giostra portano mai cose buone.
1: Comunque,
5: quindi la giostra si
1: è, come previsto, è stato dei numeri
5: quasi chiusa, la serie aperta, guarda,
2: mamma
5: te.
2: Mia
1: ora quelli con il 4 tirano un po' un sospiro di sollievo,
5: ma io
1: forse
5: io credo che la giostra, come si dice, ci fa tutti bugiardi, no? E chi diceva, io e c'ho testimone anche la nostra trasmissione, cosa ho detto nella nostra trasmissione l'ultima che si è fatto, ho detto
2: io
5: non
2: questo
5: sarà
2: momento non me lo ricordo,
5: non sarà una giostra con i punteggi alti come
1: anch'io l'ho pensato,
5: come a giugno
1: io l'ho pensato
5: e l'ho detto,
1: sì,
5: anche in una diretta con te da piazza, guarda questa cosa. Quindi
2: sì, è vero.
5: Mercoledì.
2: Cioè dopo la simulata, sì, è vero.
5: Ecco.
2: E quindi, c'è la diretta,
5: insomma,
2: cui...
5: ci sono, quindi insomma
1: col biglietto
5: qualche giostra l'ho masticata,
1: sì,
5: insomma,
1: ma anch'io mi aspettavo così, perché la giostra è così, da una cosa all'altra.
2: L'annuncio,
1: sentiamo come parla poi il nostro Laraldo.
7: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 2.
1: Una bella svolta,
2: purtroppo l'abbiamo visto, eccolo qua, il fermo immagine è proprio
1: netto,
2: è proprio netto, la giostra si riapre per tutti fondamentalmente, perché ora Santo Spirito ha 6 punti e gli altri hanno 3, 4 e 4, per cui ma ora è la volta,
1: vediamo, perché comunque San Laurentino diciamo ha un puntino in meno perché ha 3, quindi vediamo.
2: Certo, Giulio Vedovini dopo ora deve tirare dopo
1: quello che diciamo ha fatto,
2: a parte il ragazzo freddo,
1: mamma mia,
5: sì, però insomma diciamo che alla fine, ai fini del regolamento e ai fini della penalizzazione, la responsabilità è tutta la sua,
1: quindi si sente un po' stupeso ora, io
5: insomma,
1: credo, perché insomma voglio dire
5: forza. Il tiro non ha una sola disposizione, perché bisogna che lui tiri per forza e
1: a
5: faccia
1: migliorare
5: 5, per poter passare avanti almeno
1: a un 4-4-8,
5: no, almeno a Santo Spirito, perché
2: lo tramuterà in rabbia questa,
5: ma io cosa lo tramuterà nel punteggio non lo so, di certo i fatti sono questi, insomma non è che si sta dicendo cose che ci siamo inventati, nelle immagini
2: è
5: la responsabilità della penalizzazione, la sua, perché è lui che l'ha toccato, il regolamento parla chiaro, anche se io dico che in un anno e mezzo di verifica del regolamento questo regolamento poteva essere modificato, perché magari deve essere comunque un tocco volontario, ma insomma quella è stata un tocco nella staffa, neanche tanto più.
2: Allora ecco Giulio Vedovini, tra l'altro è il più giovane giostratore di questa edizione, perché è ancora 17enne, alla sua seconda giostra da titolare e ha corso anche due prove generali lo scorso anno. Come hai ricordato te, Roberto, ha cambiato cavallo, ora è su.
5: No, sì,
2: pesca.
5: Ha cambiato cavallo dalle prove, perché ha già corso con pesca anche a giugno.
2: Sì.
5: Ora non avevo ascoltato.
2: Rispetto a quando
3: che ha fatto,
2: esordito, ma attenzione, ci concentriamo, è già il maestro campo, ci ha dato l'assenso, per cui
0: non credo che ci stia molto al pozzo,
2: sì.
0: Partirà quasi
2: credo
0: subito,
2: sì, anch'io credo che parta subito, e infatti eccolo Giulio Vedovini,
0: partito
2: 5 5 pieno,
1: mamma mia ragazzi,
0: c'è stato un tentativo di disturbo di Santo Spirito. Adesso sì, ci sarà,
2: i figuranti
0: hanno anche un po' di tempo ora,
2: i figuranti
0: quindi
2: di Porta del Foro che si sono
1: lamentati ora,
2: hanno invaso la pizza,
0: ma non è che poi
1: vabbè, non è che avessero fatto granché, dai, no, hanno fatto, saltellato un po'.
2: Comunque è intervenuta, sono intervenuti i vigili urbani, perché questo
0: diciamo che sono,
2: mentre c'è il replay, guardiamo il replay.
0: Ma no, io non vedo di
2: spirito. No, è venuto su,
1: saltellato un po'.
0: Sì, ma niente di più. Un 5,
1: sì, non è proprio bello, esatto, c'è un pezzettino nel 4, dai. Però,
0: insomma, siamo abituati a aver visto dei 5 con un bel po' più di bianco, insomma.
2: Sì.
0: Qui ce n'era, non ce n'era tanto. Vediamo.
2: Ecco, questa è il replay dove si può.
0: Qui c'è uno scarto, ma non credo che sia uno scarto dovuto, da disturbo, insomma. Lui è molto convinto d'aver fatto 5.
2: Questo ragazzo è, ragazzi, si può quella dire.
0: È bravo.
1: Una macchinetta.
0: È bravo.
2: Mentre ancora c'è i figuranti di Porta del Foro sulla Nizza.
0: Ci possono anche stare.
2: È intervenuto
0: ora
2: il maestro di campo e il vice maestro.
0: Guarda, Porta Crucifera, quando si è detto che che il cavallo ha scartato, io Porta Crucifera non ha neanche saltellato. Si è visto dall'immagine dell'altro, quindi non c'è stato nessun tipo di disturbo,
1: ma nemmeno Sant'Andrea, gli unici è stato Santo Spirito che ha un po'
0: ci hanno provato,
1: non si è buttato in avanti, non mi sembra che hanno tirato niente, cioè almeno che noi fosse visto, dai.
0: Vediamo, sembra che ancora
6: ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla rete di wifi di Arezzo Astranet.
1: Il punteggio ancora l'hanno dato, eh.
0: No, hanno finito, eh. Sono tutti lì.
2: Comunque devo dire, Roberto, che questa edizione, che lo ricordiamo sempre, grazie a Astranet.
0: Sai perché non avevo andato?
2: Guarda, aver portato questa edizione rimarrà negli archivi anche di Astranet, giusto?
0: Sì. Perché non avevano dato il biglietto perché con l'invasione di Lizza dei figuranti di Porta del Foro aspettavano che il maestro di campo gli dicesse se la carriera era valida o meno, e gliel'ha detto quando era lì, ha tirato fuori il biglietto.
1: Perché erano tutti lì, sì, ancora. Eccolo.
7: Del quartiere di Porta del Foro ha marcato

0: si sono rivolti al maestro di campo, però non abbiamo percepito cosa venisse chiesto, però il punteggio è stato ufficializzato, per cui ed ora sarà la volta di Saverio Montini, porta Sant'Andrea,
1: che si è presentato in questo momento al maestro di campo.
0: Io invece lo presento. Bravo. In maniera, lui ha tre edizioni vinte lo scorso giugno, poi settembre 2024 e giugno 2023 su 9 giostre corse, e ha corso anche 6 prove generali, tutte con la casacca bianco-verde del quartiere di Via delle Gagliarde. Mentre io saluto ancora anche gli amici di Radio Incontri che stanno condividendo questa diretta, grazie sempre a Astraned, condivisione anche sulla pagina di Brontolo dice la sua, ma anche su Passione Quintana, per cui stiamo inondando tutta l'Italia giostresca quintanara delle immagini della 150esima edizione della giostra del Saracino, e dunque ancora una volta un grazie veramente a Astraned per questo bel regalo che ha fatto a noi, ma a tutti voi. Ma ecco Saverio Montini, e dunque rientriamo in clima giostra comunque con il 5 di Vedovini, c'è già un primo verdetto perché Porto Santo Spirito era fuori perché è a
2: sì,
0: 7
2: infatti
0: punti.
1: E ora ci sarà un'alleanza fra
2: San Lorentino, certo. Si è scaldato contro Sant'Andrea, che infatti, voglio dire, non ho capito, non abbiamo manco fatto niente, però
0: ma ora è certo, questa è giostra, ragazzi, è giostra,
1: e adesso si è scaldata la piazza, volevano tutti, secondo sì, ecco che lui fa, vedi, il giro molto largo sempre per andare
0: senza
1: a prendere lancia, la lancia,
0: ecco,
1: la vedi, guarda lo strano portacrucifera che si è tirato
2: indietro.
1: Si è tirato indietro. Sant'Andrea no, perché non vogliono che la cavalla
2: vada troppo
1: allarghi
2: là.
1: Troppo, vedi,
0: sicuramente
1: si vede anche le strategie
0: lì, i figuranti andranno tutti,
1: ma vediamo,
0: verso la linea.
1: Non lo so, ma vediamo.
0: Mentre ha ritirato la lancia Saverio, il maestro di campo ha dato il proprio assenso.
1: Ecco,
0: è partito
1: subito. Vediamo, partito. Non
0: vediamo,
1: ci sono scarti della cavalla, quindi ha girato
0: 5 è 5 è 5 questo. Daniela, che dici?
1: Sembra sì,
2: avevo messo il muto,
1: sembra un 5.
2: Zitti che mi hai preso il caldo.
1: La carriera è
2: sembra
1: venuta
2: un
1: su bene.
2: San Marco, che
1: la cavalla l'hanno lavorata molto perché alle prove gli girava molto anche la testa, più sotto il burato l'ha girata molto meno.
2: Aspetta.
0: Ecco Saverio che sta riconsegnando la lancia, gira le spalle per far vedere se fosse stato colpito dal mazzafrusto, questo lo dico per i non aretini. A quel punto il primo giudice alzerà il braccio per dire ok, non ci sono segni nel costume, perché nel caso di colpita del mazzafrusto ci sarebbero due punti di penalizzazione. Lo dico per i non aretini.
2: Eccoli, ora si stanno.
1: Alla fine, quando io parlo del regolamento.
2: Oddio, Parino, il cavallo,
1: allora,
2: si è quasitato.
1: È vero che è stato penalizzato a
0: è
1: norma.
0: È partito un pochino largo, però si è subito stretto e qui sta venendo su come un fuso.
2: Dai, 5.
1: Però dico, il tondino che viene fatto dai lucchi qui sotto il burato è un aiuto molto più grande che dai al giostratore quando deve riconsegnare, no? Fare questo tipo di recinto, diciamo, ecco, questo è un aiuto, ma il buffetto che ha dato nello stivale Giulio Vedovini a Francesco Rossi, onestamente, io penalizzarlo, anche se da regolamento va penalizzato, l'ho visto insomma un po' esagerato. È molto più aiuto.

0: è molto più un aiuto fare questo recinto che si fa coi lucchi sotto al palco della giuria.
1: Tu pensa,
0: secondo
1: con
0: me,
1: quel punto Porta del Foro sarebbe ancora in giostra con 9 punti come Sant'Andrea, a parte attendiamo l'annuncio della radio che ora ecco sta dando.
0: E ora
1: in questo
0: è questa la sentenza, ecco. una sentenza almeno per due quartieri
2: del quartiere di Porta Sant'Andrea. Ha marcato punti
1: mamma mia ragazzi.
3: Che lavoro,
1: si è visto subito. E ora rimane solo Marmorini,
3: oi.
1: Ha solo un tiro. E ora sarà caldissima questa.
3: Ora una ventata di caldo.
1: Questa carriera credo che.
3: Anche di responsabilità, perché insomma.
0: Ma io onestamente vi chiederei un piacere se me la potete commentare voi, perché io sto ragazzo.
3: Sta male? Ah no.
1: Lo conosci dalla nascita.
0: Sì, l'ho visto nascere, siamo amici di famiglia, l'ho visto crescere, nascere e non ce la faccio.
1: Allora, visto che tanto io sono fuori, perché. Da Daniela è in bazzica per ora, io sono fuori, anzi a sto giro arrivo proprio ultimo, vabbè bisogna vedere quanto fa,
3: ancora hanno detto.
1: Ma insomma, Santo Spirito 7 punti, Porta del Foro 8/9, ma sono 8 ufficiali, Sant'Andrea attualmente ha 9 punti, 4 di Tommaso Marmorini, 5 di Saverio Montini, ed ora Porta Crucifera ha già il 4 di Bruni ed ora Gian Matteo Marmorini, eccolo qua. Gian Matteo Marmorini, abbiamo già detto, è l'esordiente di questa edizione, per cui per lui c'è solo 4 prove generali corse sempre in rosso-verde con l'esordio nel agosto 2024 e Gian Matteo Marmorini ha preso il posto di Leonardo Tavanti, annunciato giusto mercoledì dal direttivo di Porta Crucifera.
3: Insomma, si ritrova subito una prima carriera, insomma, bella pesante, ecco.
1: È una lancia
3: non da poco.
1: Questo è un tiro peso, però
3: Vabbè.
1: È anche vero, come ha detto Roberto, che comunque è un ragazzo freddo, per cui vediamo.
3: E poi comunque la giostra, dai, è sempre calda, nel senso che tu riprima dopo, chiaro che questa è un po' decreta anche il futuro, ecco, se andare avanti o se invece no perderla del tutto.
1: Però come dici te, il punto è tanto bisogna farlo. Per cui chiaramente chi fa questa attività si allena tutto l'anno perché sa che questi 4 secondi
3: è quello che vale.
1: E mezzo sono quelli che valgono tutta la vita. Eccolo, Gian Matteo ha ritirato la lancia, il maestro di campo, vediamo, sta dando il via a questo momento, farà un altro tondino. Ecco Martino Gianni, imperterrito, il preparatore di Porta Crucifera, che dà le ultime indicazioni, ancora dietro Borgunto e probabilmente partirà. Eccolo, è partito
3: un po' stretto.
1: Eccolo, è partito un punto, è quattro e dunque la lancia d'oro finisce a Porta Sant'Andrea, che fa cappotto. Gian Matteo Marmorini, vediamo.
3: Scusate, ho perso un attimo la connessione.
1: Ho
3: certi.
1: Eccolo, vediamo la.
4: Finché non lo dice l'Araldo, guarda che finché non lo dice l'Araldo.
3: Io che lavoro.
4: Mamma mia.
1: Si è allargato forse all'ultimo.
3: È rito.
1: 4 netto. 4 netto, non c'è discussioni. La lancia finisce a
4: Daniela,
1: Porta Sant'Andrea che fa cappotto, che fa cappotto e sale a 41 lance d'oro.
4: Dopo pensate che un attimino è
0: no, io non so destabilizzato, era un'emozione mia personale.
1: Sì, comunque ecco, non so se ora tu riesci
0: No,
3: no, io non mi cari visto, guarda, ero rimbambito.
0: Allora, secondo me è partito dove voleva partire.
1: Sì, magari qui si è stretto o poi si è allargato.
0: Ora qui non si vede, però.
1: Per lei è quello che si vede davanti, quello chiaramente per vedere le traiettorie.
0: Non è, adesso non è un tiro che di solito lui vediamo quella dall'alto. Vediamo.
1: E qui si allarga.
4: Da qui che vedi Roberto? Se la carriera è dritta.
1: Comunque eccolo biglietto.
3: Ecco biglietto.
4: Guarda che c'è sempre il ma, Daniela.
3: Cioè. Zitto, ma te l'ho detto io che avevo portato un golf io.
1: Zitta.
0: Ed ecco che un bel 4 bello lontano dal 5, non ci ha abituato mai lui a questi tiri, però tant'è, magari l'emozione tradisce qualche volta anche quelli più freddi, dai.
1: E dunque una giostra con questi punti, Roberto, mamma.
0: Non se l'aspettavano a nessuno, no, tranne me, no. Tranne me, di la verità.
1: Tranne te. Ma tu pensa al rammarico del Porta del Foro. No, perché è una cosa che non io, guarda, mi sembra tornare al 66 quando Donatino
0: io continuo a ripetere
3: scusate l'attimo, c'è l'attimo,
1: no, infatti noi prendevamo tempo
3: mi ero nascosta qua su in cima, non mi vedeva nessuno,
4: ma
3: vedi?
4: T'abbiamo filmato, non c'è problema.
3: No,
0: io continuo a ripetere che il regolamento tecnico deve essere secondo me tolto dalle mani dei quartieri. È la cosa più dinamica per metterlo in mano a una commissione consigliare, perché purtroppo troppe volte per colpa di come è scritto il regolamento vengono buttate via delle giostre.
1: Roberto,
0: dai.
1: In questo caso si torna lì. Segreto più di una volta, la regola c'è.
3: Però la regola era regola, cioè o viene cambiato.
0: Io sto dicendo che va tolto dalle mani dei quartieri, perché ora sono i quartieri che modificano il regolamento tecnico e quindi non esiste secondo me in nessuna manifestazione che le regole del gioco le fa chi gioca, secondo me, poi dopo magari a Bollini sì, ma
4: sì.
1: Allora,
4: siamo in chiusura, dobbiamo vedere.
3: Io devo andare a festeggiare.
4: Sì, diciamo che prima tutti i tuoi radioascoltatori, certo. Scusa, devi salutare tutti quelli che ti hanno visto. E intanto ascoltiamo.
1: Allora, io saluto tutti gli amici di Brontolo, di Passione Quintana, di Radio Incontri.
4: Sì, qui ci sono un po' di saluti per te, io non li conosco, però li salutiamo che ci hanno seguito. E beh, insomma, speriamo di aver portato, avete portato sicuramente la piazza.
1: Grazie,
4: la giostra.
1: Astramente, veramente, cioè, mi avete fatto un bel regalo. Oh, via, bel regalo, io mi aspettavo un altro regalo. Ma insomma, dai,
4: lasciamo
1: per com'è. E devo dire, allora,
4: Rosati che è un attimo declassato, che è successo, Roberto?
3: Beh, dai, piccino, ci sta, via.
0: No, niente.
4: Adesso sei ancora nello spirito del commentatore, però vedi.
0: Sì. Sì, no,
4: il Parnetti come
0: parte,
4: professionale, la Daniela come
3: sono tornata in me, sono tornata. Aspetto di
0: tornata professionale.
4: Va bene.
3: Però me l'ho messa in cima, non mi vedeva nessuno, insomma, anche te ti sei nascosto.
4: No, ma
3: prima,
0: io mi sono nascosto perché lo dico in maniera, non me ne vergogno,
3: affettuosa per il giocatore.
0: Mi sono emozionato,
3: dai.
0: Mi sono messo, mi è venuta, mi è scesa anche qualche lacrima per l'emozione di vedere un bambino contenuto il collo appena nato. Donato,
5: ma dai,
0: che tirava per amico però, di famiglia, quindi siamo amici di famiglia da 40 anni, quindi per me era... siamo stati in ferie insieme, al mare insieme, quindi è un'emozione molto
5: vediamo
0: grande,
5: il rettore del tuo quartiere, Daniela, che...
3: Dove? Ah, scusa, guardali. Io guardavo direttamente, ma no. Ecco la lancia. Oddio, non ci ho parlato più le parole.
5: Hai visto? Senti, cioè, guarda se c'è qualche capetto.
1: Comunque io volevo ricordare, allora, Porta Sant'Andrea sale a 41 lance d'oro, affianca il quartiere Porta Santo Spirito nell'Albo d'Oro dei giocatori più vittoriosi, ma vi dirò di più, Maurizio Carboni sale a 12 vittorie nell'Albo dei rettori più vittoriosi, 3 per Tommaso Marmorini, è questa la quinta lancia d'oro, e per Saverio Montini è la quarta lancia.
3: Avevo studiato bene il conclave, vedi, ha buttato bene.
1: E per il capitano Andrea Cavagni è la quarta lancia d'oro.
5: Va bene, allora noi ci apprestiamo a chiudere questa diretta che abbiamo fatto qui da Piazza Grande. Ovviamente in questo momento la piazza si sta inizia a defluire, le persone si vedono comunque i quartieristi bianco-verdi che sono giù in piazza, meno una che l'abbiamo ancora qui, ma tra poco andrà giù.
3: C'hai
5: poco, va bene, allora, saluta a tutti quelli che ti hanno ascoltato, quelli salutiamo ovviamente tutti gli amici radioascoltatori di Radio Incontri, tutti coloro che ci hanno ascoltato, condiviso la nostra diretta dai vari parti della città della Italia che Roberto conosce bene, se li vuoi salutare te, Roberto Vannetti, ecco
3: il colpo di mortaio.
1: I colpi di mortaio, in questo caso 3, perché Porta Sant'Andrea è il terzo a correre, ne è stato sparato intanto.
5: Tu pensa che io remavo contro Porta Sant'Andrea, ma non perché ce l'abbia, ma
1: non perché c'è un colpo mortaio?
5: Sì, sei sicuro che lo danno il 3, Daniela? No, perché avevamo fatto una scommessa io e la Daniela.
3: No, allora... io non ho scommesso niente.
5: Vabbè, diciamo che io rimavo contro e ha vinto, era contento, siamo contenti anche per i quartieristi bianco-verdi, ovviamente.
1: Ed ora vi ricordo, tra l'altro, ora per un mese la bandiera bianco-verde sarà issata al comune, alla torre di Palazzo Cavallo per un mese, proprio a simboleggiare il quartiere vittorioso della giostra.
5: Va bene, allora noi andiamo a chiudere, ovviamente ringraziamo il nostro sponsor che ci ha permesso di fare questo, vero Roberto?
0: Astranet,
5: la rete della città.
0: La rete della città di Arezzo.
5: La rete wifi della città di Arezzo.
1: Che dovrebbe diventare la rete di tutte delle giostre
0: e se si allaga i pozzetti. Astranet funziona lo stesso.
5: Va bene, allora vi salutiamo, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Scusa. Daniela, fai un saluto a te.
3: Saluto da quartierista. Niente, sono un po' emozionata, va bene. E niente, guarda, vi saluto a tutti, saluto piano, soprattutto
1: lei vuole andare.
5: Ma è giusto che vada. Ma è giusto che
3: ancora sono lì,
5: Daniela, guarda, saluta chi ti ha guardato qua, ecco, saluta qua perché mi hanno detto che i commentatori sono bravi, però te un attimino.
3: Saluto, ho salutato con il conteggio delle lance che è classico.
5: Guarda, la telecamera
3: per il vincitore fare insomma il conto
5: quindi
3: di tutte
5: quante sono le lance?
3: 41 e quest'anno quindi ne abbiamo vinte 2 giugno e settembre,
5: quindi è un cappotto
0: insieme a...
3: l'avevo detto io che c'era da comprare il cappotto
0: E vanno in testa la classifica insieme a Porta Santo Spirito.
1: Porta Crucifera rimane a 39
3: e poi un po' più sotto
1: 28.
3: Ah già.
1: Porta Burgi 1.
5: Allora noi chiudiamo
3: Porta chi ti pare.
5: Chiudiamo il collegamento FM.
3: Io porto chi ti pare.
5: Adesso qui partirà un'altra diretta. Ovviamente ringraziamo la Giga TV che ci ha fornito le immagini, ringraziamo tutto l'ente che si occupa della giostra del Saracino di Arezzo e noi ci ritroviamo prossimamente qua sui nostri schermi, da dire. Roberto Rosati, tu quando chiudi la trasmissione giostrando dici sempre
1: comunque, scusami, prima che dai il saluto una cosa certa, Stasera abbiamo raccolto diversi punti che analizzeremo fin dalla prossima puntata di Giostrando.
5: Ho capito.
1: Stasera è venuto fuori alcune situazioni.
5: Però ora una cosa la dovete anche fare, eh. Voi due che siete mega commentatori, io non lo posso fare perché ero solo regista, dovete dire anche la Daniela se secondo voi, insomma, com'è andata? Dategli un voto, dategli quello che volete, ringraziate.
0: È molto più professionale di me. Ha la voce sicuramente meglio della mia, io che gli devo dire?
1: Ma poi io
3: sono stati bravissimi.
0: Studia tanto, è una che studia molto.
5: Scusa, ma qualche errore l'avrà fatto, no?
3: Mi sono frenata sul nome del capitano, ma l'avevo anche scritto bene.
5: A scuola con me.
3: L'avevo anche scritto bene.
5: Ma Franco è venuto con me, Mario.
3: L'ho scritto anche bene, ma si vede l'ho letto male.
1: Però io invece aggiungo anche un'altra cosa.
3: Allora.
1: Ha detto Roberto, il piacere. Ma anche con lei viene fuori la passione che noi aretini abbiamo,
3: si vede,
1: per questa manifestazione.
3: C'è poco da fare.
5: Comunque complimenti Daniela, grazie per essere
3: grazie
5: stata
3: a tutti voi, raga.
5: Fatti invitare qualche volta da Giostrando, perché sennò è una trasmissione.
1: Devi chiamare al numerino che
0: anche lei. Va al bene. Numero che vedi in sovraimpressione.
3: Sì, e poi parte la chiamata.
5: Ragazzi, chiudo la diretta.
3: Arrivederci, io me ne vado.
5: 19. Dove vai?
3: Sì, vado via.
1: Va al Duomo, va al
5: Ciao a tutti, buon proseguimento con i programmi di Radio Prime.
0: E ci rivedremo a giugno il prossimo anno. Forse.
3: Vai.
5: Va bene, se lo dici te. Ciao a tutti.
3: Ciao.
6: Flyspot.
7: Ma siamo a cena fuori al lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
10: Sono le 19:01.
6: Flyspot.
11: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
12: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
11: Ma io ho il giga!
12: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
13: Notizie in breve da Estra.
14: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
10: Sono le 19:03.
15: 1, 2, 3, 4. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.
16: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato lunedì sul nostro territorio. Salvo per un aumento dell'instabilità con dei temporali a partire dal pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature massime stabili o lieve flessione al centro-nord solo di qualche grado. Valori che risulteranno ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. La ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio. Mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.

0: Ciao. Ciao Chris.
1: Ciao Raffo.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Buongiorno.
1: Non sai cosa dire?
0: No, vabbè, siamo...
1: c'hai lo sguardo a pallettoni. Dwayne Eddy, abbiamo iniziato con Moonshot, sentite che brano estivo, mamma mia, con questi coretti un po' yeah yeah yeah sotto.
0: Ma tra l'altro molto space age, c'è
1: sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: C'è un, no, forse non tutti sanno che esiste un genere musicale definito space age. Ma sì, lo trovi
1: sì,
0: nelle categorie disponibili,
1: sì, sì,
0: no?
1: Quando... Di solito erano strumentali con effetti sonori tipo i movie,
0: tipo i razzi, tipo sì, suoni.
1: Lasciamo
0: strani.
1: Sentire ancora un pezzettino.
0: E a proposito di space, infatti questo brano si chiama Moonshot.
1: Eh sì, Moonshot, bello, bello.
0: Dwayne Eddy,
1: bravo.
0: 1965.
1: Bravo Raffi.
0: Oggi abbiamo iniziato così.
1: Allora, ed è questo
0: il
1: lo tiro giù dal balcone.
0: La
1: allora.
0: Nostra, vai, aspetta che prendo il fucile che gli spariamo.
1: Dai, con sta sigla.
0: Sigla. No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rockin' Chris.
1: Me conosci?
2: Benvenuti. Ma però come l'hai abbassata? Zang, l'hai tagliata con l'accetta questa sigla. Sì. Benvenuti, nuovo episodio di 1-2-3-4 con i vostri beniamini Raffo The Twist
3: e House Rockin'
2: Niente, ormai
3: Chris.
2: Ormai abbiamo sta cosa, i vostri beniamini.
3: Ma sì, dai, fa ridere. Sì, perché sì. Sai cosa? Mi ricorda un po', che ne so, l'Alce Bullwinkle con l'altro. Mi ricorda quei personaggi dei cartoni animati che quando eravamo piccoli erano i nostri beniamini.
2: Tipo Yogi e Bubu.
3: Tipo Yogi e Bubu, bravo.
2: No?
3: Comunque questa l'hai servita, guarda, ci chiameranno tutti Yogi e Bubu.
2: Ma sicuro, sicuro. Però mi piaceva, comunque a me erano simpatici Yogi e Bubu.
3: Sì, sì.
2: Vabbè, vabbè, mettiamo un disco così per scaldarci.
3: Sto partendo con l'imitazione.
2: No, non fare niente.
3: No.
2: Lui era Neil Sedaka, a quanto pare Neil Sedaka ha inciso tutti i suoi dischi nel 59.
3: Sì.
2: Sono tutti del 59.
3: Praticamente ha passato un anno in studio.
2: Esatto. Ringa Rockin', eccola.
3: Sentite che carina.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Adesso
0: a me mi casa, non lo so.
1: Bellissimo.
0: Meno male Raffo, che abbiamo gusti diversi.
1: Cerca di dare, però, nel senso, non può essere tutto fighissimo, bellissimo.
0: Lo so, me lo dice anche mia madre.
1: Non ci prendono in giro, che dicono che è tutto bello.
0: Lo dice anche mia madre, che ci ascolta.
1: C'ha ragione. Sì, ma prima mi ha fatto il culo.
0: Lo
1: perché
0: dice anche su di te.
1: Non so, mi ha fatto il culo perché stavo.
0: Non si dice.
1: Ah, non si dice. Mm. Vabbè, ma culo non è mica la parola.
0: Non si dice.
1: Va bene, non la diciamo più. Vabbè. Comunque stavo entrando sotto al portone, sotto nella portineria
0: sotto gli studi
1: del palazzo degli studi, esatto,
0: in via Massena 2
1: e mi ha detto: comunque quando fai sti video e dici che ci fai ascoltare un disco, dopo lo lasci andare, me lo fai ascoltare perché poi io c'ho voglia di sentirlo, mi incuriosisce, e invece lo stacchi così. Ho detto: no, ma quello io faccio solo, io sono solo la faccia che racconta le cose, poi dietro la regia è Raffa.
0: Ah, cioè,
1: certo, praticamente ti ho svergognato con te.
0: Scrivi una spiegazione.
1: Ma tu scrivi no, le ho anche spiegato che se lasciassimo il disco, poi la gente
0: poi ci tagliano, poi l'algoritmo ci toglie i diritti.
1: Vabbè. Gennaio 57, un paio d'anni prima, loro erano The Cardinals, il brano si intitola
0: Near You.

0: Allora, in studio stiamo montando il ring perché ci dobbiamo picchiarci, c'è una c'è un match.
1: C'è nessun match.
0: Perché che a Christian non piaceva il disco che ho messo prima e io non è neanche che dico che non mi piace, dico carino questo. Tra i due forse infatti, preferivo quello di prima.
1: Infatti non è questione di è che non è tutto bellissimo.
0: Vediamo come cambia le regole a suo
1: non
0: favore.
1: Non cambia niente, cioè intanto io ho iniziato, quindi le regole sono le mie.
0: Ecco,
1: perciò
0: quindi già perso, cioè.
1: No, vabbè, a me piace, invece a me piace questo disco dei Cardinals. Erano un gruppo vocale di quelli dal gusto un po' più vecchio. Hanno sì. iniziato all'inizio degli anni 50. Sì. Hanno fatto anche
0: Come Back My Love, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma poi
0: bellissima.
1: Hanno fatto quella versione strepitosa
0: quello
1: di Misir Lou.
0: Non sta crosta qua che
1: di
0: Misir
1: Lou, stai zitto, se no ti spengo, ti tolgo il guarda.
0: Al mixer ci sono io, mi dispiace, tu puoi gestire i piatti.
1: E quindi nel 57, secondo me erano comunque vecchi, avevano un suono, un modo di cantare che non era come quello dei gruppi vocali dei ragazzini di quel momento lì.
0: Cioè, era il 57 importa. E questi erano già vecchi.
1: Perché hanno iniziato alla fine degli anni 40.
0: Scherzando.
1: Devo spiegare tutto.
0: Era una battuta.
1: Vabbè, da Atlanta, Georgia, mettiamo questi che si chiamavano The Debonairs. Questo è un disco raro. L'unico che ho visto, a cui l'ho visto, è Mr. Lucky.
0: Io ho un Debonairs, ma non mi ricordo
1: non
0: il titolo.
1: Credo siano questi, ma potrebbero essere.
0: Adesso guardo.
1: Guardiamo. Questa
0: Vai,
1: si intitola
0: Faccela sentì.
1: Eccola.
0: Faccia sentì.

0: Era novembre del 1957 quando usciva questo disco su Herald Records, un'etichetta di New York City. Loro erano The Debonairs, il brano si intitola Darling e ci piace un sacco.
1: Dall'altra parte invece arrivano Danny and the Juniors, non dico niente perché lo so già che...
0: Non dire
1: questo
0: niente,
1: è D-O-T-T-I-E.
0: Te lo dico io poi.
1: Sì.

0: Ed ecco un altro Wachuwari record qui a 1-2-3-4
1: che oggi non è più 1-2-3-4 ma è Wachuwari 3-4
0: The Diamonds, questo era Little Darling,
1: non ha bisogno di presentazione, no, un brano
0: uscita l'8 febbraio del 57, qualche mese prima la versione originale dei Gladiolas, per intenderci quelli in cui il solista era Maurice Williams, che poi fecero Stay, che finì nella colonna sonora di Dirty Dancing.
1: Stay, just a little bit
0: erano sempre
1: stronger.
0: Loro. Ma ovviamente questi bianchi con questo Wachuwari ebbero più successo all'epoca.
1: Il falsetto di Stay? Non ci arrivo. Vabbè, questa la tagliamo.
0: Vabbè.
1: Non si può tagliare niente.
0: Siamo in diretta mondiale, in tutte le dimensioni.
1: Siamo in mondo visione, esatto. In universo visione.
0: Va bene, il prossimo disco che vi faccio ascoltare, sono veramente fiero. Questo disco sono anni. È sempre costato tantissimo. Sono riuscito a comprarlo a un prezzo ragionevole.
1: Christian è veramente euforico.
0: Ve la voglio far ascoltare. BB Blues Boy King 1955, questa è 16 Tons, ma senti le robe.
2: Some people say a man

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella.
0: Ci piace, mi piace proprio B.B. King. Vabbè, mi è sempre piaciuto B.B. King. Non so se vi ho raccontato dell'ultimo tour di B.B. King.
1: Credo che tu ce l'abbia raccontato qualche volta, ma secondo me lo potresti dire di nuovo, perché sono passate almeno 100 puntate.
0: Esatto. L'ultimo tour di B.B. King nel 2012, io andai insieme a un mio caro amico dove corrono i cavalli, all'ippodromo a Milano. E ci fu questo concerto, minacciava pioggia, faceva un caldo atomico, era giugno. Insomma, B.B. King lo accompagnano sul palco e lo siedono sulla sua sedia, mi mettono Lucille in mano, Lucille è la chitarra per chi non fosse al corrente di questo, gli danno sta chitarra in mano, comincia la band che girava a 30.000 all'ora, erano proprio fighi, carichi, quello sciaffolone. Alla prima nota mi è venuto a piangere, mi viene ancora, se ci penso, il magone. Alla Mamma prima mia. Nota di Lucille, e poi a un certo punto sto vecchio, perché c'aveva 87 anni, tipo, era vecchissimo, che non si muoveva tanto, decide di fare You Are My Sunshine, una delle canzoni più brutte della storia, secondo me, che me l'ha resa bella, me l'ha fatta amare. A un certo punto c'era tutto l'ippodromo, ragazzi, che cantava You Are My Sunshine insieme a B.B. King, che si è commosso pure lui.
1: Quando uno ce l'ha,
0: no, vabbè, questo ragazzi, è stato veramente ragazzi. Uno di quei personaggi che sta nell'Olimpo, come dicevo qualche settimana fa di Bo Diddley. B.B. King è un altro, lo mettiamo
1: nell'Olimpo.
0: Lassù. Va bene, prossimo disco, Otis Rush 1957, Cobra Records da Chicago, Illinois. Il brano si intitola If You Were Mine.

0: Se tu fossi mia,
1: scritta da Willie Dixon,
0: Were Mine, un altro capolavoro scritto da Willie Dixon, fantastico. Cobra Records, lui era Otis Rush.
1: Otis Rush, sì.
0: Mentre
1: all'armonica pare che ci fosse Big Walter Horton. Lo riconosco, non c'è scritto nessuna parte. Lo riconosco perché è uno di quegli armonicisti che amo particolarmente.
0: È uno dei tuoi beniamini.
1: Sì, uno dei miei beniamini.
0: Bene, va bene. Allora, ragazzi, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4, siamo anche oggi in dirittura d'arrivo. Il vostro programma preferito a base di vinili a 45 giri, vinili e ogni tanto anche altri materiali.
1: Ma soprattutto dischi.
0: A 45 giri è arrivato alla fine, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Radio Fly sul 98.5 106.1 MHz in modulazione di frequenza e DAB, e su le varie piattaforme podcast, ovvero Mixcloud, Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera. Quando volete, quindi iscrivetevi, mettete la campanellina, il segui, e niente, appuntamento la prossima settimana. L'ultimo disco di oggi è invece rimaniamo nel mondo del blues.
1: Sì.
0: Questo è un
1: Little Junior Parker che incideva alla Sun Records nel 1953.
0: Esatto.
1: Dei brani come Mystery Train, poi ripresa da Elvis un paio d'anni una leggenda. Del blues di Memphis.
0: Questo è uscito nel 1961 su etichetta Duke e si chiama Driving Wheel, Little Junior Parker. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Raffo The Twist.
0: E House Rocking Chris.
1: Ciao.
0: Baci e abbracci.
1: Dai, farla partire.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
3: a settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto, il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarla a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Radio Fly. Rewind.
2: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

partito. Sono partito di come? No, soprattutto di cosa? Vabbè, di testa è da un bel po' che sono partito. Oggi sono partito anche con il deltaplano. Come al solito la voce, me la scuserete, è quella che è. Comunque sono qua, molta musica. E almeno sino al giro di boa, vale a dire sino verso le ore 18, che poi in replica saranno con la notte più profonda, sarò da solo con musica, poi dopo verrà un amico, Andrea Cherubini, a trovarmi e facciamo due chiacchiere, magari se qualcuno di voi vuole intervenire abbiamo il nostro sito www.radiofly.cloud, andremo in audio e in video, però io intanto direi di partire. Ero già partito, sono ripartito e sono anche Cameron Whitcomb.

0: Pride.
1: Allora, Cameron Whitcomb, Want for Nothing, da un album nuovo, questo è il singolo, nell'album si chiama That Way. C'è una modalità in cui, con cui alcune canzoni oggi, non sto andando, l'ho solo preparato, dopo accendo tutto, c'ho anche il gas, vabbè, e dicevo, la modalità, iniziano né piano né forte, poi piano piano alcune canzoni oggi, questo è, come si dice, quello che è la moda, la voga, il format, il trend, chiamatelo come vi pare, poi piano piano si espandono, iniziano quella che è una cavalcata, poi ridiminuiscono, poi ripartono, insomma ci sono svariate modalità. E questo Want for Nothing, che ha aperto il programma di oggi, di Cameron Whitcomb, un brano nuovissimo, un singolo, rispetta proprio questo, diciamo, stile.
2: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISPI.
1: E anche questo, più o meno, parte addirittura più lento di quello di prima, ci sono gli strumenti, crea un'aspettativa e poi Dylan Gossett, Loving You, la

vedo a ballare tutti in fila agitando le zampette, le manette, no le manette no, se no uno sarebbe in galera e poi dovrebbe prendere il deltaplano, questo programma, e farne, come si suol dire, un programma di evasione. Quindi se ti dicono in galera aspetta un secondino, tu non lo puoi aspettare, altrimenti il programma di evasione è fallito. Loving You Like That, Dylan Gossett, dall'album omonimo, anche questo un brano che rispetta lo stile di cui vi parlavo prima. È country and western, c'è un po' di tutto. Il prossimo brano l'avevo già nella puntata del Deltaplano di martedì, quindi due giorni fa, avevo detto la bella umana cosa che aveva fatto Graham Nash quando nel 2015, quella che era stata una fidanzata di una volta, era stata purtroppo soggetta a un grave aneurisma, senza dire niente a nessuno, senza farsi pubblicità, è andato lì e gli ha dato una grande mano, addirittura l'ha un po' rieducata all'uso della chitarra, della parola e altre cose, e parlo della grande Joni Mitchell. Quindi oggi dico, ritorniamo su Graham Nash e prendiamo uno dei suoi primi album solisti, sapete, no? Nash, Crosby, Stills, Nash, Young. Lui era l'unico che veniva dall'Inghilterra, anche se è arrivato lì in California giovanissimo. La loro musica era etichettata come West Coast, oggi vabbè, la possiamo chiamare così, ma la possiamo chiamare come credete voi. Il valore sta nel fatto che sono dei brani considerati evergreen e classics, e Graham Nash è tra questi, con questo Military Madness.

0: direi che in questo agosto la mia tendenza anche a ritornare indietro nel passato delle vecchie programmazioni sembra che abbia presa almeno momentaneamente più campo. Approfitto anche del giovedì, quando dovrebbe essere in onda il biplano insieme all'amico collega Stefano Fragai, per diciamo aumentare la percentuale, però non eccedo mai, perché naturalmente a me piace molto anche tanta musica moderna, quindi ritornare nel passato significa rivivere anche dei bei momenti e soprattutto permettere ad alcuni, se non sono coetanei, sono un po' più giovani, un po' meno, e comunque anche ai giovani, di conoscere la musica che faceva parte delle programmazioni delle radio una volta. Oltre Grant Nash c'era anche il grande Bob Seger, che andava molto molto bene.
1: Giù, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: È appunto di Bob Seger che poi vi parlerò, ma ho detto poco perché devo risparmiare la querula e stentorea voce a dopo le 18. Comunque riascoltiamoci Bob Seger con Wait For

Questo era il singolo di Bob Seger, Wait For Me, dell'album Face the Promise, che era il suo 16° lavoro. È uscito nel 2006, ma era dal 1995 che Bob Seger non pubblicava nessun lavoro. Dopo i grandi successi degli anni 70 e parzialmente degli anni 80, si era preso una pausa, non so, di riflessione o meno. Poi uscì fuori con questo Face the Promise, che comunque alcuni vecchi fans apprezzarono molto, la critica insomma così e così, qualcuno tanto, qualcuno poco, qualcuno quasi per niente, e noi vecchi fan ascoltando questo album ritrovammo la voce roca e la modalità compositiva e soprattutto di esecuzione di cantato di Bob Seger. E non ci sentimmo alieni, anche perché Alieni è un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: più gente conosco, più spero che un giorno arrivino gli alieni.
1: Sono d'accordo con i pinguini tattici nucleari, solo gli alieni ci potrebbero salvare, mi sembra che come razza non stiamo andando particolarmente bene. Mi scuso se la mia presa di posizione, ma è leggera, siamo in estate ed agosto, deve essere la stanchezza, dai, così mi sto avendo delle visioni. Una volta Visioni era un vecchissimo brano degli anni 60 dei New Trolls, Descalzi, Nico Di Paolo, me li ricordo ancora. Pinguini tattici nucleari che occupano i primi posti delle classifiche italiane con Sorry, Scusa, Lo Siento, ecco quel pezzo là. Io vado avanti, cambio genere, molto meno mainstream, dai Brand New Heartache.
2: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Sono Radio Fly.

0: Younger Us, così intitolato questo brano, sono i Brand New Heart Age da A New Alchemy, che è un lavoro che è uscito all'inizio dell'estate, in pratica giugno/luglio. È un duo, naturalmente, poi con altri musicisti che collaborano, di Elise e Matthew Mishury. E sono diciamo originari della Bay Area, che è la zona della baia di San Francisco nella California, sembra settentrionale. San Francisco è una di quelle città, come Los Angeles, Philadelphia e tante altre ancora americane, dove la musica riveste una grandissima importanza. Ognuna di queste città poi rappresenta uno stile, in pratica, pur magari facendo tutta la musica possibile e immaginabile, tutti i tipi di musica, contraddistinguono. Loro poi, i Brand New Heart Age, si sono spostati nella patria del country, che è Nashville, e sembrano comunque avere assorbito sia dal punto di vista musicale, naturalmente, sia l'area di San Francisco, la baia, che Nashville. E quindi New Alchemy emerge una certa sensibilità pop West Coast californiana e un marcato senso anche della musica folk rock, più altre influenze ancora, ma l'importante, secondo me, che il tutto suonava in maniera gradevole.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: Finalino, I remember Mike Campbell con The Dirty Knobs. Mike Campbell dice chi era costui, non era Carneade dei Promessi Sposi Memoria, bensì era il chitarrista, è stato per molti anni negli Spezzacuori, negli Heartbreakers di Tom Petty, del biondo Tom Petty, purtroppo scomparso anni, qui con il gruppo. Non sono gli Heartbreakers, ma sono The Dirty Knobs, che è una versione, qualcuno dice operaia, degli Heartbreakers. E il chitarrista Mike Campbell, mirabolante, qualcuno direbbe fantasmagorico, e insieme al gruppo continuano a valorizzare un rock old school, vecchia scuola, dove la passione per il suono dei 70s, degli anni 70, si intreccia alla musica rock e alla musica blues e anche al R&B, R&B. Dice che la pronuncia alla retina va fatta così, insomma. E poi, diciamo, questo disco, Mission on Mercy, disco nuovissimo, peraltro, pur conservando la forte identità rock dei predecessori, ne amplia l'orizzonte stilistico, facendo anche facendosi dare una mano al raffinato songwriting, oltre che il grande stile chitarristico di Mike Campbell. Andiamo avanti e veniamo in Italia e andiamo indietro nel tempo.
1: Il Deltaplano Music First. Il martedì dalle 17:00.

due grandi artisti che abbiamo avuto la fortuna di avere. Yaga Brothers, vale dire Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, una fetta di limone, che per la prima volta fu registrata da loro con, che si fecero chiamare i Due Corsari nel lontano 1960. Ecco, quindi un ricordo. Poi negli anni Ottanta ci fu un'edizione messa in una raccolta, insomma cambiò qualcosa, fu rifatta in pratica. E a proposito di musica che andava non troppo dopo che iniziai a fare la radio io, che è rimasto anche questa come un classico della musica italiana, e parlava di un certo Sabato. Voilà, un po' di swing. Prego, signorina, venga.

0: però ne avevamo di quelli che un tempo si chiamavano cantautori italiani, che comunque facevano a modo loro, quindi in maniera mediterranea, anche un po' di jazz, di swing. Era questo il caso di Sergio Caputo, Un sabato italiano, nel primo album in studio omonimo di Caputo, pubblicato nel lontano 1983. È stato l'esordio discografico e si rivela anche un grande successo italiano di critica e commerciale, e contiene due tra i più grandi successi in assoluto dell'artista, che ricordo è ancora in circolazione. Uno è questo, Un sabato italiano, e l'altro è il brano che è intitolato Bimba tu sapessi. Ma forse sarebbe meglio che non sapesse. E qui non so che dirvi. Vedo un orco qua nei pressi.
1: Il Deltaplano, Music First.

L'altro brano, diciamo, di recente uscita è questo Searchlight, Alison Russell, diciamo la tenutaria del disco da cui ho ricavato questo brano, Alison Russell insieme a Cassius Culpepper. L'album si chiama In the Hour or Chaos, nell'ora del caos. La musica, secondo Alison Russell, è sempre stata una potente medicina, almeno come l'ha concepita e percepita lei. Lei è fresca del trionfo nel musical che è stato portato con il sold out avanti per tante serie consecutive a Broadway. Il musical si chiama Headstone e reduce dal successo globale accanto a un artista che si chiama Hozier, l'artista canadese, perché Alison Russell è canadese. Se ne torna con questo album In the Hours of Chaos, che è il suo terzo album, un album che brilla, quindi una stella del firmamento che sembra che abbia trovato una posizione a livello internazionale e non solo nel Canada. Purtroppo scomparso ci rimane il bel ricordo e la tanta buona musica, quella di Al Jarreau. Qui ho una vecchia canzone, oh ma bella che è, e si chiama Rainbow in Your Eyes.

0: Lui sì che aveva una voce come uno strumento musicale, forse anche oltre. Hajaro Rainbow in Your Eyes, tanto per ricordare qualcuna delle belle canzoni che nel corso della sua vita purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa. Hajaro rimane il ricordo e la sua bella, ma bella musica.
1: Music first.
0: Ah, che atmosfere! Un po' di crooner, un po' di jazz, un po' di American Songbook. Tutto questo per Boz Cax. Il brano si chiama Angel Eyes.
2: That love's not around.

dire navigato e poco, Boz Keks, non so da quanti anni è nella breccia, che non è quella di Porta Pia, perché lui non è un bersagliere. Angel Eyes, da un album ultimo del 2025 intitolato The Tour. Adesso andiamo verso il giro di boa, gli diamo un colpetto stellare, anche perché il brano di Stella Lefty, Lean In, Kiss Me, e abbiamo il mago. Abbiamo qui il mago, ha detto che non farà venire il magone, vero? Ecco, bene. E noi ci sentiamo, quindi intanto ascoltiamoci Stella Lefty.

0: Olè, ci siamo, Andrea. Io ho poca voce, oggi parli tutto te.
1: No, non ti preoccupare, la tua
0: io
1: voce
0: ti faccio
1: sempre...
0: da regista. Allora, siamo in diretta, è il giorno del giovedì, poi se sentirete la replica saranno altri giorni. Andrea Cherubini, lo conoscete, un po' di storia di Andrea Cherubini, è stato alcuni anni qui con noi a Radio Fly, ma lui viene da lontano, da New York.
1: Non proprio esattamente, vengo da lontano per quello che riguarda il panorama musicale e radiofonico, perché dai primi anni 80, quando veramente erano all'albori, ora non come caro mio te Mauro, perché insomma io sono arrivato dopo per tanti motivi, però ero un giovincello, fra un po' compio anch'io i 50 anni, sai, mi manca poco, non te lo svelerò, perché però manca poco anche a me per i 50 anni in radio. E bello ritornare negli studi di Radio Fly, perché qui ho respirato tanto ossigeno che mi piace. Oggi che sono rientrato ho trovato degli spazi che conosco molto bene, sto molto bene oggi, devo dire la verità, qui.
0: Bene, mi fa piacere, è stato il motivo anche per cui ho detto: ma Andrea, dai, vieni, mi fai compagnia. Sai quanto io sia restio, lo confesso, agli ospiti, no? Poi dopo, quando ce l'ho, sono anche molto contento.
1: Non solo, cari ascoltatori, poi fermarlo, e ve ne renderete conti, non è semplice. Mi ha detto: guarda, fai tutto tu, io sì, faccio solo la regia. Bugiardissimo.
0: Lo senti, non ho un filo di voce.
1: Ma cosa
0: oggi
1: ti dico sempre? Non conta l'ascolto, è il contenuto, e con te il contenuto non si sbaglia mai.
0: Il radio senza voce, il contenuto ce n'è poco. Comunque, veniamo. Allora, Andrea viene da lontano, quindi dal punto di vista radiofonico, ma io gli volevo fare un po' di punto. Prima radio, se ho capito bene, Radio Pietramala.
1: Sì, è 1978.
0: 104 o 139?
1: 103, 8 e 50, poi 139, perché ai tempi c'erano i 50 anche, poi dopo li tolsero perché dava problemi, insomma, poi 139.
0: 139, sì. E quindi quando te eri a Pietramala io ero a Radio... No, forse ero già a Radio TV?
1: Sei venuto in centro.
0: Io sono venuto in centro,
1: Radio,
0: sì.
1: Pietramala in quel momento era in Corso Italia, davanti a Piazzetta San Michele, quindi sede storica, centralissima. Poi ti racconterò dei ricordi della facciata di la chiesa San Michele in piazzetta. Credo nel tetto ancora ci siano dei dischi non lanciati da me, perché faceva il disco lancio il grande Gianni Luna, e apriva i cassetti, prendeva un 45 giri, quelli con l'etichetta bianca che mandavano le case discografiche già allora, li prendeva e diceva: e ora disco lancio, e li volava dalla finestra.
0: Guarda, facevamo la stessa identica cosa a Radio Torre Petrarca quando era in via Cesalpino.
1: Allora,
0: il tetto delle case di fronte era pieno di 45 giri.
1: Ecco perché poi le caditoie raccolta acqua.
0: Poi per noi alcuni artisti non erano proponibili, ce li mandavano le case discografiche e noi...
1: Allora era una mania.
0: Il fatto che eravamo una radio rock, poi la selezione era più stretta.
1: Beh, allora avete eliminato tutto il superfluo, avete tenuto così come allora,
0: sì,
1: noi.
0: Poi ci hanno diffidato e ci siamo guardati bene da continuare.
1: Allora, io voglio farti una domanda, voglio farti, caro mio Mauro, e così anche gli ascoltatori. Cosa preferite per le vostre vacanze, le vostre ferie? La montagna o il mare? Mauro, cosa preferisci?
0: Allora, diciamo, con il caldo che si soffre negli ultimi anni, la prendo un po' alla lontana. Direi, a me piace poi camminare, fare le foto, lo sai che sono un patito. Preferisco la montagna.
1: La montagna.
0: Preferisco la montagna. Se poi nella montagna c'è anche un laghetto dove si pesca, e per i più coraggiosi ci si fa anche un bel bagnetto, a me mi basta anche un torrente, mi metto a sedere nel torrente, quell'acqua fredda che fa bene alla circolazione.
1: Pure anche il rumore rosa dell'acqua che sciacquiglia, cioè si rilassa.
0: Sì.
1: Invece a me l'esatto opposto, perché se no mi rilasso troppo poi perdo l'attenzione. Ma il mare, cari ascoltatori, volete mettere il mare, a parte anche lì il rumore rosa, il vento, forse si è caldo, ma quello che c'è in spiaggia, che non sono solo gli ombrelloni, le sdraio, il barrettino, no, ci sono tante belle, e non solo quelle,
0: sì,
1: belle, cose.
0: Sì, diciamo a cui piace molto il formaggio, no?
1: Non ti seguo.
0: Le tope.
1: Ah, beh, lo sapevo, io non volevo tirare là così. Ma che cos'è? Io non ho perso.
0: I ratti e le ratte sono amanti del formaggio.
1: Passando negli anni abbiamo visto dei costumi, perché stiamo parlando di quello fondamentalmente, delle belle signorine, costumi molto castigati, poi sempre di meno, fino a uno, i primi topless che ho visto nel sud della Francia.
0: Topless.
1: Senza fine. E poi siamo arrivati, ormai non ci fai più caso. Forse sarebbe l'occasione giusta che la moda tornasse indietro, rivestite da capo a piedi.
0: No, ti volevo semplicemente dire, ascolta un attimo. Allora, chiaramente è solo musicale, no? Molto diversa, ma è l'ultimo tango a Parigi.
1: Questo?
0: Sì.
1: Ah, avete capito il nostro Cispi cosa ci propone? Io ho semplicemente detto la spiaggia
0: come base,
1: così, ma cioè, sei andato molto avanti.
0: Sì, ero oltre la base, l'altezza e il perimetro.
1: La circonferenza, quindi 60-90-60-90,
0: sì.
1: Che non è una frequenza,
0: no,
1: sono delle misure diverse prese dal geometro.
0: No, io in montagna me le immagino.
1: Appunto, e vedo non vedo, chissà. Di là invece è spiattellata lì davanti. Sai, ma anche, non solo le femmine, anche i maschi.
0: Ecco, anche l'immaginazione ha la sua importanza, no?
1: Sì, quindi... però insomma in montagna tutti intabarrati, poi la sera soprattutto.
0: Ma insomma, con sti caldi,
1: sì.
0: Devo dire che si vedevano diverse propaggini al vento. Insomma.
1: Ah beh...
0: Sì, beh.
1: Ho visto
0: gli annacci, ho visto re. Bene, Andrea, io che devo dire? Insomma, tu sei per il mare o per la montagna, e il mare e la montagna, poi comunque il gusto ci guadagna.
1: Beh, sì, insomma, questo. E il Cispi?
0: Il Cispi ogni tanto magna, ma
1: magna.
0: Senti, non ho proprio voce, oggi proprio è andata via.
1: Questo mi fa molto piacere sotto sotto, non ti nascondo. Ma qual è il motivo?
0: Detto.
1: Qual è il motivo per cui mi fa piacere, secondo te?
0: Allora, io ti ho chiamato perché tu parlassi. Io sono, ascolta, quando faccio il biplano con Stefano il giovedì, probabilmente riprenderemo dopo il 10 settembre, non lo so, lo faccio volentieri, prima di tutto perché siamo in due, amici, fratelli, ci si conosce da una vita, eccetera, e poi perché parlo di meno, cerco di parlare di meno e di far parlare, faccio il regista.
1: Ma io vi ascolto molto spesso, quasi tutti i giovedì, è vero in parte, cari ascoltatori, perché Mauro poi alla fine non ce la fa a non parlare.
0: Sì, però è difficile.
1: Però,
0: ma veniamo alle cose belle della vita. Alle cose belle. C'è anche, ho visto un like da parte di Max.
1: Max,
0: salutone a Massimo Castellani.
1: Qui dove sono seduto io.
0: Dai, la prossima volta si chiama anche lui.
1: Invitalo.
0: Va bene?
1: Invitalo.
0: Invito anche Massimo.
1: Grande Massimo, un abbraccione.
0: Un abbraccione a Massimo, Max Castellani.
1: Max Castellani.
0: Si invita anche lui. È stata una cosa improvvisata.
1: Va benissimo.
0: Ci siamo sentiti ieri l'altro. Ma vieni, ho detto, dai.
1: E io mi sono fatto un po' pregare, devo dire la verità.
0: Sì. Poi sai, io con le ostie. Con Ostia Lido, no?
1: Al mare.
0: Ascolta, Andrea, direi di passare un brano, non c'è bisogno di annunciare.
1: No,
0: si fa un intermezzo, e poi quello dopo sarà un Milan intero. Va bene?
1: Va bene, sono d'accordo.
0: Quindi ci sentiamo tra poco.

0: Caro Andrea, io mi sono autonominato presidente onorario del WWF Country Italiano.
1: Ah, è un'associazione nuova.
0: Era Jordan Davis e qui, ma non parliamo di musica.
1: Assolutamente.
0: L'ho parlato un po' prima, visto in maniera modesta, non ho, quindi ho poca voce. Mi fa piacere che tu sia qui. Vedo che hai ripreso la tua abitudine con i pezzettini messi al posto giusto.
1: Beh, è un difetto.
0: Anch'io, vedi. Ho il quadernone, mi preparo la mia playlist.
1: Io i fogliolini, i figlioloni, certo. I vocabolari, dopo ne parliamo.
0: Ci sono i tablet, telefonini.
1: Lo studio,
0: i
1: devo dire la verità, che è aggiornatissimo.
0: Uno,
1: un sacco.
0: Due, ci sono 3, 6 monitor.
1: Per vedersi.
0: Più ce ne sono altri, non so, altri 7, 8, 10 di là.
1: L'importante è che non inquadrano da dietro, perché poi si vede le calvizie.
0: Sì, allora, no, poi non sono stereo, perché sono moni.
1: Torri con una gamba sola. Allora, per chi rimane poi in città, perché chi non va in ferie in montagna, al mare, rimane in città. E quando si rimane in città, cosa facciamo quando uno vuole evadere un po' dalla routine, anche se non sta lavorando? Caro Cispi, e cosa si fa? Si va
0: alle saghe.
1: Alle sagre, non le saghe. Alle sagre.
0: Ah, sagre, sì, alle saghe sono un'altra.
1: Allora, qui nei nostri dintorni.
0: Per me mi piace quella dei locio e delle nane.
1: Mi hai svelato tutto, mi hai già tolto tutto il piacere. Io volevo fare un elenco.
0: Fai l'elenco.
1: Basta, con te non ci parlo più. Anche perché bisogna stare attenti a non esagerare a cibarsi, perché poi insomma. Poi ogni sagra ha il suo alimento specifico. A Ruscello hanno quello dell'occio, che poi è l'oca. In aretino osho, perché deve già riempie la bocca solo del...
0: Ma poi
1: ad Alberoro sentiamo un po' se sei informato.
0: Guarda, non so che dirti.
1: Cocomero.
0: Cocomero.
1: Languria. Adolmo.
0: Bistecca.
1: Bravissimo. Io sto segnando un po'. Alle poggiola.
0: Pasta?
1: No. È un tipo di pasta casalinga fatta a mano.
0: Maccheroni?
1: Bravo, il famoso... Però
0: dimmelo col sugo alla Toscana. Oh, ma buoni!
1: Ormai...
0: A parte di queste sagre, non ce n'è una che non è buona.
1: Insomma. Sì. Ma insomma, vorrei perché tu mi dicessi come si dice in nostro vernacolo aretino: maccherone.
0: Maccherone?
1: No.
0: No?
1: Maccarone.
0: Ah sì, maccarone.
1: È maccarone. Se resuscita il mio nonno, poi ti viene.
0: Ma è vero, anche il mio zio lo chiamava maccarone. È vero, sì.
1: E a Montagnano?
0: Di.
1: Una diversamente alta, com'è?
0: La nana?
1: La nana, diversamente alta, perché oggi per essere corretti politicamente.
0: Vabbè, era una stella nana che è esplosa, no?
1: E poi c'è quella della Ranocchia che è a Broglio. Ma pensate, ma tutti questi ranocchi aspettano solo la principessa per baciarla, perché sono vedovi con queste ranocchie che gli portano via. E poi, questa è la più importante secondo me, e secondo me la materia prima non gli mancherà mai. A Monte Sansavino, cosa è famoso? Per cosa fanno a Monte Sansavino, che è famosissima in tutta Italia? La sagra della...
0: Porchetta.
1: La porchetta.
0: Mamma
1: la porchetta. Mia, quindi il maiale non manca mai. Maschio e femmina, ce n'è in quantità industriale.
0: Porchetta poi è femminile, no?
1: Ora tu stai scendendo un pochettino troppo, insomma, la porchetta, il maiale,
0: Non si butta via niente.
1: Andiamo avanti.
0: La cudenna, com'è?
1: Che cos'è la cudenna?
0: Spiega cos'è la cudenna.
1: La cudenna è la cotenna, vale a dire, è la pelle del maiale, quando una volta tolto tutti i peli, perché sono molto resistenti, purtroppo va tolto con il fuoco e raschiata poi con un coltello grande, cotta nella porchetta, è favolosa perché è croccante, un pochettino grassa, poi il colesterolo insomma si lamenta, ma insomma, è sopito, se ne parla poi a settembre. E poi del maiale veramente non si butta via niente, nemmeno gli zoccoli, non so cosa ci fanno.
0: Però il colesterolo si prendono gli omega 3, no? Anche l'olio di krill, ricorda, olio di krill.
1: Ma solo va bene solo per il colesterolo l'olio di krill. Ma che con la cicola?
0: Che più o meno dice un metro da terra di krill.
1: bene. E non so se è il caso di affrontare un altro. Perché poi voglio interrogare sul dialetto aretino.
0: Sì, sul dialetto aretino. Ascolta, poi avevamo parlato anche dei testi, no? Intanto,
1: ma quello sulla musica. Dopo
0: proseguiamo con un classico sì, musicale.
1: Interrompiamo.
0: Molto d'atmosfera e poi ripartiamo. Bene. Quindi, come si diceva un tempo, mi raccomando, rimanete
1: molto in ascolto
0: o in sintonia.

0: Phil Collins, te lo ricorderai, vero?
1: Come fai?
0: È avuto, diciamo, a una certa età.
1: Sì.
0: Anche lui è più grande di me, insomma, ce ne vuole un po', no? Più grande dal punto di vista artistico. Beh, io manco, cioè, un granello di polvere nei suoi confronti. Ma ha avuto dei problemi anche fisici, no? Però non ha abbandonato del tutto l'idea di fare in qualche modo musica. Ho letto un articolo uno di questi giorni per cui ho messo quel brano, che in realtà fu portato al successo da Cyndi Lauper.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Bellissima signora.
0: Allora, ci siamo, Andrea, quindi dicevi, fra sagre, porchette, oci, nane, stelle, comete,
1: L'hai visto,
0: galassie.
1: L'hai visto tu le stelle cadenti?
0: Sì, quando vado a cade il dentista.
1: Perché?
0: E cadenti.
1: No, io non, scusate ascoltatori, non riesco più a stare dietro al nostro Mauro.
0: Sono enormi bischerate.
1: Sono arrivato con delle intenzioni. Basta, le sagre stop.
0: È la disperazione, ecco, che non ho voce.
1: Visto che siamo arrivati a parlare delle sagre, insomma, nel nostro territorio di Arezzo, io voglio farti delle domande per capire se sei preparato sull'aretino. Io qui con me, magari che in diretta puoi dire,
0: sì,
1: questo vocabolario, che è un vocabolario aretino.
0: Fallo vedere bene.
1: Eccolo qua, di Piero Benigni. Lo potete acquistare, non lo sto promuovendo, ma semplicemente perché per noi aretini è veramente un tomo qui di 250 pagine, non so quante parole ci sono, insomma, migliaia. E devo dire la verità, ci sono anche tante parole che sono legate al nostro territorio, ma del passato, quindi molti, i giovani no, ma insomma quelli che come noi sono già abbastanza attempati, che magari sono cresciuti in una famiglia prettamente aretina.
0: Insomma. Dai, quelli, noi siamo, eravamo giovani.
1: Ma io, se ti dico birbonaio, traducilo così anche per tutti gli ascoltatori, che cosa significa? Hai fatto un birbonaio?
0: Beh, direi cose non del tutto passabili, lecite,
1: ma no,
0: un po' un casotto, insomma,
1: sì,
0: dai.
1: Confusione.
0: Traduzione, sì.
1: Non c'è niente di... E invece fare bubolino?
0: Bubolino, com'era? Bubolino era fatti vedere, poi nasconderti.
1: Bravo, capolino.
0: Capolino, ecco.
1: E invece, visto che abbiamo parlato delle sagre, se io prendo una bella tagliata, bistecca, e la metto sulla brasa.
0: La brasa.
1: E questo è semplice. Ah, devo dire una cosa, che per parlare questo è un nostro dialetto vernacolo, le C vanno veramente
0: sostenute
1: di farle diventare anche quasi dure. Sì, ma
0: sì,
1: io che
0: faccio? Retina.
1: Ho scitto. Cioè, e sì, anche broccione, un po' come
0: broccione,
1: il birbonaio,
0: sì. Sì. Disordinato, cioè, insomma.
1: Se dico, caro Mauro, tu sei un broncico.
0: Ma ecco, un broncico non te lo so dire esattamente.
1: È quando una cosa vale poco, no?
0: Un broncico.
1: A una signorina, sì, sì. Diciamo, dopo tanto trovo un broncico de marito. No, non era forse molto avvenente.
0: Sì, non è. Vabbè.
1: Ah, invece se ti dico sei a buco torto oggi.
0: Significa che girano, insomma, no?
1: E invece a Boggiolucco, dai, questo è semplice.
0: Nelle spalle.
1: Portare qualcuno da bambini.
0: Sì, un tempo si diceva ai bambini, vieni in Boggiolucco.
1: Che ti porto? Il bumbo è semplice però.
0: Bere, da bere. E anche lì soprattutto ai bambini veniva detta questa
1: vieni
0: cosa.
1: Vieni qua, ti do il bumbo. Il butulicchio, rimaniamo così.
0: E il girino. Il ranocchietto, insomma, no?
1: No, è girino, quando ancora girino. È nero, prima della trasformazione.
0: Sì, prima che facesse il trekking, il girino, facevamo i girini.
1: E guarda, mi metto l'occhiale da solo così non ti vedo di meno. E questo è un pochettino triste, no, trita, non più che triste, ma che è legata molto alla campagna, quindi magari chi è nato in città non lo sa. C'erano due cose, una era il risultato dell'altra, dove si metteva il letame tolto dalle stalle, magari da pollai, che si raccoglieva tutto e si metteva nella si raccoglieva. Allora,
0: quello era il concio.
1: Era il concio il risultato.
0: Nella concimaia.
1: E il pergolato come si chiamava?
0: Il famoso buttino.
1: Vabbè, spiegati cos'è il buttino.
0: che poi si diceva, noi maschiacci, un po' rinco, e qualche volta, no, quando volevi offendere un po' una ragazza che t'aveva, gli si diceva questa brutta parola, e quindi per fortuna solo quando eravamo bambini, dopo abbiamo smesso.
1: Sei come il buttino.
0: E Nino significa poveretto, parino anche, no? Non è così?
1: Parino è... dipende il tono della voce in cui lo dici. Se ti dico, oh parino, e se dico parino, cambia, no? La stessa parola con due
0: sì,
1: toni.
0: Esatto, o parino è una sorta di comprensione, no?
1: Sì.
0: Mentre parino, come dire, va...
1: La faccenda, questo è...
0: Perché a qualcuno lo chiamano ancora oggi il facenda.
1: Chi è il facenda? Inteso come un uomo, anche più che altro un uomo che la donna.
0: Sì, cioè uno che tira a fare e anche a disfare, che cerca di fare, insomma, fa tante cose, ma poi forse bene non fa niente.
1: Oppure anche un facendone.
0: Un facendone.
1: Ma visto che poi, insomma, il toscano in generale ha sempre qualche doppio senso. Ieri sera, so vita fa una faccenda con quella città.
0: Questo è il terzo aspetto, sì. Che poi magari ho finito che ho certe faccende, no? Andava a raccontare.
1: Perché...
0: Poi se sentivi la ragazza, oddio.
1: niente, però le chiacchiere. Ecco, tu, caro mio Cispi, sei un vero brindellone.
0: Il brindellone era uno sbilungone.
1: Uno sbilungone.
0: Insomma,
1: no? Sembra il brindellone. E poi Babbalea, Babbalucco, insomma, Babbo morto. Quando mi metto a fare una cosa, Babbo morto.
0: Sì, che uno non riprende fiato fin tanto che non la...
1: Più che altro abuzzo buono, come anche sono in bici, vado giù in discesa a Babbo morto. Quindi ci metto tutto l'impegno possibile, senza faticare, alacramente, sgobbando il micitto e passo all'esame. Si era messo a Babbo morto, erano 3 mesi che studiavo tutto il giorno. E questo per dire quando uno ha un impegno. Allora, cari ascoltatori, Radio Fly, Mauro Giovacchini, i suoi programmi sono sempre fatti a Babbo morto, perché voi non lo vedete, ma ha una valigia, una borsa di pelle importante piena di oggetti. Arriva davanti, non lo fa vedere, ma davanti al mixer... a un quadernone,
0: non faccio vedere,
1: un quadernone
0: deltaplano c'è scritto
1: con più basso please, ecco, con tutti gli appunti gira sull'appunto.
0: Sì, e qui c'è
1: appunto
0: la playlist,
1: quindi
0: la playlist.
1: Sa quello che dice, ma non, cioè, sa quello che fa, ma non sa quello che dice.
0: Sì, è chiaro che devo trovare l'ispirazione per mettere in fila. Io sono la vecchia maniera, devo mettere in fila le canzoni, un filo conduttore che poi mi permette di intervenire tra un pezzo e l'altro e raccontare qualcosa, insomma. Purtroppo con la voce che oggi ho raccontato ben poco.
1: Mamma mia, sto fatto della voce che manca a... Mauro, te l'ho detto, contenuti.
0: Senza voce non si parla di contenuti. Andrea, io direi di fare un altro intervallo, perché abbiamo, diciamo, appena enunciato, poi parleremo anche di qualche testo della
1: sì.
0: canzone. Questa in origine era un brano di Procolarum.
1: Addirittura.
0: Quindi si risale agli anni 60. Homburg, che tradotto dai Camaleonti fu L'ora dell'amore. E devo dire che la traduzione, pur non rispettando letteralmente il testo originale, fu adattata, perché in italiano suona
1: Camaleonti.
0: Viene cantato e suona in maniera un po' diversa. Fu un grande successo dei Camaleonti. Ce lo ascoltiamo, L'ora dell'amore, appunto. Sono quelli che cambiano colore. Laddove si mettono, assumono un colore differente, che saranno un po' banderuole questi.
1: Al vento.
0: Camaleonti.

0: qui andavi all'asilo, Andrea, con questo brano?
1: 67, sì e no. Sì, sì, sì, ero... Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Rinnovo i saluti a due persone, uno a Gigi Piccini, caro amico.
0: Salutiamo, altro... mi raccomando, Piccini, cresce un
1: cresci.
0: Po'.
1: E poi a Max Castellani.
0: Stiamo scherzando, naturalmente.
1: Che ancora so che l'ascolto, un abbraccio.
0: Salutone a entrambi.
1: E basta, se no poi ci si commuove.
0: Senti, ogni tanto un pelino di voce mi ritorna.
1: Ma c'è un modo, perché io sarò uno o due ottave sotto di te probabilmente e quindi io mi abbasso sempre di più, allora
0: tendi.
1: Ma tu canti, Mauro? A me mi ha detto Gigi, se canti te è temporale sicuro, ecco perché quest'estate sono stato zitto.
0: Senti, direi che da giovane ho provato anche a cantare.
1: Ti
0: poi...
1: sei fatto manca niente.
0: Poi io, non è, te lo sai che io non sono mai molto contento di quello che faccio, per cui preferì abbandonare e dopo non molto iniziò l'avventura della radio, un'avventura che nonostante non abbia voce cerco ancora di portare avanti.
1: Vabbè, insomma, hai fatto le nozze d'oro.
0: Sì, sembra che la voce mi segnali, Mauro, a casa.
1: Questa però è carina, in vero retino, a casa.
0: Allora, è il momento di staccarmi.
1: Savira a casa, che l'ora.
0: Bene, Andrea, quindi Camaleonti, dai. Che questo era Homburg dei Procolarum, sì. 1967.
1: 67.
0: Loro avevano già fatto prima di questa Senza Luce, A Wither Shadow Pale, sempre dei Procolarum.
1: Sì, cantata da Dick Dick.
0: Ah, quella era di Dick Dick.
1: Sempre 67, Dick Dick.
0: Dick Dick, sì,
1: stesso,
0: ah, sì, sì.
1: Stesso periodo.
0: Che fecero anche Sognando la California dei Mamas and Papas, California Dreaming.
1: 67, allora, cari ascoltatori, io qui ho degli appunti per quest'oggi. Ma praticamente tutto il mio lavoro che ho fatto insieme al Gigi mi ha praticamente tolto tutto quello che io dovevo dire. Cioè, ma piana tutto. Sognando California, Senza Luce, L'Ora dell'Amore, io ho in mente te, zero, io non ho più.
0: Io ho in mente te, Equipe 84.
1: Sì.
0: Maurizio Vandelli, credo che verso fine agosto dovrebbe essere nel Valdarno da qualche parte.
1: Eh beh, andremo a trovarlo, così almeno si guarda, fai stare zitto Mauro, perché io non ho veramente... niente che dire. E poi insomma lo spazio negli anni 60, io negli anni 60 ero piccolino, però ricordo delle hit parade che la Rai 1 la conduceva. Chi la conduceva hit parade?
0: Lelio Luttazzi,
1: che bravissimo, che poi ha avuto un trascorso in quel periodo, forse lo fecero fuori dalla Rai perché non so se era una questione di droghe, qualcosa del genere, se non ricordo male. Poi ritorno, probabilmente era solo una bufalona, ma al tempo era molto bacchettona la Rai, quindi
0: ma non so che dirti, insomma, anche il figlio hanno fatto fuori, non si vede più in giro, insomma, e che è un comico di prima grandezza,
1: ma impegnato, ma
0: sì, detto alto comico, ma
1: alto gradimento. Ricordi bene quali erano i personaggi? Intanto chi lo conduceva?
0: Arbore Boncompagni.
1: E fu una trasmissione che ancora oggi tante trasmissioni stanno copiando, forse anche la nostra. In questo momento veniamo da queste.
0: Sì, allora devo dire che io ero, diciamo, un adolescente, chiamiamolo così, e io ero fisso su quel programma, non me lo potevo e dovevo perdere perché mi piaceva da matti. E poi non erano solo bravi i conduttori Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, di origine aretina, sì. Del Molinnovo doveva essere, ma passavano anche della buona musica,
1: sì.
0: E questo va ricordato, musica all'avanguardia.
1: All'avanguardia. Dove naturalmente, come un po' tutte le radio nazionali, erano un po' restie a passarla, perché insomma in quel periodo ci fu una grossa trasformazione.
0: Sì, allora la Rai aveva dei buoni programmi, però dopo le 21, Popov e altri ancora, ora Supersonic, non mi metto a citarli tutti perché io poi ascoltavo Massarini, per Massarini. Me è rimasto sempre.
1: Ma ricordi alcuni dei personaggi di alto gradimento?
0: Sì, tanto qui, guarda, visto che faccio.
1: Vabbè, i PC.
0: I PC, quando si arriva il messaggio, bisogna, come si dice, intervenire, no? Allora, c'era lo Scarpantibus,
1: che era un personaggio di fantasia inventato.
0: Mario Marenco, che era un grandissimo architetto, purtroppo è scomparso qualche anno fa.
1: Fai un po' l'imitazione Scarpantibus. E non si capiva cosa voleva dire, che era questo personaggio.
0: Diceva anche a un certo punto, Yamachino, Yamachino.
1: E poi anche l'altro personaggio importante era quello.
0: Sì, come si chiamava?
1: Marenco.
0: Dai, che faceva anche il fascistone,
1: sì,
0: no? Faceva...
1: Quando c'era lui?
0: Sì, simpaticissimo. Poi mi ricordo che Aki Capitano Raimundo Navarro. Otto anni. Un satellite che
1: girava intorno alla Terra. Otto anni che non.
0: Questi sono dei bei ricordi. Devo dire sì che un imprinting, quando iniziai a fare radio, ce l'avevo.
1: Sì,
0: di questo genere. Perché l'imprinting era, lo fanno loro. Io non sono bravo, non avrei mai pensato di fare radio. Però gli humor e le battute
1: sono stati
0: le ho sempre fatte indipendentemente dalla radio, per cui mi diedero
1: il via. Va riconosciuto a loro e anche gli autori, che sono stati i primi a liberarsi da tanti, tanti modi di fare pregiudizio, ma sono stati liberi abbastanza, non scendevano nel trash assolutamente.
0: Per rompere gli schemi ci vuole gente capace, con fantasia, innovatori, quindi e cui gli viene data spazio.
1: Sicuramente lo spazio,
0: fiducia.
1: Era riconosciuto dal fatto che avevano veramente, e poi gli ascolti
0: Sono venuti su, quasi

0: insomma, no? Insieme a un altro della sua band, che poi è un grande musicista jazz, che è J.J. Telesford.
1: Guarda, non più tardi di questa notte l'ho visto.
0: Appunto.
1: Con la sua camicia sgargiante.
0: Sì, sempre così.
1: Con lo studio, credo sia a casa sua, fra l'altro, che è una casa particolarissima.
0: E quindi quando ho iniziato c'era questo imprinting, però siccome io avevo provato a mettere su il complessino, a suonare la chitarra, a cantare, cantavo con gli amici, soprattutto nelle scalinate della chiesa di Piazza Giotto. Se mi vuoi chiedere se c'erano le ragazze, sì.
1: Sì.
0: Tante e carine.
1: E cosa gli cantavi? Perché normalmente chi canta...
0: È una bella gigo gigo.
1: Ma perché normalmente chi spiaggia e suona e finisce lì, gli altri si confondono in altre... E chi suona suona e viene suonato.
0: No, noi eravamo in diversi.
1: A suonare.
0: Ah, beh. Sì.
1: Allora, dopo parliamo, perché l'abbiamo già accennato, perché una canzone cantata in inglese, pur non conoscendo il significato, può piacere. E quindi quando poi ai tempi di Dick ed altri hanno tradotto e cantato e fatto successo nel mercato italiano, hanno avuto così tanto successo perché, e lo diciamo dopo, però
0: no, dillo.
1: Allora, perché la sonorità rimane, allora piace perché magari suona bene in testa, le parole hanno una metrica giusta e quindi ecco, piace una canzone, perché fondamentalmente vorrei capire chi conosce una canzone dei Beatles o poche e il significato reale, perché poi se lo traduci in maniera letterale non la puoi neanche cantare, quindi
0: no,
1: gli adattamenti ci sono stati.
0: È la melodia che ti prende.
1: È la melodia, certo.
0: Che delle canzoni straniere è soprattutto la melodia che ti prende.
1: Pensa...
0: E quelle italiane può essere e l'una e l'altro, e il testo e il... Dopo chi approfondisce, alcune volte mi ci metto anche me, che però sono, da questo punto di vista, sono, ho più lo stile da appassionato di musica che di testi, possiamo approfondire e andiamo a vedere il significato di quella canzone, no? E però io non sono in grado di tradurre bene un testo inglese, quindi mi vado a cercare sul web, su internet, le varie traduzioni.
1: Però,
0: ma non rispondono mai esattamente
1: perché,
0: a quello che volevano dire.
1: Soprattutto perché non suonerebbe. Pensa che tanti successi, come abbiamo detto prima, di Dick, Senza Luce, Sognando California, Camaleonte, Equipe 84, i testi tradotti in italiano sono di Mogol. Quindi
0: sì,
1: sicuramente.
0: Sì. Però lui tiene comunque conto, pur essendo anche un poeta, perché ha fatto dei testi fantastici, ha compiuto, mi sembra, 90 anni in questi giorni, no? Giulio Rapetti alias Mogol, tiene conto comunque nella traduzione il rispetto di una certa metrica musicale e quindi gli dà un significato che è abbastanza consono, e quindi è perché il cantare in italiano e in inglese è un po' differente. Ti volevo chiedere una cosa, possiamo leggere, abbiamo parlato dei Police e di Sting.
1: Sì.
0: Leggiamo un pezzetto di una canzone, Every Breath You Take, che è uno dei brani, addirittura poi ce lo ascolteremo in un album di Sting del 2025, quindi non è con i Police, ma è sempre con un paio di musicisti, un power trio come era con i Police, molto bravi, e Sting si chiama 3.0 Live, Every Breath You Take. E il testo della canzone, te lo leggi in inglese o lo leggo io?
1: Ma io traduco simultaneo in russo. Cioè, la notte io a un certo momento ho questa facoltà, il sonno.
0: Mentre dormi, dice il linguaggio,
1: mia moglie dice,
0: il linguaggio russo.
1: Che lingua parlo? Lo straniero.
0: Comunque dice così: every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. E allora,
1: traduzione simultanea.
0: In italiano ogni respiro che prendi, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passi che fai, io starò a guardarti. Ogni singolo giorno, ogni parola che dici, ogni gioco che fai, ogni notte che rimani, io starò a guardarti.
1: Beh, però
0: non è una canzone d'amore. È una canzone d'amore, credo che
1: bella.
0: Sia proprio così. Che dici, ce l'ascoltiamo, poi veniamo con l'ultimo intervento?
1: Molto volentieri.
0: Il tempo passa veloce, come dicevano gli antichi, io me lo ritrovavo nei orologi che montavo nel finire degli anni 70, tempus fugit.
2: Deltaplano.

0: Hai sentito che tiro che ha anche nella versione, diciamo, non coi Police 2025.
1: Però
0: mica male, eh? Every breath you take.
1: Pensa quanto quando è uscita quella canzone, quanto fosse così, insomma, ancora oggi dopo 40 anni, no, ma insomma, 40 anni.
0: Sì.
1: 40 anni. Quanto ancora è attuale.
0: Ma ero giovane anch'io.
1: 40 anni fa.
0: Mi ricordo che quante volte l'ho programmata. Mi auguro che qualche volta di continuare a programmarla anche adesso. Ho
1: mamma
0: detto qualche
1: mia,
0: volta.
1: Si lamenta sempre. peggio di un animale.
0: Andrea, allora il tempo corre veloce.
1: Molto.
0: Questo crono va a finire che il metro glielo darei sul groppone. Il cronometro, no? Misura. Questo,
1: prendi questo
0: alla retina,
1: e porta a casa
0: una ciubata dei metri sulla groppa. E quindi l'ultimo argomento, dai, scegliamo un ultimo argomento.
1: Allora, prima dei saluti, l'argomento. Allora, ormai bisogna essere tutti politicamente corretti, non si può più dire delle parole che negli anni 80-90 erano usate così. Se pensiamo al film di Lino Banfi, oggi non è possibile passarli come un film nuovo nelle sale, sarebbe impossibile, perché anche se erano cose un po' boccaccesche, ma insomma, certe parole sono diventate altre, se no non è politicamente corretto. Per dire, Biancaneve e i sette nani, oggi non si può più forse più dire, dobbiamo dire Biancaneve e i sette diversamente alti,
0: non lo so. Vabbè.
1: Oppure
0: i sette che non sono cresciuti troppo.
1: La bella addormentata del bosco, chi la risveglia? Il principe. Ma lei dormiva, lui la bacia senza il suo consenso.
0: Stalkeraggio.
1: E giù denunce poi in tutti i social.
0: Mi sa che sto principe non era un granché, dai.
1: E poi Cappuccetto Rosso.
0: Ma
1: il cacciatore non si può, che uccideva il lupo, assolutamente, ovviamente tu, come tutti gli animali, è il lupo, perché insomma, si è ripopolato, è protettissimo, quindi il cacciatore assolutamente sarebbe stato oggi, la fiaba se scritta oggi avrebbe avuto un senso sicuramente diverso. Abbiamo l'ultima canzone o i saluti dopo?
0: No, prima dell'ultima canzone che
1: i
0: sarà?
1: Saluti.
0: Sarà attenti al lupo.
1: Attenti
0: eh?
1: Al lupo. Ah, beh, insomma,
0: sarà attenti al lupo, perché abbiamo parlato del lupo e quindi il lupo bisogna stare molto,
1: molto attenti. Allora io voglio fare dei saluti.
0: Io faccio il tifo per il lupo, tanto per essere chiaro.
1: Viva il lupo.
0: Viva il lupo.
1: Allora, dei saluti, perché sono un legame che ho avuto così forte qui a Radio Fly, per primo a Max Castellani.
0: Salutone Max,
1: perché per me è stato veramente una compagnia importante, e a Lucia Magnani, la nostra Livia del Bar Ercole.
0: Ciao Lucia.
1: Lucia purtroppo non è più con noi da qualche anno, non è più con noi, donna bellissima, sorridente, bravissima, una vera attrice. E al marito Gabriele Carboni, alla nostra Fabiana Grotti, alla Fabi J, a Ugo Sbragi e non per ultimo ad Angelo Bianconi, che è stato, che saluto, non so se negli studi, che sta girando a destra manca. E per ultimi due al direttore Ivo Brocchi e all'editore Giuseppe Misura. Grazie.
0: Benissimo, io ci metto anche un salutone, l'ho vista che ha lasciato like, alla grande Lady of the Lakes, Lake, il lago Trasimeno, che è un grande fotografo, grande donna, Antonella Piselli.
1: Una parola sola?
0: Sì.
1: Non te lo do ora in diretta, ma poi un abbraccio a te, Mauro, che mi hai permesso oggi di essere con te.
0: Sai che per me è stato un piacere, no? Si parla, finalmente abbiamo parlato un po' di musica, ma in maniera leggera.
1: No,
0: perché sennò io sono sempre con l'etichetta quello della musica. Ebbene no,
1: ve lo posso,
0: non era solo musica,
1: ve lo posso certificare,
0: era tante altre cose, la vecchiaia mi ha rincoglionito.
1: Basta che lo stimolate come il gambetto dell'aglio per i bambini, perché se lo stimoli non si ferma più.
0: Andrea, a presto, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao
1: a te.
0: Anche
1: ciao
0: ai nostri ascoltatori, grazie a tutti per l'ascolto.
2: La Warner Bros. Presenta
3: Your Music, Your Station.
4: Radio Fly.
3: Best New Rock, New Music.

0: Rewind.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano. Le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste, di un bizzarro colore blu-verde, che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben 90 dollari, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia, e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbogna del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, noi in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollevo che dura da poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no,

0: una siede.
1: Flyspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: questo è un altro bellissimo brano di Bacharach. Wives and Lovers.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

che sia, anche se avevi la forza, se avevi l'energia. Alla fine hai perso tutto, dai giornali all'università, prima per giocare alla rivoluzione.

0: paio di secoli ed ecco già che voli via.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.